praticamente Verio, che da Bari è in disco camion direzione Salento, e quindi vabbè non sono tantissimi chilometri, però effettivamente dipende dove devi andare. Se devi andare a Lecce, no, allora c'è qualche ora di viaggio. Ciao Marti, Noemi.

viaggio. Ciao anche a quelli che come Vincenzo ascoltano RTL 105 con le cuffiette volume a Bint. Giusto per citare Liberato, così non per altro. Le 2:19 la discoteca nazionale.

5. E questi ci sono Giuseppe Saso e Noemi. Ciao ragazzi, ciao anche a Tiziana, Giuseppe, Domenico e Lorenzo che sono in viaggio direzione casa, chissà dove sarà a casa loro. E poi Mino e i colleghi della Magia del Pane di Racale, Lecce. Mino, ti tocca, eh? Devi pagare il caffè, Mino. Esci.

ogni notte per tutto l'anno. Poi diventiamo la cumbia della noia. E invece è bello così. Come le vacanze non possono essere per tutta la vita. È bello anche sudarsele, no? Poi quando arrivano le vacanze te le godi alla grande. Quindi lasciamo tutto com'è. Questa è RTL 102.5. Salutiamo gli amici di Tenero, Svizzera, Canton Ticino. Demis Paolo. Panetteria Filippona. Ciao ragazzi, buon lavoro.

stata in Germania, ma non è collegato, cioè nel senso è connesso con RTL 105 da un posto particolare, è in una banca, cioè lui fa la guardia giurata nel caveau di una banca, quindi disco banca in questo caso. Ciao Gino.

messaggio prima di Virginia era perché voleva fargli sentire attraverso la radio, capito, che lui la ama tanto, ma in realtà sono 10 mesi che hanno una relazione, quindi tutto a posto, Alfonso, avevo capito male. Questa non è Ibiza,

invece ritornando perché le vacanze sono finite. Ma un saluto ancora più grande a tutti coloro che stanno lavorando anche questa notte. Che il ritmo vi sia, insomma, in qualche modo da sollievo, serva per sollevare un po' le fatiche.

la musica, la musica. Ciao Giuseppe Cinghialotto di Corigliano, non ti devi preoccupare, manda quanti messaggi vuoi. 378-378-1025. Roberto invece, detto BG8 o Bigotto, non lo so, ringrazia le disco forze dell'ordine che proteggono le nostre vite. Bello, perché

0: chica, chica, chica, boom. Salutiamo tutti gli amici egiziani all'ascolto. Se non sbaglio, questo pezzo è proprio egiziano, no?
1: Abibi!
0: RTL 102.5, la discoteca nazionale. Salutiamo Michela, guardia piemontese. Cioè, lei non è che fa la guardia piemontese, è di guardia piemontese, che è proprio opposto.

c'è l'Italia, è la discoteca nazionale RTL 102.5. In console Mr. DJ South Ufau, mentre Benedetto il lattaio sta lavorando, e c'è Tommaso di Soverato che rientra da Marsala per lavoro alla Metz.

0: poco Vanessa Gray, Armando Piccolillo con Manotte No. Ciao, è tutto, have a good night. Ciao!
1: È stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: il capo. Il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Un saluto agli amici di Salerno. In questo istante sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5 Giornale Orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. È salito a 77 morti il drammatico bilancio della crisi di migranti a Ceuta. Secondo alcuni media online spagnoli, intanto, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 agosto. Per ora non ci sono conferme ufficiali dal governo di Madrid o da quello marocchino. Un pericoloso episodio di antisemitismo è stato denunciato da un gruppo di adolescenti ebrei italiani. I ragazzi erano in viaggio a Sofia, in Bulgaria, quando un gruppo di Naziskin ha tentato di entrare nell'albergo in cui erano alloggiati. Secondo il presidente della comunità ebraica romana, Victor Fadlum, ci sarebbero stati saluti nazisti, urla Sigail. La polizia è intervenuta per riportare la situazione alla calma. Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km in acque libere. Sul podio anche Linda Caponi, bronzo. È tutto viabilità.
3: Via Radio.
5: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione ci arriva dalla 26 dei Trafori perché a causa di un camion in avaria tra Ovada e Masone c'è un chilometro di coda in direzione di Genova Voltri. Al momento il traffico scorre

0: solo in terza corsia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: minuti, buongiorno, benvenuti, siete su RTL 102.5, vi presento lei, più bella che mai, ma è sempre lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Sì, sono io, in green, grazie, saluto il pubblico, ma... pubblico, popolo della notte, sì, popolo del giorno, e saluto lui, Armando Piccolillo.
0: Grazie tesoro, insieme fino alle 6 del mattino, ovviamente con la vostra compagnia, allo 02 25 15 15, se vi va condividete quello che state facendo o non facendo, nottata un pochino leggerissimamente fresca qui in diretta dal Tourmaline di Lipari, si sta molto bene.
1: Infatti anche l'aria fresca ci piace. 378 378 125, un bel messaggio vocale oppure un video messaggio dove siete state guardando le stelle, ci sono già delle stelle cadenti, non le avete viste, le facciamo cadere noi.
0: Intanto cominciamo a suonare con una bella canzone, vai.

0: Matteo, che mi aspetta. È bello quando c'è qualcuno a casa che ti aspetta, a letto.
1: A Morfeo, cosa ti aspetta? Morfeo, è bello quando...
0: Scusami, ti avvolge completamente.
1: Ma con questo caldo che ti avvolge? Ma scusa, ma com'è?
0: Vabbè, al massimo ci sono delle persone che dormono con il condizionatore, no? Morfeo insieme al condizionatore.
1: Allora, andiamo da Carlo al telefono. Ciao, buongiorno. Sei Carlo? Buongiorno. Non sei Carlo.
2: Carla. Carla. Mi chiamo precisamente da Secondigliano. Secondigliano
0: Pizza. Ciao, ciao. Ma hai qualcuno a casa che ti aspetta, oltre a Morfeo?
2: A casa ci siamo io e mio marito, bellissimo, e mia figlia che sta dormendo ancora. E io sono anche mio marito, anche normalmente, però ci aspetta un paesino del Cilentano, Villamare. Dobbiamo andare stamattina perché andiamo 3-4 giorni dopo che siamo tornati da New York. Praticamente io sono ancora in
1: testa. Carla, ammazza!
0: Che grinta che hai! Ma quante cose dovete fare! Va bravi!
1: Oh, molto bene, Carla, hai organizzato il tutto alla perfezione. Luna, una cosa sola, hai detto tuo marito è bello, bellissimo.
2: Scusami Armando, lunedì si rientra al lavoro. Sì, ti faccio parlare.
1: Va bene, ti salutiamo Carla, grazie.
0: Ciao, e salutiamo anche tuo marito bellissimo.
1: Sì, perché ha detto mio marito è bellissimo.
0: E tua figlia che dorme.
1: È bellissima.
0: Cioè, bellissimo.
1: È tutto bello, come gli In Excess, Need You Tonight.

0: Lipa con Training Season su RTL 102.5. Quanto è bella questo giubbotto di pelle nero sottile, magliettina bianca e i capelli un po'
1: arruffati.
0: Rossi amarantolo,
1: arruffati.
0: Bella, molto bella.
1: Vabbè, comunque molto nature. E salutiamo anche i nostri registi, i fratelli Bella, Manuel Bella e David Bella, ragazzi.
0: Perché qui è tutto bello.
1: È tutto bello, sempre bello. E allora ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Esatto, sapete perché? Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grandissimo evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare proprio voi il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Ma quanto sono bravo quando leggo!
1: Bravissimo! Oh. Quanto sei professional! Beh, sarebbe stato. Sto comodissima!
0: Hai parcheggiato!
1: Infatti, amici della Radiovisione, ciao!
0: Chiamateci 02 25 15 15!
1: Noi
0: applausi!
1: Vi aspettiamo!

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Hi, hi Madonna, sono bella, sono figa, sono tutto io, tutto bella io.
1: Oh, thank you so much, no, piccolillo.
0: Tu sei Madonna.
1: Nice to meet you.
0: Ok, molto bene. The pain.
1: See you.
0: Sai dove è the pain? Is on the table.
1: On the table, the cat is sotto on the table.
0: Allora, c'è una bella comitiva, c'è Salvo al telefono, il capitano, diciamo così. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Ammazza,
1: buongiorno. Buongiorno a te, sei sveglio, sei attivo, dove sei?
2: Sì, siamo a Scoglitti.
0: E cosa fate, comitiva?
2: Sì, siamo in ferie.
0: Allora, questo l'abbiamo capito, che siete in ferie, ma sei un po' spento, Salvo, cosa c'è?
1: Hai un po' sonno?
2: No, siamo rientrati adesso a casa, abbiamo mangiato una pizza.
0: Avete mangiato una pizza alle 9, alle 10?
2: Sì,
0: sono
2: alle
0: 3, 24
2: sì.
0: Minuti. Alle 11, 3, 24. Cosa avete fatto dopo la pizza?
2: Una bella passeggiata a lungomare.
0: Vabbè.
2: E poi ci siamo girati.
1: Allora, con te c'è Francesca, Luca, Marco e il nuovo arrivo. Primo, cioè...
2: il nuovo all'incinta.
0: Oh, che bello.
1: Che bello!
0: E questa è la cosa che dovevi dire, non che ti sei mangiato la pizza che non ce ne frega niente.
1: Ma cioè, si sa se è un maschietto, una femminuccia?
0: Maschietto.
1: Abbiamo già il nome?
2: Damiano.
1: Me lo stai dicendo adesso a noi perché ancora non lo sa nessuno?
2: Nessuno lo sa.
0: Salvo, ma chiamalo Armando.
1: No, Armando, dai.
0: Scusami.
1: Chiamalo piccolo.
0: Chiamalo Armando. Va bene, grazie. Salvo, ti salutiamo e tanti auguri.
2: Grazie.
0: Salutaci la mamma. Ciao.
1: Ciao. Che bello. È un'anteprima, eh?

0: Sombre con My Body Isn't Ready, hai capito?
1: Il mio corpo non è pronto.
0: Noi invece siamo prontissimi, eh? Alle 3:31 minuti, finalmente ci viene a trovare dopo un po' di tempo direttamente dal Canada il nostro amico Angie.
1: International, ciao Angie.
2: Buongiorno ragazzi, ciao a tutti, come state?
1: Bene, e tu? Dove sei stato in questo periodo? Che non ti abbiamo sentito, eh? Ci preoccupiamo noi.
2: Lo so ragazzi, ma io sono sempre lì dietro le quinte, eh? Non vi preoccupate, perché
0: ma non dire bugie, abbiamo provato a chiamarti insomma in primavera, inizio estate e non c'eri, il telefono faceva sempre
1: tu. Come procede la tua vita all'estate, Angie?
2: Bellissimo qui ragazzi, giornata stupenda, ci siamo svegliati con 14 gradi stamattina, però abbiamo raggiunto poi 37, immaginate voi. È stata una giornata bellissima, sono stato al lago dopo lavoro, ho fatto una bella canoata nel lago Ontario, è stata una bellissima giornata, insieme con i miei bambini, ovviamente,
0: ma sempre bambini, ma sti ragazzi non crescono mai.
1: Ma sono sempre bambini.
2: Sì, hai ragione, scusami. Ma per me sono sempre bambini, sai? Come io sono ancora per i miei genitori, diciamo.
1: Ci sta. Anni. Quanti anni hanno adesso i tuoi bambini?
2: 9 anni Lisa, 17 anni Emanuele, 18 anni Gabriele.
0: Molto bene.
1: 3 figli. Ma farai in vacanza, andrai da qualche parte o sei sempre in vacanza?
2: Allora, ragazzi, l'anno scorso siamo stati in Italia, quest'anno probabilmente andremo giù in Florida per una settimana a Tampa.
0: Bravo, bravo.
1: Bene, sì, bene, sì, probabilmente, quindi ancora vi dovete organizzare.
2: No, andremo dal 20 al 27 di agosto.
0: Angie, prima che si sciolga un altro ghiacciaio, noi ti salutiamo, e perché abbiamo un po' da fare.
1: Angie, è sempre bello sentirti.
2: È sempre un grande piacere, ragazzi.
0: Bene, anche per noi, Angie, hai fatto venire sonno, Angie,
1: no,
0: mamma mia.
1: Vabbè, oramai ci conosci. Ciao, Angie, RTL International.
0: Esatto. Arriva Ed Sheeran.

0: Annalisa, canzone estiva su RTL 102.5. Ci state se vi diciamo sui nomi? Perché abbiamo sentito questo papà che dava come nome al
1: Damiano,
0: proprio piccolo Damiano. E poi tra poco sentiremo anche un bel messaggio. Non lo sentivo da un po' di tempo. Amedeo.
1: Amedeo.
0: Molto bello.
1: Sì, è un nome particolare, no?
0: Invece di Kevin.
1: Perché, scusami, io amo Marco,
0: sì.
1: Sofia,
0: sì.
1: Che è tra i nomi più utilizzati negli ultimi anni.
0: Esatto.
1: Francesca.
0: E beh, li ami tutti, insomma, molto bene.
1: Vanessa.
0: 02 25 15 15, venite in onda.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Hola chica, Karol G e Manu Chao viajando por el mundo su RTL 102.5, sono le 3:46 minuti. Adesso noi sì, andiamo al telefono a sentire un nostro amico ascoltatore, si chiama Angioletto.
1: Hai capito, di nome di fatto, ciao.
2: Ciao.
1: Come mai questo nome, ti chiamano gli amici da Angelo a Angioletto?
2: Sì, sono andato il 2 agosto alla Madonna degli Angeli.
1: Ok. Quindi
2: qua in Sardegna.
0: Ok, e sei rinato il 2 novembre, il giorno dei morti?
1: No!
0: No, scusa. Come ti
2: dillo tu cosa.
0: Senti, quindi, tanti auguri, tre giorni fa hai fatto il compleanno, quindi.
2: Sì, qualche giorno fa, adesso sto rientrando perché hanno fatto. Io guido il camion dell'attrezzatura dei Tazenda.
0: L'attrezzatura bene. Dei Tazenda.
1: Cioè, quindi trasporti, i service, insomma.
2: Ecco. Poi sì, mi sto riportando tutto a casa, hanno suonato a ieri, non gli altri, quindi.
0: Aio. Senti, da quanti anni fai questo lavoro?
2: Da sempre. Ero ragazzo, ormai li faccio tutti questi gruppi sardi. Anche. Okay,
0: tanto okay. Hai capito come funziona? Perché tanto non è che devi smontare tu, lo smontano gli altri, tu guidi solo il camion e ciao.
2: No, io me ne vado in ristorante, sto tranquillo, poi mi avvisano quando caricano tutto, io poi guido.
0: Sei un vero angioletto, scusami.
1: Ma quindi non ascolti nemmeno il concerto? Quando ti dicono come è andata questa sera? Tu bellissimo, non hai sentito
2: lo
1: nulla.
2: Lo conosco a memoria.
0: Memoria, va bene.
1: Vabbè, ormai, ci sta.
0: Tutto Angioletto,
2: volevo salutare.
0: Sì,
1: vai.
2: Che io l'avevo fatto, conosciuto RTL quando facevo camionista, allora lavoravo in un service a Milano, quella zona di Treviglio.
0: Angioletto, non è che abbiamo tutto questo tempo.
1: Ti volevi salutare?
0: Fai quel saluto, Angioletto.
2: Volevo salutare il proprietario della vostra radio, che l'avevo conosciuto a Trevizza.
1: Il
0: nostro mega presidente Lorenzo Suraci. Senti, sei un bravo camionista.
1: Adesso vai a lavorare.
0: Vai a lavorare,
2: parla così, parla così, lui è del sud.
0: Adesso sì, ciao. Adesso sta dormendo.
1: Salutatemelo, non si sa.
2: Perché ce l'avamo conosciuti là.
0: Hai che cosa gli dico?
2: Quel ragazzo che mangiava con te lì a Treviglio, che tu avevi fatto il capriccio lì, quella discoteca a Caravaggio.
0: Sì. Ma siete invecchiati tutti e due ormai.
2: Abbiamo la nostra età.
1: Ciao Angioletto, è stato bello sentirti.
0: Molto. Comunque, sei rinato il giorno dei morti, ti chiamavano novembrino, ok? Così ci scrivono nei messaggi. Cosa vuoi? Comunque.
1: Vabbè.
0: Senti,
1: povero.
0: Bravo ragazzo questo qua,
1: Ok, ma bisogna ascoltare un po' di più i concerti, mi raccomando, ci sono i Dire Straits. Calling Elvis. Is anybody home? Calling Elvis. I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: No More. Harry Styles, amici ascoltatori.
1: Ciao Mike.
0: Adesso è l'ora di un vocale.
1: Vai.
2: Buongiorno. Buongiorno Armando, Vanessa, sempre bellissima. Ciao. Antonio Pasticcione, ragazzi, comunque, non so gli altri colleghi, ma fa qua da noi, fa talmente cavere. I miei cornetti non vogliono uscire dal forno. In forno stanno più freschi.
0: Però oggi non fa tanto caldo, almeno stanotte. Salutiamo Francesco da Napoli, dice: viva RTL, sono dal terrazzo, ci sono 24 gradi.
1: Ciao Franco, un abbraccio a te. Sentite cosa arriva, Blues Brothers, Soul Man. Alleluia.

0: Ole! Blues Brothers, Soul Man su RTL 102.5. Ci potreste inviare un saluto? Stiamo andando in Croazia! Oh, con un pulmino 8 posti partiti dal Piemonte. Ciao ragazzi! E siamo due famiglie, buone vacanze a tutti voi, ma buone vacanze a voi.
1: Buone vacanze, buona estate, chiamateci 02 25 15 15, intanto chiudiamo l'ora.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Taggia, in provincia di Imperia, sono le 4.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
2: RTL 102.5, giornale orario.
5: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. Ma il Consiglio dei Ministri ha affrontato anche l'emergenza in atto ai Campi Flegrei. Dopo la ripresa di un'attività intensa sismica, sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione, lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati, proteste perché in molti sono senza acqua. Nelle prossime ore previsto a Napoli un incontro col ministro dell'Interno Piantedosi. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico, nel Viterbese. Il cadavere è stato trovato a circa un chilometro dal punto della scomparsa. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha detto la ministra. Cori da stadio, applausi a Milano per i funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Migliaia i tifosi che hanno salutato lo storico capitano del Milan. Tra i presenti molte leggende rossonere, da Maldini a Van Basten. Contestazioni invece per il presidente Scaroni e il proprietario Cardinale. È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
6: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione ci arriva dalla 1 Milano-Napoli perché a causa di un veicolo in avaria ora rimosso, che era tra l'inizio della Complanare di Piacenza e Casal Pusterlengo, si è formata coda in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, allacciate le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 4 e 3 minuti, buongiorno Italia, benvenuti, siete su RTL 102.5 con Vanessa e Armando e voi. presentissimi nei messaggi al 378-378-1025 e tra poco sentiremo anche la vostra voce allo 02 25 15 15.
1: Sarà bello come sempre ascoltarvi, tenervi compagnia, ma vi devo dire una cosa, amici. Dai. Ve lo dico subito, sì. Perché sentito il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e sapete che questa è una data importante, che anche il cast sarà importante.
0: Esatto, perché anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto, mi raccomando, adesso, prima di subito, non è che poi fate aspettate, ah non lo sapevo, no adesso!
1: Ma prima di subito non era prima di mo?
0: Prima di subito più italiana,
1: della sera, della serie a ora,
0: a chi?
1: In this moment.
0: Oh, pinguini tattici nucleari, ricominciamo.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Siete su RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Lipari con Vanessa e Armando. E allora, adesso dobbiamo fare un po' una carrellata di vocali.
1: Vocali, saluti. Io volevo salutare il nostro amico che ci segue dal Brasile. Saluti da San Paolo. Me lo fai tu l'imitazione?

0: 49 e non sentirli.
1: Esatto. Buongiorno vocale. Ragazzi, da Santino il Mungitore da Cremona, produzione latte italiano, solo italiano. Ciao Piccirindo!
2: Ciao Santino!
0: Ciao Santino! Oh, è la Grey, scusa?
2: Non te la ogni tanto salutano me,
0: ci
2: non
0: sta,
2: te, non
0: ci
2: devi,
0: sta,
2: non devi essere gelosa.
0: Ma non sono gelosa, non ti preoccupare, Santino, ti saluto io!
2: Mi hai fatto venire voglia di un buon cappuccino, Santino!
0: E c'è Michael Jackson!

0: Sky Full of Stars su RTL 102.5.
1: Che pezzone, ragazzi! No, vabbè, ve lo devo dire, ve lo posso dire, una delle mie canzoni preferite, sì. Canzoni del cuore, non frega niente a nessuno, ma volevo dirvelo lo stesso.
0: Hai fatto bene.
1: Salutiamo anche Donato, che è un DJ, sta ritornando da un matrimonio portoricano-statunitense a Volterra, Pisa, e domani avrà una serata in discoteca sul mare a Cecina, Livorno. E l'estate va.
0: Bravo Donato.
1: Questi
0: hanno pagato bene perché sono international, hanno dato l'argent questa sera.
1: Ma soprattutto il budget l'hai raddoppiato o è rimasto sempre lo stesso?
0: Raddoppiato, dai, proprio raddoppiato.
1: Scusami,
0: no,
1: cioè, no, qualcosina in più.
0: Sì, diciamo che se ti prendi 700 euro arrivi a 1000.
1: No? 1500.
0: No, 1500 sì, no, buonanotte, non li prendi.
1: Scusa, ma poi un DJ deve suonare un sacco ad un matrimonio,
0: Donato.
1: Perché si sa quando si parte ma non si sa quando si finisce.
0: Mamma mia, una tragedia.
1: È vero, ma è lunghissimo, i matrimoni sono lunghissimi, magari in questo caso era corto.
0: Che poi però, insomma, stanno prendendo piede anche le feste quando il matrimonio finisce,
1: si è vero, oramai
0: lì
1: si festeggia.
0: Chiedi di meno.
1: No, lì per favore, no, lì è tutto gratis. Non ci sono soldi.
0: Allora, sentiamo vocale.
2: Ciao amici della notte, e anche oggi qui in laboratorio parte il concorso Miss e Mister Maglietta Bagnata, 39 gradi col 90% di umidità fuori, non vi dico dentro. Andrea Pasticcio, Rito di Venezia, sembra che ho una maglietta trasparente, sono bellissimo.
0: Sì, io direi anche di più, sei anche fantastico.
1: Ma anche sudatissimo,
0: esatto,
1: cioè, Miss Maglietta Bagnata, cioè, ma è un concorso che
0: caso,
1: si fa ancora?
0: Mister,
1: cioè,
0: Mister
1: Maglietta. Certo, Mister, ma non so, è un concorso che si fa ancora, che esiste?
0: Io non lo so, non posso dire niente, potrebbe, sennò mi accusano di sessismo, però che bella la maglietta bagnata. Del mare, alcuni la indossano anche per coprirsi i primi giorni, capito? Perché sei in bianco, non vuoi farti vedere.
1: Altri... cioè invece non è che la indossano quando camminano sotto il sole, cioè
0: sotto
1: a un certo
0: sole.
1: Punto sotto il sole, a un certo punto si bagna,
0: esatto, va bene. 02 25 15 15 chiamateci anche se non avete partecipato mai a nessun concorso di bellezza.
1: Beh, è vero, ma anche se avete partecipato a concorsi di bellezza, fate uscire in voi il mister, la miss che c'era una volta, ma che in fondo ancora c'è.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Anna, White Girl Wasted su RTL 102.5 alle 4.23 del mattino. Amici, chiamateci, venite in onda, ci raccontate quello che state facendo in questo momento. In realtà lo sappiamo che state lavorando, lo sappiamo che siete partiti per le vacanze. Bravi, bravi, bravi.
1: Ma secondo me non c'è nessuno che sta lavorando. Secondo me non c'è nessuno. Guarda, ne sono convinta.
0: Ma che dici? Mercoledì mattina ci sono i panificatori, ci sono quelli che fanno i cornetti, i baristi che in questo momento stanno già preparando.
1: Okay.
0: Ci sono quelli che poi millantano i cornetti che sono caldi e in realtà alle 6 del mattino li trovi freddi.
1: Freddi, no, questo non si fa, ragazzi, non si fa.
0: Ma ieri,
1: se
0: poi, cioè,
1: ieri è successo.
0: Io e la Grey siamo andati in un bar. I cornetti sono caldi? No, sono freddi. Ma come? Sono le 6?
1: No, la verità è che abbiamo anche aspettato. Quindi pensavamo, insomma, che da lì a poco avremmo mangiato dei cornetti caldi. Ma non è stato così. Infatti abbiamo cambiato posto, siamo andati all'altro posto.
0: Abbiamo. Non è che abbiamo. Io ho preso la palla al balzo e ho detto: tesoro, ti porto io a mangiare una bella brioche caldissima.
1: Va bene, va bene. Diciamo che è andata così. Diciamo
0: e chi
1: che
0: ha pagato?
1: Un po'...
0: Chi ha pagato?
1: Un cornetto pago io stasera, domani mattina, insomma. Stasera perché c'è nel senso che noi non andiamo a dormire, no? Cioè, quindi stasera, Mattia, si capisce.
0: Allora, c'è chi dà il nome alle pecorelle, per esempio. Hanno chiamato il nostro amico da Melilli, ha chiamato la capretta come me, Armando. Non è male.
1: Ah, Heidi, le caprette ti fanno ciao. E c'è chi invece ci segue e ci dice e ci scrive buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, quindi è un buongiorno.
0: Sì.
1: E lui è Fortunato dalla Germania e ci manda un grande saluto da Plettenberg.
0: Esatto, dai che andiamo con Cher, Believe, lei.
1: Beh,
0: è quasi ottuagenaria.
1: E lei è una bella storia d'amore, con una grande differenza d'età.
0: Grandissima.
1: Quindi, se ancora non trovate l'amore, non vi preoccupate, ragazze. Lei deve ancora lui nascere. Lui.

0: Lei si chiama Olivia Dean, Baby Steps, su RTL 102.5, sono le 4:31 del mattino, tesoro.
1: E tutto va bene, e in tanti avete scritto che state lavorando, ma noi ci crediamo,
0: mi
1: ragazzi.
0: Mi hai stuzzicato, tesoro.
1: Mi ho stuzzicato apposta. Ad esempio, dice Giovanna, che ha iniziato da mezz'ora a lavorare, sta pulendo una palestra, poi andrà in una casa privata e dopo si ferma in palestra ad allenarsi, sì. Pranzo, insomma, ci racconta tutta la sua giornata. Giovanna, un abbraccio a te e alla Valle Camonica, perché anche, lei ci segue da lì.
0: Anche Angelo da Loreto, pasticceria Dolce Giuli, stanno già lavorando. Sentiamo un vocale, va.
2: Buongiorno a tutti da Domenico, un saluto da Venezia, buona giornata.
0: Ciao ragazzi, adesso andiamo con i Muse, Follow Me.

0: Angeli, non è Francesco, la nuova canzone su RTL 102.5. Andiamo da lei al telefono.
1: Margo, ciao.
2: Ciao, ciao ragazzi. Oh, ma io Margo, mi sto guardando, cosa avete fatto oggi? Avete fatto un po' di sesso? Sembrate che siete appena usciti dalla camera da letto.
1: Chi lo sa, oppure siamo sconvolti dalla barca, dal mare.
2: Mamma mia, perché ti accorgi che siamo usciti? Sono invidiosa.
0: Sì. Allora, Margot, perché hai detto che si vede che siamo usciti dalla camera da letto?
2: Io mica c'ho pigiama. Guarda i capelli della Vanessa, tutti, tutti.
1: Sono selvaggi, è la salsedine, il mare, Margot.
2: Sì,
1: ma stai stirando a quest'ora?
2: Belle.
0: Cosa fai sveglia alle 5 meno 20? Che fai sveglia? Stiri?
2: Beh, innanzitutto sto guardando voi, perché comunque c'è la discoteca nazionale che non mi ha fatto vedere nottamboli. Adesso ogni giorno diventate più abbronzate, mi fa piacere. Poi sto stirando gli ultimi pezzi di gli ultimi vestiti, perché domani parte e vado in Sardegna.
1: Bene.
0: Scusa, ma che cosa stiri? Vestiti, ma non devi costume da bagno e via, cose corte, cose così.
1: Non è che si stirano, invece no,
2: è potetta, comunque molto bella, nel senso, in Sardegna non è che non vado mica in campagna, no? Scusami, ce ne sono
0: vedo, noi uomini vogliamo vedere quel vedo non vedo, la camicetta estiva bianca stropicciata.
1: No, scusami, però dipende.
2: Cosa di seta mezzo trasparente ti sto dicendo, piccolillo, cioè, ma tu cosa
0: poi
2: pensi subito?
0: Mi piacciono anche i pantaloncini corti di jeans strappati, consumati, corti corti.
1: Quelli non si stirano, però
2: esatto, stati zitto che facciamo adesso, sentiamo cosa piace agli altri, no? Cioè tu ormai non puoi
0: dire niente. A me piace anche quel pantaloncino delle donne che utilizzano tipo a righe, no? Bianco e blu a righe.
1: Scusami?
0: Lo tipo che fa pensare a
1: alla Maria.
0: Bianco azzurro a strisce.
2: Piccolino, vai sott'acqua, non guardare in giro a destra, a sinistra, che piace questo, quello. Ma pensa
1: vabbè,
2: a te,
1: però scusami, Margo, gli occhi sono fatti per guardare.
0: Esatto.
1: Dai, quello ci sta, assolutamente. Poi
2: e
1: se c'è un bel vedere.
2: Per toccare.
1: E gli occhi per guardare e
0: la bocca
1: per
0: mangiare. Margot, ti salutiamo, cara.
1: Ciao.
0: Buone vacanze, tesoro.
2: State molto bene comunque, non era era solo un complimento, perché si vede
0: anche
2: che
0: tu
2: state
0: stai
2: molto
0: benissimo,
2: bene
0: tesoro.
2: Al mare,
1: grazie, stai bene anche stropicciata, non ti preoccupare.
0: Pantaloncino, mettilo quella righe corto
1: e celeste.
0: Corto.
1: Non abbiamo capito quale sia, però tu mettilo lo stesso.
0: È quello tipo che mettevano i carcerati negli anni 60, facevano vedere quelle cose a strisce nei film.
1: Sì, sì, sono rimasta ancora nei film. Ciao Margo! Abbiamo sentito, ci piace tanto anche questo rumore, il rumore live.
0: Sì, ciao.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: tutti.
1: È Bruno Mars, All My Soul, su RTL 102.5. Scrivono: ciao ragazzi, io del lavoro non ne posso più. 28 gradi a Peschiera sul Garda, Marco, camionista di Bergamo.
0: Ciao Marco, hai bisogno anche tu di un po' di ferie, le tante amate ferie, vacanze, che poi quando arrivano volano, esatto. Però l'importante è che arrivino presto.
1: Bene, adesso sentiamo qualche vocale.
2: Ciao ragazzi, io vorrei fare un saluto ad Andrea, che ogni mattina a Marcallo con Casone dalle 4 alle 5 va a correre e vi ascolta con le sue cuffiette, e alle 7 è già bello pimpante in ufficio. Un abbraccio.
1: Ciao, bravo, non so se parlava in terza persona,
0: non lo so. Salutava un suo collega.
3: Ciao Piccinito, sono Santino Munditore da Cremona. Ciao. Un saluto a Vanessa, e volevo dirgli che ho la mucca, la più bella dell'azienda, che si chiama Vanessa, a parte la tutta Carolina. Va bene? Ciao!
1: Santino, Vabbè, c'è la pecora che si chiama Armando.
0: E c'è la mucca che si chiama Vanessa.
1: Vanessa, chissà se ha il ciuffetto biondo. Ma come ti permetti, Santino?

0: Mauri Ponte Jovanotti, il DNA molto importante. Ecco, aspetta, qual era quella? L'acido risossibonucleico.
1: Carbonico.
0: Acido disossibonucleico, qualcosa del genere. C'ho qualcosa di
1: scuola
0: in testa.
1: Il mio DNA col tuo DNA è perfetto. Non il mio col tuo,
0: dire,
1: ma
0: Gray?
1: In generale, in generale, se qualcuno ti dice.
0: Vuoi un bebè?
1: Il tuo.
0: Tu,
1: addirittura,
0: hai un parto gemellare,
1: gemelli e via. Ascoltiamo dei vocali.
2: Buongiorno amici di RTL, ciao Vanessa. Armando, ma non sei entusiasta che ho chiamato la capretta Armando proprio come te? Dai, diventerà un caprone, Armando, un bellissimo caprone, un montone, o diventerà teglia, non lo so. Magari diventerà teglia, ma te lo farò sapere. Un abbraccio fortissimo qui da Medilli, Marcello from Sicily.
0: Marcello, mi stai molto antipatico, te lo dico, eh?
1: Mi stai molto simpatico, Marcello.
0: Ah, sì?
1: Sì, molto.
3: Buongiorno,
1: un altro.
3: Buongiorno, RTL è anche mia. Cesare da Monza. Buongiorno, piccolillo. Buongiorno, Vanessa. Una stella che non si spegne mai. Ciao ciao a tutti, buona giornata. Trasporto farmaci.
1: Grazie.
0: Avevo pensato che trasportavi qualcosa di strano dal tono di voce.
1: Scusa, hai sentito? Buongiorno Vanessa.
0: Hai sentito che trasporta farmaci?
1: Ma ho sentito pure buongiorno.

0: More Than This, Roxy Music, RTL 102.5. Allora, adesso c'è un bel vocale, senti.
1: Oh, i farmaci si portano in consegna e non si usano prima.
0: Riferita al nostro ascoltatore
2: di prima.
0: Va bene.
2: Ci ha fatto molto sorridere, ci piace anche quando c'è l'interazione tra di voi. Volevi dire?
0: Niente, volevo dire che ci sono per fortuna cose più serie, ovvero l'informazione.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Pachino, in provincia di Siracusa, sono le 5. Buongiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. È salito a 77 morti il drammatico bilancio della crisi di migranti a Ceuta. Secondo alcuni media online spagnoli, intanto sarebbe corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola per il 15 agosto. Per ora non ci sono conferme ufficiali dal governo di Madrid o da quello marocchino. Sarà conferito nelle prossime ore dalla procura di Messina l'incarico per le autopsie sui corpi delle vittime del crollo della palazzina avvenuto nel rione Pistunina. Gli esami dovrebbero essere effettuati subito dopo. Nel crollo hanno perso la vita 4 persone, 2 quelle ancora disperse, 3 gli indagati. Record di caldo in Italia, col picco atteso domani quando tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Oggi invece saranno 25 le città in rosso. È tutto, viabilità.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
3: Via Radio.
8: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. L'unica segnalazione ci arriva dalla 1 Milano-Napoli perché a causa di un incidente avvenuto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze al momento il traffico scorre solo in seconda corsia. Infine vi ricordo la chiusura del tratto fino alle 6 di stamattina tra Ceprano e Frosinone per chi viaggia verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: È Eccoci di nuovo alle 5-3 minuti, siamo la versione Summer Edition di Malanotte No con Vanessa Gray, ma chi sei?
2: E con Armando Piccolillo e tutti voi amici, grazie, grazie di cuore per tutti i messaggi, tutti i lavoratori, le persone che sono in partenza, le sì, tante attese vacanze, ma fatemi fare un saluto a speciale chi? A Fabrizio che scrive al 378-378-1025.
0: Prego, cosa dice?
2: E scrive, sono Fabrizio, vorrei un saluto da te Vanessa, camionista con la mia bomboniera che insomma il suo bel camion.
0: Quindi ama più il camion che te Vanessa.
2: Vabbè, fa nulla, me ne farò una ragione Fabri, non ti preoccupare.
0: Gli autotrasportatori sono così, amano il proprio motore.
2: È il motore che muove il mondo,
0: esatto.
2: La musica, voi,
0: basta.
2: La nostra compagnia, mia. Perché qui c'è sempre qualcuno.
0: E adesso mettiamo una bella canzone, Dracula, Dracula, dai che si ricomincia alla grande.

0: Tim Impala e Jenny su RTL 102.5 alle 5-7 minuti. Io volevo salutare... Cos'è?
1: Ok. È così.
0: No, io volevo salutare i ragazzi. Dice, ciao ragazzi, mi fate tantissima compagnia. Mi preparo per andare al lavoro a scuola. Perché gli amministrativi lavorano anche d'estate, anche se si pensa che sia tutto chiuso. È vero, è vero.
1: Ciao Mario, un saluto a te dal Trentino. 22 gradi anche qua comunque.
0: Bravi.
1: Ma quindi, è vera questa cosa che ci dice Mario, no? Perché pensi, quando finisce la scuola basta, nessuno lavora più. E invece no.
0: Mi piacerebbe sentirti, ma abbiamo Luca con la K al telefono, pronto?
1: Ciao!
2: Ciao, tutto bene?
1: Bene, quindi questa K è fondamentale, giusto? Ma davvero Luca con la K?
2: È una storia lunga questa qua.
0: Perché non abbiamo perché... tutto questo tempo, scherzo.
1: Vai, però raccontacela se riesci.
2: È semplicissimo, siccome mia mamma è croata, quando sono nato voleva registrarmi con la K, ma non si può in Italia. E quindi io ci tengo a dire che sono Luca con la K, perché letto in croato sarebbe Luzza, che è nome da donna, tutto qua.
1: Dai, che bello! Come Luzza. Si chiama tua mamma?
2: Mia mamma si
0: chiama... Non abbiamo capito. Aspetta. Come si chiama?
2: Mara.
1: Come Mara. Okay. Ok, sì, adesso ti abbiamo sentito. Eri mancato un attimino. Dove stai andando, Luca?
2: Sto andando in un supermercato, io trasporto.

0: avanti, però quest'anno andiamo
1: settembre,
0: un po'
1: ottobre? Quando?
0: I primi di settembre.
2: Dai, costa meno, le spiagge sono meno affollate, insomma troverai delle belle cose, va bene. Luca con la K, ti salutiamo caro.
0: Sono 30 anni che vi ascolto.
2: Grazie, sei cresciuto con noi.
1: Grazie di cuore, salutiamo te ma anche la tua mamma Mara.
2: Esatto, evviva le mamme. Alle 5-9 minuti adesso mettiamo una bella canzone. Lui è quello che fa relax, take it easy.
1: Cioè è mica

0: Mirrors, Justin Timberlake su RTL 102.5. Quanto mi piace pensare, c'è scritto il nostro amico che guida il tram, no? Lui da solo in solitaria, bello, sì, vestito, grigio, col cappello. Buongiorno a tutta la squadra di RTL 102.5, sono Mauro e vi sto ascoltando da Francoforte, in Germania. Sono già al lavoro dalle 3:30 del mattino, guido il tram nel centro di Francoforte. Wow. E porto tante persone al lavoro, sempre con RTL in sottofondo. Vi auguro una splendida giornata e mando un grande abbraccio a tutti. Un caro saluto da Mauro, da Francoforte. Armando, Mauro, sei bellissimo.
1: No, non c'è scritto Armando sei bellissimo. Non è vero, Mauro, un saluto a te e a questa bella cittadina che è Francoforte. E lodevole quello che fai, no? Il fatto di trasportare, portare le persone al lavoro. Vabbè. Bravo. Potete andare anche in vacanza, no?
0: Guidare il tram è facile, c'hai il coso lì, vai facile, sui binari, vai, devi solo frenare e accelerare.
1: Lascialo stare, Mauro. Ma ascoltiamo anche chi. Ascoltiamo, a parte ascoltare un vocale, volevo salutare anche chi è appena partito da Modena, destinazione Soverato, però dice che siamo già a Roma, mancano solo 5 ore e mezzo e poi vacanze. Cristina, Luca, Francesco.
0: Ciao ragazzi, sentiamo un vocalino.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, soprattutto a te, Vanessa. Io sono sicuro che il mio DNA è compatibile con il tuo e addirittura so come farti il corteggiamento. Ti porto a mangiare fuori, offro io e paghi te. Ciao Nicolò da Firenze.
0: Hai sbagliato proprio, scusa. Guarda, devi pagare tu.
1: Beh, però è un messaggio particolare, Nicolò, cioè, che lascia il segno, ma non ti preoccupare.
0: Non succederà mai, Nicolò. Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi.

0: 5:22 del mattino su RTL 102.5 c'era Noemi che a pochi giorni insomma dalla caduta lei ironizza e dice: ragazzi, tra poco sarò pronta, tra qualche giorno stanno facendo degli accertamenti, dice tra qualche giorno riprenderemo anche i concerti.
1: Sì,
0: alla grande,
1: una forza della natura, sì, davvero incredibile, ovviamente una grandissima artista. Andiamo al telefono perché c'è Fabrizia, stavo dicendo Patrizia. Ciao Patrizia.
2: Ma benvenuti nella mia terra.
1: Tesoro, dov'è
2: Ciao,
1: la tua terra?
2: Patrizia. Atti da Messina. Ma voi non siete a Lipari?
0: Sì, dal Turmalin di Lipari.
1: Sì, brava.
0: In questo istante.
2: Allora,
0: siamo a quattro...
2: siamo vicini.
1: Molto.
0: Siamo a quattro passi da te, Patrizia, però ti volevo... volevo ricordarti che tu hai avuto una brutta esperienza con traghetti e quant'altro, quindi eviterei di venire qua.
2: Hai proprio ragione, ma lo sai, Armando, che io dovrei andare a Napoli oppure ad Agropoli, non lo so ancora, e ho paura di partire, mi credi? Mia figlia mi ha detto che da sola non mi farà partire.
1: Vabbè, ti accompagna, no? Perché una delle ultime volte, insomma, ti sei fatta male.
2: No, ma lei mi accompagna sempre. Quella volta purtroppo lavorava, per cui è successo quello che è successo, ma comunque non posso stare lì a pensare che tutte le volte casco, altrimenti non faccio più nulla.
1: No, Patrizia, non ti devi far prendere dalla paura. Oramai è successo, l'hai superato.
2: Sì.
0: Vabbè, non fa niente, tanto voglio dire, anche un'altra botta in più che fa, Patrizia.
1: Una botta in testa fa sempre bene.
2: Come
0: senti,
2: no?
0: Allora, noi siamo felici di sentirti, Patti. La tua mattinata come prosegue? Come proseguirà? Cosa farai durante questa giornata?
2: No, io tra non molto uscirò, perché bisogna uscire di mattina presto, altrimenti poi si scoppia. E spiegherò delle cosine mie e poi si vedrà. Non so, andrò al mare, vedremo.
1: Bello! Il fatto di decidere anche un po' all'ultimo momento, no? Andare come si suol dire a sentimento.
2: Ma io sono quella dell'ultimo momento, perché non organizzo mai nulla. Però preferisco uscire presto per sbrigarmi certe cose. Vabbò,
0: Patrizia, vaci al mare, dai, vaci al mare, anche se cadi lì c'è la sabbia, non ti fai niente, oppure male che vai in acqua, questo è, non c'è problema. Ciao
2: bene,
0: cara,
2: ragazzi.
0: Grazie.
2: Vi abbraccio, ciao ragazzi, ciao.
1: Anche a te,
2: ciao Vanessa, ciao Armando.
1: Ciao, un abbraccio, bello sentirvi, fatelo, chiamateci 0225 1515, questo telefono, questa radio, aspetta voi.
0: Brava, mi piace quando prendi queste iniziative.
1: Sempre, mica bisogna stare lì ad aspettare che il treno passa.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: Voglio dire Whitney Houston.

0: Ciao Marie, ciao Marie.
1: Ehi,
0: Napoleone,
1: ciao.
0: La nuova Cucù Marie, quanto è bella questa canzone. 5:30 del mattino, aria fresca in questo istante, si sta bene, molto molto bene.
1: Oh, c'è quasi l'alba, pensiamo a una nuova giornata da condividere qui su RTL 102.5. Andiamo al telefono, lo 02 25 15 15, c'è Alessandro, buongiorno.
2: Buongiorno Vanessa, buongiorno Armando, vi chiamo dalla bellissima Erpinia, esattamente dalla sua capitale, Avellino.
1: Ah, da Avellino, e cosa fai?
2: 7 gradi. Qui siamo a 7 gradi, un paio di giorni che sta piovendo di pomeriggio.
0: Ad Avellino, va che bello.
1: Sì. Sta piovendo.
0: State freschi, dai, sì, vabbè, sì. Poi è troppo caldo, vuoi un po' d'acqua. Quando c'è poi tanta acqua, vuoi un po' di sole. Funziona così. Allora, Alessandro, la tua mattinata, perché comincia presto?
2: Io ora sto andando a monitorare delle fungaie.
1: Delle, scusa?
0: Fungaie.
2: Fungaie, sì, dove nascono i funghi, per vedere se ci ha piovuto questi giorni là.
1: Ah, ma tu sei appassionato comunque di funghi? Lo fai per lavoro?
2: Sì. No,
0: li odia tutti.
1: No. Vai tutti i giorni?
2: No, si lavora fortunatamente degli altri giorni.
0: Senti, ma che cos'è? Praticamente coltivate i funghi?
2: No. Si va a monitorare se ha piovuto in questi giorni là in quei posti, perché qua ha piovuto a macchie di leopardo, avete capito?
0: Cioè, non vabbè, è sei uno che va a funghi a raccogliere i funghi,
1: ecco,
0: questo vuol dire.
1: No, va prima a vedere, perché se poi ha piovuto ritorna tra qualche giorno.
0: Perché quando piove il fungo c'è un po' di sole e poi cresce. No, fungaie, io non ho mai sentito il termine fungo. Quindi tu cosa sei, un fungaio?
2: No, sono un addetto in un ipermercato, c'ho la passione dei funghi, tutto qua.
0: Porcini tutta la vita, quindi?
1: Oppure ovuli?
2: Anche
0: porcini
2: ovuli.
0: Tutta la vita.
1: Bravi. Vedi, appassionata.
0: A me piacciono più i porcini. Senti, ma da te ci vuole un patentino, devi andare con una cesta speciale per raccoglierli, vero?
2: Certo. Ogni anno ci deve fare il rinnovo del patentino.
0: Ma scusami. Io non sono d'accordo, per andare a raccogliere 4 funghi devi avere il patentino.
1: Vabbè, magari ne raccogli più di 4.
0: È la natura che me li dà. Cosa dici, Alessandro?
2: Mando.
1: Oh. Tu, ci
0: capito.
1: Sei?
0: Cosa dici, Ale?
2: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Ti sentiamo?
2: Sì.
0: Vabbè.
1: Va bene,
0: ti salutiamo,
1: allora,
0: Alessandro,
1: ti salutiamo,
0: grazie.
1: E facci sapere se insomma trovi bagnato e quanti funghi raccogli, va bene?
2: Va bene, buona giornata e grazie.
0: Ciao, buona giornata, ciao caro, andiamo con Adele, Skyfall.

0: Cabana di Rama su RTL 102.5 alle 5:40 minuti. I nostri amici autotrasportatori scrivono, c'è chi è stanco, c'è chi si lamenta per esempio del costo della benzina. Sentiamo.
1: Buongiorno. Vai. Ho controllato i prezzi di 4 distributori. Il gasolio, il primo 2,15, il secondo 2,8. Non dico il nome delle compagnie però, Il terzo 2,13, il quarto 2,11. Nel giro di 5 km, 4 distributori, 4 prezzi diversi. È una cosa giusta? Da 2,8 minimo a 2,15 massimo. Marco Trasporto Latte, Cremona.
0: Marco Trasporto Latte, ti dico che in Spagna costa molto meno, molto molto meno. Ma vi dico anche un'altra cosa. Sapete quanto costa la benzina qui sull'isola di Lipari?
2: Non poco.
0: Allora, la benzina, il diesel, 2,33 euro. Cioè, è giusto, c'è il rincaro perché l'isola va trasportata, sì, eccetera. Sì, però sì. Io che ho la macchina, ho lo scooter, quindi zitto e mosca faccio la benzina perché mi serve, se no non giro.
2: Per forza, se no come fai?
0: Quindi sono più arrabbiato io che voi, amici ascoltatori.
2: Bene, ascoltiamo anche un altro vocale.
3: Una domanda, ma se mi rompo i marroni al lavoro, è classato infortunio, mi fate sapere. Ciao da Manzio.
0: Assolutamente no.
2: No, quindi anche quando ci sono delle rotture, niente risarcimento.
0: No, siamo solo con te e ti facciamo ascoltare un po' di musica cercando di tirarti su.
2: Sì, dai, allora c'è Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: sai quanto costa la benzina in Alabama? All Summer Long, Kid Rock su RTL 102.5. Però un po' ti fa arrabbiare che se guardi in alcuni paesi dove la benzina costa pochissimo, da noi costa tanto, in Danimarca forse costa di più. Ne parlavamo con Manuel Bella e David Bella a Milano. Mannaggia.
1: I fratelli Bella.
0: Io con la lanterna, c'ho le applicazioni, le cose, vado a vedere dove costa meno.
1: Però bisogna in generale, no? Anche per la spesa, bisognerebbe andare da una parte e compri, non so, il reparto macelleria, dall'altra parte invece compri i detersivi. Bisognerebbe risparmiare.
0: Ma che cosa c'entra subito al detersivo, vai a pensare tu? Io parlo della benzina, lei vuole il detersivo.
1: Anche al cibo, sto pensando. Anche al cibo.
0: Va bene,
1: ascoltiamo un vocale.
2: Grazie per la compagnia che ci fate tutti le notti, le ore più difficili, dalle 3 alle 6.
0: E hanno messo noi, tesoro, dalle 3 alle 6.
1: Prego.
3: Buongiorno Armando, Vanessa, buongiorno. Eh sì che siamo già stanchi noi autotrasportatori. Sono le 6:20 e ho già un'ora e mezza di guida. E purtroppo quest'anno non si va neanche in ferie. Ciao Fiorello da Parma.
0: Ciao Fiorello, mi dispiace tantissimo. Solo un'ora e mezza e sei stanco. Ma vedrai che tra un'ora e mezza sarai più stanco.
1: Dai Fiorello, Fiorello, l'amore è bello vicino a te.
0: Quindi ti gira già la testa, Gray?
1: Mi gira, mamma mia, come mi gira, cosa devo fare? Fred De Palma e Anita.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Stiamo leggendo i vostri messaggi, quindi si festeggia quando ci si sposa, si festeggia quando ci si lascia, si festeggia anche quando si va in pensione.
3: Sempre si festeggia, ogni momento è giusto per brindare, sbocciare e divertirsi. Chiudiamo?
2: Sì, la Casey and the Sunshine Band, vai!

0: That's the way, I like it. La Casey and the Sunshine Band su RTL 102.5, pochi minuti alle 6 del mattino, ma abbiamo il tempo di spararci due vocali.
1: Vai.
2: E buongiorno a tutti, buongiorno Riccardo di Assisi. No, per mia fortuna, 2 anni e sto in pensione. Buona giornata.
0: Ciao caro.
1: Vedi chi si festeggia?
0: Sì,
1: beh,
0: ma
1: manca poco,
0: Ma chiami il DJ, metti un po' di musica, no?
1: Devi fare una festa. Ogni occasione è quella giusta.
3: Buongiorno, RTL 102.5. E oggi è anche il mio compleanno. Ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ciao, buon compleanno, ovunque tu sia, lavoro, a casa, al mar. Dov'era?
1: Non lo so, eri in macchina e stiamo andando da qualche parte a festeggiare. Noi festeggiamo con te, auguri a tutte le persone che oggi compiono gli anni.
0: Esatto, tanti, tantissimi auguri, mi raccomando, mangiate, divertitevi, musica, soprattutto su RTL 102.5. Allora, noi abbiamo finito l'appuntamento, se Dio vuole, torna domani notte a partire dalle 3 alle 6 nella versione Summer Edition di Malanotte No con lei, ma chi sei, Vanessa Gray.
1: Grazie a lui, ma chi è? Ve lo dico Armando Piccolillo. Credo che sia pronta tra qualche istante la squadra di Non Stop News.
0: Sì, c'è Giovanni,
1: e vi lasciamo in ottima compagnia.
0: C'è Giovanni Perria. Benissimo, ragazzi, buona continuazione. Ciao.
1: Ciao.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive,

0: Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Bressanone, in provincia di Bolzano, sono le 6.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso tagli dai ministeri. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social ha spiegato poi che dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. E nell'Unione Europea intanto si cerca di ricomporre la frattura apertasi con la Spagna dopo la crisi migranti che ha investito il territorio di Ceuta. Nella riunione che si è tenuta ieri in videoconferenza tra i ministri dell'interno e il responsabile del Viminale Piantedosi ha voluto spiegare che la sospensione di Schengen è una misura temporanea e non è un atto contro la Spagna. Ma sentiamo Angelini.
4: L'Unione Europea cerca una linea comune dopo la crisi migratoria esplosa a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Ieri i ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti in videoconferenza per affrontare l'emergenza e definire una strategia condivisa. Dal vertice è arrivata solidarietà alla Spagna e la conferma delle priorità dell'Europa: contrastare i trafficanti, rafforzare le frontiere esterne dell'Unione e aumentare la collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Il commissario agli affari interni Magnus Brunner ha ribadito che nessun migrante arrivato a Ceuta ha fatto ingresso nello spazio Schengen. Resta però il confronto tra Roma e Madrid. Il governo spagnolo continua a criticare la scelta italiana di reintrodurre controlli temporanei alla frontiera con la Spagna, mentre Bruxelles ha ricordato che il codice Schengen prevede questa possibilità in determinate situazioni. Sul tavolo anche la proposta italiana degli hub per i rimpatri nei paesi terzi, su cui Madrid mantiene la propria contrarietà. Intanto cresce l'allerta per possibili nuovi tentativi di attraversamento. Sui social sono comparsi appelli per un nuovo assalto alle frontiere il prossimo 15 agosto, una prospettiva che mantiene alta l'attenzione delle autorità spagnole ed europee.
1: E in un'intervista a Fox News il presidente americano Donald Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, ha affermato il capo della Casa Bianca. Secondo Axios, l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti, Iran e Oman potrebbe arrivare in giornata. E nella notte, bombardamento russo su Kiev e missili balistici di Mosca hanno ucciso almeno due persone, decine di feriti, nel mirino diversi edifici residenziali e magazzini. Record di caldo in Italia, con il picco atteso domani, quando tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Oggi allerta massima in 25 città. E ultima pagina, parliamo degli europei di nuoto in corso a Parigi. Ieri pioggia di medaglie e soddisfazioni per l'Italia. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
5: Incredibile Chiara Pellacani, sempre più regina assoluta dei tuffi a livello europeo. Nel trampolino da 3 metri, altra vittoria e sono 4 ore per lei a Parigi. Altra prestazione maiuscola per l'azzurra che ha vinto per distacco 40 punti in più rispetto alla britannica Harper. Nella stessa gara quarta Elisa Pizzini. Si è chiusa così una giornata strepitosa per la squadra azzurra con ben 5 medaglie, 2 d'oro. A salire sul gradino più alto del podio è stata anche Ginevra Tadeucci, prima nella 10 km di nuoto minuti in acque libere, che ha visto chiudere al terzo posto Linda Caponi. Sempre dei tuffi è arrivato l'argento di Conte Pellegra, secondi nella piattaforma 10 metri sincro. Nel nuoto artistico, bronzo per gli azzurri nel tecnico a squadre.
1: Massimo Lonigro, buongiorno.
6: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Torniamo a occuparci di scuola, in particolare di una proposta di cui si parla da qualche giorno del ministro dell'istruzione e del merito Valditara, l'idea di fissare un limite del 30% al numero di stranieri in classe, nelle classi. Il tema ovviamente è quello della lingua. Il ministro dice è più difficile integrarli e i risultati scolastici poi per tutti gli studenti sono un po' peggiori se ci sono troppi ragazzi che non parlano bene la lingua, però ovviamente questa cosa fa discutere. Allora 0225 1515 è il numero a cui che vi chiediamo di chiamare per intervenire in diretta. Tra poco insieme Non Stop News.
3: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Prosegue l'ondata di calore in Italia e anche sul Mediterraneo, con l'anticiclone che quest'oggi viene disturbato leggermente dal transito di aria più umida. Darà luogo a qualche nuvola sparsa e anche qualche temporale, soprattutto sulle Alpi occidentali, lungo la dorsale appenninica e sulle zone interne della Sardegna. Molto caldo anche di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 25 gradi nei centri abitati. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Premi Meteo.
3: Via Radio.
8: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori di risanamento della pavimentazione è stato da poco riaperto il tratto tra Ceprano e Frosinone verso Roma. Per questo motivo ci sono ancora 4 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ricordo, per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole, il casello di Novi Ligure è chiuso in uscita provenendo dalla 7 Milano-Genova ed in entrata per chi viaggia in direzione della 26 dei Trafori fino al prossimo 31 di agosto. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Allora buongiorno, buon mercoledì 5 agosto, sono le 6:07, cominciamo questa nuova puntata di Non Stop News in diretta dalla Calabria, da Praia Mare, qui al TH Resort, dal nostro track. Buongiorno Ludovica Marafini.
9: Ma buongiorno, buongiorno a te Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi che ci seguite con tutti i metodi che conoscete tutti. Meglio di noi, c'è l'autoradio ovviamente in questi giorni di spostamento, più che mai il 36 del digitale terrestre per la radiovisione, RTL 102.5 Play in streaming, insomma ci portate davvero ovunque, come fanno anche le persone che vediamo passare qui davanti al track, che vanno a correre con le cuffiette, magari riescono ad avere sempre compagnia.
6: È vero, è vero. Allora oggi dobbiamo occuparci nella nostra linea diretta, come sempre con voi allo 0225 1515, di una questione che sta facendo molto discutere, se ne parla in varie interviste da qualche giorno sui giornali, se ne parla molto online: la proposta del ministro dell'istruzione di inserire un tetto al numero di studenti stranieri all'interno delle classi. Il ministro ha detto il momento in cui ci sono troppi studenti che magari non hanno familiarità con la lingua italiana o che parlano male, ne risente poi tutta la classe, e allora un tetto del 30% più o meno al numero di studenti stranieri dovrebbe essere inserito.
9: E allora vi chiediamo che cosa ne pensate, vi sembra che possa essere un'idea vincente? 02 25 15 15 è il numero per le vostre chiamate in diretta, 378 378 1025 quello per i messaggi anche vocali, ma raccontateci anche le vostre esperienze personali legate poi al mondo della scuola. Insomma, ieri abbiamo avuto una prima anticipazione, diciamo che siamo al 5 di agosto, più o meno tra un mese e qualche giorno riparte la scuola, i nostri ascoltatori sono già molto caldi su queste tematiche.
6: Assolutamente sì, iniziano ad arrivare i messaggi al 378 378 1025, giusto oppure no inserire questo limite, questo tetto, e eventualmente poi distribuire gli altri ragazzi che dovessero essere in esubero all'interno di altre classi. Ci sentiamo tra poco con le vostre testimonianze. Cominciamo con la musica, c'è Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola alle 6:12, questo è Non Stop News. Buongiorno anche a Manuel e David Bella che ci seguono in regia a Milano. Buongiorno a Matteo Bonucci qui sul track con noi, è toccata a lui la levataccia questa mattina, lo ringraziamo per permetterci di andare in onda. Ringraziamo voi che già state mandando tanti messaggi al 378-378-1025.
1: E allora il primo ascoltatore di oggi che ci raggiunge allo 02 25 15 15 è Abdel, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eccoci. Da dove chiami Abdel?
2: Da Novara.
0: Da Novara, raccontaci Novara. Tutto, che idea ti sei fatto di questa storia?
2: È una cavolata. È una cavolata assurda perché non si può pensare di mettere un tetto massimo al numero degli stranieri nelle classi, anche perché stai andando a toccare una parte di persone che non dico sono dei cinquantenni o sessantenni come magari i nostri genitori, i nostri nonni che hanno fatto fatica a imparare e non hanno imparato ancora oggi magari bene la lingua, ma non l'hanno imparata perché? Perché non sono stati in mezzo a persone che parlano italiano. Io porto la mia esperienza personale, io sono arrivato in Italia che avevo 11 anni e non specificavo nemmeno una parola. Sono arrivato ad agosto, a settembre mi hanno messo in prima media, mi sono iscritto subito a scuola, ok? Non parlavo una parola in italiano, però stando in mezzo ai ragazzi italiani, poi il pomeriggio lo passavo in oratorio, stando comunque con i compagni anche di che erano in classe, ci si giocava insieme anche in oratorio, io ci ho messo 6 mesi per imparare l'italiano, che è un tempo, cioè, pochissimo. Quindi
0: certo,
2: tu non puoi andare a mettere un tetto massimo, perché io sento sempre più proposte assurde su questo tema, sul tema degli stranieri, sul tema delle immigrazioni, eccetera. Secondo me non è proprio questo. Allora, però, dall'altra parte, se mi dici metto un tetto massimo, cosa vuol dire? Che aumenteranno le scuole? Perché io non ho sentito questa parola. Se io metto un tetto...
1: Ecco, forse stiamo perdendo il
0: Sì, ci siamo persi un passaggio, Abdel. Se io metto, dicevi...
2: Okay. Cioè, se io metto un tetto al numero massimo nelle classi, cosa vuol dire? Aumenterò poi le classi? Aumenterò le scuole? Perché non c'è stata questa... Io non ho sentito questa cosa qui.
0: La questione è che appunto ovviamente i bambini italiani sono molti meno quelli che nascono da famiglie direttamente italiane. Il ministro dice nel momento in cui si arriva al 30% di studenti stranieri, quelli in esubero poi vengono ridistribuiti all'interno di altre classi. Insomma, una soluzione che secondo te non è corretta, mi pare di
2: capire. Assolutamente no.

0: chiaro.
1: Va bene, grazie per essere stato insieme a noi, ti auguriamo una buona giornata, grazie. Ovviamente potete continuare a chiamare lo 02 25 15 15, forse a questo ragionamento dobbiamo aggiungere un elemento, che in realtà questa misura del tetto del 30% era già prevista da una direttiva del 2010, solo che poi non è stata forse applicata sempre con rigore perché ci sono state delle deroghe, quindi è qui che si vuole andare ad intervenire, cioè renderla sempre più fattiva. Torniamo tra poco, ultime notizie.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso tagli ai ministeri. La Premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata anche l'emergenza dei Campi Flegrei. Dopo la ripresa di un'intensa attività sismica sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione, lo ha annunciato il ministro della protezione civile Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati, proteste perché molti sono senza acqua. Nelle prossime ore è previsto a Napoli un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi.
2: In chiusura all'estero, nella notte bombardamento russo su Kiev, missili balistici di Mosca hanno ucciso almeno due persone, decine invece feriti nel mirino, diversi edifici residenziali e magazzini.
1: È tutto, arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli. Qui per lavori di risanamento della pavimentazione ci sono 4 km di coda tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma. Per maggiori dettagli, per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. A Roma, sul tratto urbano dell'A24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. La riapertura è prevista il 28 di agosto. Per quanto riguarda la situazione meteo, attenzione al vento forte segnalato sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Baveno e la statale 33 del Sempione. Prudenza in uscita dalle gallerie e sui viadotti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
1: A parte nostra, le 6:17, non stop news, RTL 102.5, mercoledì 5 agosto 2026. Insieme a voi si sta parlando di scuola, di un tetto del 30% di stranieri per classe. Lo stavamo dicendo, una direttiva che in realtà in qualche modo c'è già, ma che forse non è mai stata applicata, quindi il concetto sarebbe quello di effettivamente renderla più efficace. Ne parliamo con voi allo 02 25 15 15. C'è Carla, benvenuta.
5: Buongiorno, io sono Carla da Napoli.
2: Ti sentiamo malissimo, Carla. Fermati un attimo, mettiti magari in un posto dove prende, telefono bene all'orecchio così riusciamo a rendere questa conversazione intelligibile. Ci senti, Carla?
5: Mi senti?
2: Ok, ora sì, prego, dici
5: adesso,
2: tutto.
5: Allora, io sono Carla da Napoli, precisamente da Secondiano, e sono una docente di scuola primaria. Quindi i bambini che effettivamente non hanno confidenza con l'italiano, diciamo che sicuramente devono essere inclusi nelle classi, diciamo distribuiti nelle varie classi della scuola, poi ovviamente dalla secondaria di primo grado e così via. Però quindi se vengono anche più immigrati un po' più grandi è normale che si devono
2: Carla, in un sì o in un no, perché purtroppo non ci sta aiutando il collegamento. Dico, secondo te quindi è giusto diciamo rispettare questo limite del 30% di studenti stranieri nelle classi oppure no?
5: Sì, sì, perché dove devono andare gli studenti stranieri? Quindi è giusto che
2: Da docente mi viene complicato immaginare di avere un numero superiore, una proporzione superiore di studenti stranieri. Tu, in punto, dicevi insegni in una scuola primaria. Grazie, Carla. Purtroppo non riuscivamo a sentirti in maniera molto chiara. Leggevo qualche messaggio al 378-378-1025. Scrive Elena: io sono venuto in Italia 20 anni fa. Mia figlia è arrivata a luglio, a settembre ha iniziato la scuola. Non abbiamo mai avuto problemi. Bisogna bocciare e andare avanti con il percorso scolastico. classico nel momento in cui i risultati non dovessero essere quelli corretti.
1: C'è anche la riflessione di Ale da Teramo che scrive: proprio per il ragionamento fatto dall'ultimo ascoltatore, parlava di Abdel, il limite potrebbe essere giusto se lui avesse avuto la metà o più dei suoi compagni in classe che parlava la sua lingua, ci avrebbe messo molto più di 6 mesi per imparare l'italiano.
2: Tutto chiaro. Allora, 6:20, mentre aspettiamo altri vostri contributi anche allo 02251515, vi dobbiamo ricordare una cosa importante, perché se andate su RTL 102.5 Play potete votare il vostro Power Hit dell'estate e potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: E consegnare proprio voi il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. A proposito di settembre, insomma, quale modo migliore poi per festeggiare tutti insieme la fine dell'estate e l'inizio di una nuova stagione.
2: Allora, tra poco ripartiamo anche dai vostri messaggi 378-378-1025. Quando ci sono troppi stranieri all'interno delle classi, dice il ministro Valditara, è più difficile integrarli e poi i risultati scolastici sono peggiori. Giusto oppure no introdurre questo limite del 30%?
1: Lo chiediamo a voi, 02251515, a tra poco.
0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: diretta nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
7: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi.

0: Ma Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: e gli Illuminers alle 6:28 minuti, non stop news, RTL 102.5, uno di quei brani che si cantano molto facilmente, soprattutto al primo mattino, mentre magari siete in viaggio per raggiungere una località di vacanza oppure per andare al lavoro. Insomma, siamo qui a leggere i vostri messaggi al 378 378 102.5, ad ascoltare le vostre voci allo 02 25 15 15 mentre si parla di scuole. C'è Davis, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora, Davis, benvenuto. Da dove chiami?
1: Io chiamo da Albino, provincia di Bergamo.
2: Ok, dici tutto, raccontaci.
1: Allora, mio figlio va in terza media quest'anno. Fino a quando era in prima media era eccellente. In seconda media ha fatto un crollo, non so, magari per questione di età, però riguardo questione di stranieri in classe, penso che stranieri nella sua classe, nelle altre classi, vanno abbastanza bene. Fatto eccezione per qualche soggetto, questo ci sta.
2: No, ma infatti in generale è chiaro che la presenza di ragazzi che magari non parlano benissimo l'italiano eccetera, spesso, o che hanno banalmente delle culture molto diverse dalle nostre, diventa a volte anche una fonte di arricchimento. Io l'ho esperito in prima persona quando al liceo ci siamo ritrovati con un amico, un compagno che era in Italia da sole 3 settimane, che non parlava una parola. Lui ha avuto modo di, essendo completamente immerso in una classe dove era lui e un altro ragazzo, insomma, con un'origine diversa dalla nostra, lui ha imparato molto velocemente e in realtà ci ha spiegato un sacco di cose del suo paese ed è stato arricchente per tutti. Quindi il tema non è in generale gli stranieri. Secondo te il tetto del 30% è corretto oppure no?
1: No, non c'entra niente. Per me non c'entra niente. Non c'entra niente perché anche dai dati che io ricordo dal 2005 che sono in Italia, e io ho sentito anche 10 anni fa la stessa notizia che ho sentito anche qualche mese fa, che il 30 o 40% di una certa fascia di età non comprende una frase. Non so se lei si ricorda di questa cosa qua. È stato citato qua nel radio, è stato parlato, c'erano,
2: sì, che ci fosse, c'erano vari dati che spiegavano il tasso di difficoltà di comprensione del testo in generale nel nostro paese. Sì, è chiaro, mi ricordo, ne avevamo parlato qualche mese fa, quello di, a prescindere stranieri o non stranieri, insomma, soprattutto ai ragazzi italiani può capitare, e questi dati li avevamo raccontati, certo. Insomma, quindi secondo te inserire questo limite del 30%, dici tu, nel momento in cui c'è comunque una difficoltà di testimoniata anche da questi dati, non sarebbe un problema, diciamo, ulteriore. Grazie Davis per aver condiviso il tuo pensiero con noi.
1: Niente.
2: Grazie, un abbraccio, buon lavoro, a presto. Ci sono le ultime notizie con Giovanni Perria.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto, poi entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, come confermato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un'intervista a Fox News, il Presidente americano Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, ha affermato il capo della Casa Bianca, secondo il quale l'accordo per la riapertura potrebbe arrivare tra oggi e giovedì. È un uomo armato è stato arrestato domenica scorsa nei pressi di un campo da golf di Trump in California, 2 giorni prima della visita del presidente americano. Nessun commento specifico del capo della Casa Bianca, che ha solo dichiarato: si parla solo di chi lascia il segno e io decisamente lo faccio. Non ci sono altre notizie per il momento, l'informazione torna più tardi.

0: Oh, Delia, femmina, sicula, tra l'altro, aggiunge lei nel testo, una bella tarantella alle 6:34 minuti, che è molto estiva, devo dire, magari a tanti sta capitando, soprattutto se hanno modo di viaggiare verso il sud o si trovano già in queste zone, di frequentare queste splendide sagre, feste di piazza, eccetera, e poi insomma la musica folk nostra è sempre molto coinvolgente ed è bello anche sentirla in onda su RTL 102.5. Allora, dobbiamo leggere un po' di messaggi perché ne state scrivendo tantissimi al 378 378 1025. La questione, per chi si è appena sintonizzata, sono le parole del ministro Valditara, che ha proposto di inserire un limite del 30% agli studenti stranieri all'interno delle classi a scuola.
1: Sì, e c'è qualcuno che al 378 378 1025 scrive: ma vogliamo parlare delle difficoltà degli insegnanti? Certo che sì, tra l'altro ne ha parlato anche lo stesso ministro Valditara, che ha detto ha voluto specializzare 1000 docenti proprio nell'insegnamento dell'italiano, e si parla anche di potenziare i corsi pomeridiani. Evidentemente è un tema che sta facendo discutere anche voi. Allo 02 25 15 15 c'è Elvira. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, sì, Elvira, io... sempre metti il telefono all'orecchio, Elvira, che sennò sentiamo un grande caos all'interno. Immagino che tu ti stia spostando. Ecco, fermati, metti il telefono all'orecchio, così ti sentiamo bene.
2: Eccoci.
0: Da dove chiami, Elvira? Buongiorno.
2: Allora, io sono in macchina, sto andando in Puglia e arrivo da Treviso.
1: E stai andando in vacanza?
2: Sì, perché sono originaria della Puglia, esatto. E quindi ascoltavo la discussione e volevo soltanto dire che io invece sono molto d'accordo.
0: Sì, molto d'accordo con...
2: Sente?
0: Adesso... ecco, adesso ti sentiamo. Sei molto d'accordo con
2: quello che dice il ministro Valditara, quindi quello di porre comunque un limite del 30%, perché pur considerando tutti i progetti di inclusione, su cui sono assolutamente d'accordissimo, sono la prima a metterli in atto nelle mie classi, è altrettanto vero che non è possibile avere troppi studenti stranieri all'interno di una stessa classe. Quest'anno siamo stati in grado di aiutare una studentessa che ci è arrivata in una terza superiore non conoscendo nulla di italiano, però ecco, era l'unica. Se fossero stati di più, come avremmo potuto farlo? Quindi certo, diciamo che il limite è giusto, non tanto per non porre la possibilità ai vari ragazzi di entrare nelle classi, ma quanto per dare una didattica giusta e opportuna a tutti gli studenti della stessa classe.
0: Certo, e che sia funzionale. Elvira, esatto. Quindi abbiamo dedotto da questo racconto che tu sei un insegnante. Come vi siete regolati anche con gli altri docenti per andare incontro ai bisogni di questa studentessa? Ci raccontavi, è arrivata in terza superiore e parlava pochissimo l'italiano. Come vi siete dovuti muovere?
2: Proprio nulla. Quindi abbiamo dovuto organizzare per lei un piano ad hoc, e quindi con lezioni straordinarie, quindi extracurriculari, siamo riusciti un po' a incanalarla nell'ambito della lingua italiana. Però giustamente lei, tornando a casa, non la pratica, e quindi questa è un'ulteriore difficoltà, perché la comunità in cui vive magari è un pochino più chiusa.
1: E proprio per questo forse per lei può essere comodo invece avere degli studenti che parlano l'italiano vicino.
2: Esatto, questo sì, però era l'unica, ribadisco, quindi il 30% è giustissimo come limite, perché stiamo parlando su una classe di 20 studenti, anche di prevederne 5 o 6, ecco, non è che stiamo parlando di percentuali bassissime, cioè il 30% comunque è una buona percentuale e garantisce la possibilità di dare attenzione a tutti.
1: Chiaro. Elvira, in quanto tempo siete riusciti ad ottenere dei risultati comunque buoni?
2: Un anno, assolutamente, un anno scolastico, sì.
0: Che però per essere una ragazza che era arrivata e cominciava praticamente da zero, direi che pochissimo, cioè in un anno riuscire a padroneggiare, insomma, ad avere dei risultati buoni in italiano, mi sembra che abbiate fatto un ottimo lavoro e che lei sia stata particolarmente capace ad apprendere, no?
2: Sì, assolutamente. Certo, questo non è stato sufficiente per garantirle il superamento dell'anno scolastico, e quindi dovrà ripetere la terza superiore. Fatto però, questo significa per lei in ogni caso iniziare un nuovo anno scolastico con maggiore consapevolezza. Poi dobbiamo anche considerare un altro fattore, porre tanti studenti stranieri all'interno della stessa classe pone anche dei problemi culturali, questo non dimentichiamocelo, che non è difficile sempre affrontare, perché magari provenendo da diverse situazioni si possono incontrare contrasti di non poco valore, sia tra i ragazzi sia con gli stessi docenti. Ricordiamo che magari
0: colpisce
2: qualcuno...
0: questa cosa, Elvira. No, esatto, andiamo magari se ti viene in mente una cosa concreta, perché nel momento in cui magari ci sono delle culture molto diverse, diciamo, il mio ottimismo mi farebbe dire è una bella occasione per farle mescolare queste culture, perché dici che può essere un problema?
2: No, diventa un problema nel momento in cui magari da parte di chi arriva non c'è la volontà di integrarsi, ecco. Quindi nonostante tutti i progetti che possono essere messi in atto da parte nostra, da parte di chi arriva, non c'è questa grande volontà dal punto di vista familiare, dico, non tanto del ragazzo, ma proprio dal punto di vista familiare, di integrarsi, quindi di far parte di una comunità che ha chiaramente delle prospettive sociali un po' differenti.
1: Ecco Elvira, anche, in questo mondo in cui tutto si parla, questo tema si lega bene a quello che affrontavamo ieri mattina in linea diretta, cioè il rapporto poi tra le famiglie e la scuola. Nella tua esperienza le famiglie sono un po' assenti?
2: Sì, tanto, tanto assenti. Sono veramente pochi i ragazzi che vengono realmente seguiti. E spesso ci capita di incontrare famiglie che neanche si presentano mai a scuola. Quindi sì, sono molto assenti. Purtroppo
0: non so se farne però una questione di, diciamo, famiglie che magari non sono italiane o italiani. Io ricordo, insomma, di aver sentito anche durante le nostre linee dirette di tanti genitori, e lo dicevamo anche ieri, no? E comunque di bambini italiani, certo, che però appunto non sono seguitissimi a casa. Però anche questo è un grosso tema. Elvira, grazie, ci hai dato uno spaccato molto consapevole, dato che fai il mestiere dell'insegnante, di questo stiamo parlando. Grazie e buone vacanze allora.
2: Grazie anche a voi, grazie.
0: Grazie mille. 6:42, state con noi, chiamate lo 02 25 15 15 per intervenire in diretta. Arriva Alex Warren. The holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Vertice straordinario dei ministri dell'interno europei dopo la crisi migratoria vissuta a Ceuta. Non convince l'Unione la soluzione spinta da Italia e Danimarca dell'istituzione di centri per i rimpatri in paesi terzi. È ancora alta intanto la tensione tra Italia e Spagna dopo la sospensione temporanea di Schengen. Il ministro Piantedosi ha chiarito che non si tratta di una misura contro Madrid.
1: In un'intervista a Fox News il presidente americano Trump ha affermato che lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, affermato il capo della Casa Bianca. Secondo Axios, l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti, Iran e Oman potrebbe arrivare in giornata.
0: Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacani supera così anche il record di Tania Cagnotto. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci, oro nella 10 km in acque libere.
1: Record di caldo in Italia con il picco atteso domani, quando tutte le 27 città monitorate saranno da bollino rosso per le ondate di calore.
0: Quindi prepariamoci, 6:46 minuti, rieccoci in diretto in Non Stop News, mercoledì 5 agosto. Stiamo chiacchierando di questa proposta del ministro Valditara, lo ha detto ieri in un'intervista, in realtà se ne parla, lo ha ribadito ieri perché poi se ne parla da qualche giorno, l'idea di inserire un limite del 30% al numero di stranieri nelle classi delle nostre scuole. L'idea è quella poi di procedere con tutta una serie di insegnanti specializzati proprio nell'insegnamento della lingua italiana per potenziare tutte queste situazioni, però il ministro dice in sostanza quando ci sono troppi studenti che non padroneggiano bene la lingua italiana all'interno di una classe poi è più difficile integrarli e i risultati anche a livello scolastico sono peggiori. Vi chiediamo un po' cosa ne pensate di questo limite del 30%. Chiediamolo a Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, pronto?
0: Eccoci, ti sentiamo Marco, da dove chiami?
2: Da Napoli. Allora, io diciamo in linea di massima il ragionamento del ministro è valido, però non è facile, cioè nel senso che queste cose qua comunque spettano alla direzione della scuola, cioè voglio dire cercare di integrare questi ragazzi che soprattutto hanno una cultura diversa. Io ad esempio nella mia scuola ho avuto 4 bambini bengalesi, un pakistano e uno di origine somala. Cioè i genitori dei ragazzi bengalesi non li ho mai visti.
1: Ok, quindi scusami, tu Marco sei un insegnante?
2: Sì.
1: Che cosa insegni?
2: Pronto?
1: Sì, ci senti Marco?
2: In una scuola elementare.
0: Ok.
1: E che materia insegni tu?
2: Italiano, diciamo.
1: Ok. Quindi insomma saresti tra quelli coinvolti diciamo nell'inserimento di chi non parla l'italiano, ok? Sì. E quindi scusami, nel caso specifico che ci raccontavi di questi studenti, come ti sei mosso? Che tipo di programma avete messo in atto?
2: Ma diciamo che gli stessi bambini insomma hanno aiutato questi nuovi tra virgolette a cercare di integrarsi, perché noi non è che abbiamo tanto spazio per fare diciamo questo tipo di insegnamento, insomma non è neanche tanto facile, attenzione.
0: Non... Certo, ma Marco tu dicevi sono 2 bambini bengalesi, dicevi un ragazzino pakistano,
2: 4,
0: ok, ma tutti nella stessa classe?
2: Sì, tutti nella stessa classe, sì.
0: Ok, e dici tu se fossero stati leggermente di meno sarebbe stato più semplice per te?
2: Cioè il problema è sì, ma forse anche questo, però il problema non è proprio questo, perché diciamo la verità sono culture diverse che andrebbero insomma studiate in un altro modo, ad esempio i genitori vanno coinvolti di questi bambini. Cioè,
0: no, ma è chiaro. E poi il fatto che i genitori debbano essere più presenti è sicuramente un tema, ma vale per tutti, non solo per i bambini stranieri. Qua la domanda è sulle parole del ministro che dice serve un tetto del 30% al numero di ragazzini stranieri. Poi genitori coinvolti o non coinvolti, quello vale sempre. Su questo tema, cioè per te che fai l'insegnante che devi insegnare loro, avere una classe con 5 bambini stranieri su 15 o averne uno solo su 15 cambia questa cosa oppure no?
2: Sì, certo che cambia, sì, cambia molto perché il lavoro diciamo è molto estenuante, insomma, non è che è molto facile cercare di integrare questi ragazzi, anche per culture diverse. Quindi non è che sono di una sola nazione, cioè mi presento che sono pakistani, bengalesi e tante altre nazioni, non è facile. quindi l'aiuto viene dato soprattutto dai ragazzi italiani, dai bambini italiani, e quindi è ragionevole, insomma, in linea di massima, il ragionamento che faceva il ministro. Poi bisogna capire nelle particolarità della legge che cosa ne esce fuori.
1: Chiaro. Marco, abbiamo registrato il tuo punto di vista, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Ancora messaggi che arrivano al 378 378 1025, tra poco li leggiamo. Intanto c'è Summer Funk.

0: Summer Funk, le 6:53 minuti, non stop news, RTL 102.5, mercoledì 5 agosto 2026. Leggiamo un po' dei vostri messaggi. Secondo Carmine, uno spot elettorale. Mi piacerebbe sapere che programma di integrazione adotta un istituto scolastico. E poi c'è Adriano da Verona che scrive: finché la scuola continuerà ad utilizzare metodi arcaici per integrare i ragazzi, alzare muri con i genitori, sarà impossibile risolvere il problema. C'è anche chi scrive: se voi aveste figli che frequentano scuole di periferia, vorreste abbassare la soglia altro che al 30, al 10%, arricchimento culturale e buonismo assicurato.
1: Scrive Loredana: buongiorno, il grosso problema è che a casa i bambini parlano solo la loro lingua di origine e quindi vanificano gli sforzi che facciamo a scuola. Immagino a questo punto che anche Loredana sia, esatto, una docente. È molto interessante questo tema, perché effettivamente vi state schierando da un lato e dall'altro, quelli che sono a favore dell'introduzione di questo tetto del 30% proposto dal ministro Valditara per il numero di studenti stranieri nelle classi, c'è chi invece dall'altro lato dice assolutamente inutile, non serve, non è questo il problema. Bella la proposta, scrive un altro amico, amica che non si firma. Se non ci fossero alunni stranieri non si arriverebbe al numero necessario per fare una classe, però, e quindi comunque dice il problema è un po' strutturale. Leggevo tra l'altro alcuni dati: nel 2025 il numero degli studenti che senza cittadinanza italiana, che non vuol dire che non sanno parlare l'italiano, esatto, tra l'altro, perché la cosa non è scontata, però in generale purtroppo non si può fare un'analisi troppo dettagliata sull'altro fronte, sarebbero il 12% del totale, quindi comunque non sono moltissimi.
0: Eh sì, tra l'altro poi c'è da dire, perché qualcuno lo segnala anche nei messaggi, che poi ovviamente noi parliamo di medie, ci sono però evidentemente anche delle situazioni che magari sono un pochino diverse da quelle che poi raccontiamo appunto nelle medie. 02 25 15 15, andiamo al telefono, chi abbiamo?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno,
1: ciao, ciao, come ti chiami? Grazie.
2: Mi chiamo Lin Lesai, sono cittadino albanese, sono cittadino anche italiano perché vivo in Italia da 31 anni e non condivido il discorso del ministro assolutamente, perché ci sono tante cose da poter vedere quanto riguarda gli stranieri. La faccenda, io ho lavorato parecchio anche con autista di pullman, sento RTL in continuazione tutto il giorno, adesso lavoro sui trasporti, però non trovo molto corretto, perché mia figlia ha cambiato scuola da, posso dire anche il nome, da Limone sul Garda a Riva del Garda. A Limone aveva tanti problemi perché non c'erano gli insegnanti, praticamente perché non si trovò la casa in affitto, tante cose, e vengono dei insegnanti sul posto di un, diciamo che non è, è un po' un problema lì. È andato a Riva del Garda e la mia figlia sinceramente ha studiato, è stata molto brava.
1: Quindi tu dici il tema non è tanto quanti stranieri, quante cose, eccetera, è la scuola, cioè se la scuola funziona, è un istituto che è fatto da persone che sanno farlo funzionare, tutto sommato si riesce a superare anche magari eventuali difficoltà di lingua e tutto quanto. Grazie Lim per averci raccontato la tua esperienza diretta anche di tua figlia. Grazie, un abbraccio e buon lavoro.

0: Wonderful World, bello, variopinto, colorato, con tante culture diverse, tante lingue diverse, e però quando si supera il 30% di stranieri all'interno delle classi, dice il ministro Valditara, forse occorre intervenire perché poi la didattica potrebbe risentirne. Questo è il tema della nostra linea diretta.
1: Eh sì, che vi ha coinvolto molto, ultimissimi messaggi, scrive Margherita, è una sciocchezza, già dal 2010 lo ricordavamo, c'è una disposizione firmata dalla Gelmini che mette un tetto del 30% alla presenza di stranieri nelle classi, mi sembra un problema inutile. Poi c'è invece chi scrive buongiorno, mio figlio appena terminata la quinta elementare, su 20 bambini solo 8 italiani, il risultato grossi problemi di grammatica.
0: Allora chiudiamo qui questa linea diretta, tra poco arriva Davide Giacalone e la rassegna stampa, prima il giornale orario con il nostro Giovanni Perria.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: RDL 102.5 Time.
5: Anche a Rocca Gorga, in provincia di Latina, sono le 7.
2: RDL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Dal Consiglio dei Ministri è arrivato ieri il nuovo taglio delle accise sul diesel nell'ultima riunione prima della pausa estiva, ma sentiamo Maria Paola Raiola.
6: Il governo cerca di allontanare il rischio di nuovi rincari al distributore, prorogando fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, in vigore già dal 28 luglio e in scadenza domani 6 agosto. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri. Politicamente sarebbe risultato rischioso far scadere lo sconto proprio all'inizio dell'esodo agostano, col rischio di proteste feroci da parte di cittadini e associazioni di consumatori. Resta da vedere quale effetto concreto avrà questa proroga del taglio. Lo sconto di 17 centesimi al litro dal 28 luglio ha avuto comunque scarsi effetti sulla pompa, con prezzi di benzina e diesel che sono sempre stati sui 2 euro al litro a causa dell'aumento dei prezzi di petrolio e raffinati dovuto al conflitto tra Stati Uniti e Iran.
5: Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stata affrontata anche l'emergenza dei campi flegrei e sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione. Andiamo all'estero. Secondo il presidente americano Donald Trump, potrebbe arrivare tra oggi e domani l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel corso di un'intervista con Fox News ha nuovamente minacciato l'Iran: se non riapriranno colpiremo durissimo, affermato ribadendo anche che Teheran non avrà un'arma nucleare. E cresce il bilancio delle vittime del bombardamento russo condotto nella notte su Kiev. Missili balistici di Mosca hanno ucciso almeno 15 persone, circa 50 i feriti. Nel mirino diversi edifici residenziali e magazzini. Ha suscitato sdegno l'episodio di antisemitismo che ha coinvolto un gruppo di studenti ebrei in viaggio in Bulgaria. Ci racconta tutto Tommaso Angelini.
7: La vicenda risale allo scorso 2 agosto, quando un gruppo di nazisti ha tentato di forzare e successivamente ha bloccato l'ingresso di un hotel a Sofia in Bulgaria che ospitava adolescenti ebrei italiani. I ragazzi, arrivati da Milano e Roma insieme ai loro educatori, si sono trovati al centro di momenti di forte tensione. Alcuni giovani vestiti di nero si sono radunati davanti alla struttura urlando slogan nazisti ed esibendo il saluto del Terzo Reich. Secondo il racconto della comunità ebraica di Roma, dopo un primo intervento della polizia, il gruppo sarebbe tornato davanti all'hotel impedendo nuovamente l'accesso e rivolgendo facendo minacce ai ragazzi. Uno dei giovani della comunità ebraica di Roma ha affermato che per loro la minaccia è sempre dietro l'angolo. Il presidente Victor Fadlun ha denunciato un episodio di antisemitismo che, ha detto, impedisce ai giovani ebrei di viaggiare liberamente in Europa. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà ai ragazzi aggrediti e condannato quello che ha definito un germe da combattere, una forma di odio da estirpare.
5: E siamo allo sport, parliamo degli europei di nuoto in corsa a Parigi. Chiara Pellacane ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Pellacane supera così anche il record di Tania Cagnotto. La giornata di ieri ha visto tra l'altro anche il trionfo di Ginevra Taddeucci, oro nella 10 chilometri in acque libere. Sul podio anche Linda Caponi, che ha portato a casa il bronzo. Non ci sono altre notizie per il momento, e poi tutte le informazioni sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Anche nelle prossime ore il caldo sarà il vero protagonista della giornata sull'Italia. Valori più elevati nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, con picchi fino ai 39 gradi. Qualche grado in meno altrove, ma comunque con tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda lo scenario meteorologico, segnaliamo dei fenomeni nella seconda parte del giorno sulle zone montuose. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento sulla rete, in apertura la 1 Milano-Napoli, qui tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma per lavori di risanamento della pavimentazione. Ci sono 5 km di coda che defluiscono su una sola corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera in direzione di Ancona. A seguire, nella stessa direzione, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro si è formato un chilometro di coda per un camion con un pneumatico in fiamme. Infine, sulla 12 Genova-Sestri-Levante, per un incidente, code in entrata Genova-Nervi. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: La seconda ora di Non Stop News alle 7:07. Buongiorno da Praia Mare, dalla Calabria, dal TH Resort. E Non Stop News che vi parla, RTL 102.5. È arrivato il caffè, lo ha portato Enrico Galletti. Buongiorno, grazie,
11: buongiorno,
0: Enrico.
11: Buongiorno, voi sottovalutate questa cosa, ma il caffè la mattina è una carezza, soprattutto quando uno te lo fa senza neanche dirtelo, no? Perché sa che che lo vuoi, eccetera, eccetera, e quindi fa della tua lunghezza, della tua misura. Cioè. Non è scontata come cosa, eh?
1: No, affatto, quando c'è tutto quel buon profumo, quell'aroma che invade anche il track da cui vi parliamo. E vi ricordiamo anche che il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future East Live.
11: Eh sì, anche lì il cast sarà spettacolare, allora correte ad acquistare il vostro biglietto e non perdete ovviamente anche la rassegna stampa di Davide Giacalone tra poco, come ogni mattina in diretta con noi.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che alle 7:11 minuti di questo mercoledì 5 agosto torna per portarci in edicola. Buongiorno Davide.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno, allora partiamo dall'apertura del Corriere della Sera di oggi. L'Unione Europea sui migranti, più controlli, lite fra Spagna e Italia. Questo, diciamo, di questo parliamo ormai da giorni. Ieri il vertice dei ministri, poi torna l'allerta Ceuta per il 15 agosto, ma restano le divisioni sui centri in Africa che vengono proposti dall'Italia, che vengono proposti da Roma. E poi il tema che è stato anche al centro della nostra linea diretta tra le 6 e le 7 lo troviamo in un'intervista al ministro dell'Istruzione del Merito nelle pagine interne del Messaggero. Bocciate le porte aperte di Sanchez, via dall'Italia chi non fa studiare i figli. A te.
2: Allora, era stato chiesto con urgenza questo vertice per le porte aperte di Sanchez e la porta aperta non è passata una sola persona. Non c'è un solo individuo, uno, cioè capito, uno per eccezione, uno che è sfuggito, uno, neanche uno che da Ceuta sia arrivato in questa occasione in Unione Europea. Il vertice di ieri è stato un buco nell'acqua, nel senso che la sola cosa di cui si poteva parlare seriamente erano i centri di smistamento fuori dal territorio dell'Unione Europea. Purtroppo si continua a parlare come se fosse la divisione del mondo tra chi vuole essere severo e chi vuole essere umanamente comprensivo, una bischerata totale. Il tema è come li fai e come li fai funzionare subordinandoli a quale diritto. Questo è il punto, il resto è tutto irrilevante, ma non ci sono arrivati a questo grado di approfondimento, almeno non quello che hanno comunicato fuori, poi nella discussione non ero presente. Giustamente il nostro ministro degli interni Piantedosi ha fatto osservare che la sospensione di Schengen era solamente temporanea e non rivolta polemicamente o comunque contro la Spagna. Ha fatto bene e lì si è fermato. Allora la domanda è: e allora perché l'avete fatto? Dice in via precauzionale, significa assolutamente niente, perché se la mettiamo su questo piano allora è già in moto l'organizzazione, pare, per un nuovo sbarco verso, cioè una nuova pressione verso Ceuta. Ovviamente su questo viene portato alla solidarietà alla Spagna, questo mi pare il minimo sindacale. Interessante il discorso della scuola e degli emigranti, che in questo caso sono gli immigrati, è interessante perché ci costringe a fare un ragionamento sulla realtà, e la realtà ci porta spesso in direzione opposta a quella che si crede, non diversa, opposta. Per esempio, il limite del 30% per fare di stranieri in una classe, o bambini comunque di origine, ragazzini di origine straniera in una classe, è una roba vecchia, lo avete ricordato voi nella vostra linea diretta. Bisogna anche tenere presente che nel formare le classi bisogna avere i ragazzi da metterci nella classe. Quindi attenzione, perché in certe zone d'Italia questo significherebbe che la classe si sposta di qualche chilometro per andarci in classe, perché più vicino a casa tua non si fa la classe, non si fa la scuola. Perché? Perché non ci sono abbastanza ragazzi. Punto numero uno. Punto numero due. Le percentuali reali, non quelle immaginarie che stanno nella fantasia delle persone, quelle reali, di presenze di ragazzi con origine straniera nelle nostre classi racconta molto di noi stessi, perché per l'anno scolastico 25-26, cioè adesso, oggi, la percentuale di origine straniera nelle scuole elementari, le cosiddette primarie, è il 14,7%. Nelle scuole secondarie, che poi sono le medie, è il 13,7%, nelle superiori il 9%. Questo ci racconta di noi, cioè guardate, 14,7, 13,7, 9 non significa mica che i figli degli immigrati vengono bocciati, significa che più riduci l'età e più è incidente, significa che noi facciamo sempre meno bambini. Significa, avete capito? Non significa quello che

0: che uno crede che questo significa che noi abbiamo una regressione della natalità così forte che nella differenza di 7-8 anni di scuola tra la metà dell'elementare e le superiori passi dal 9% per i più grandicelli a 14,7%. Terzo, naturalmente questa è una media nazionale. Dov'è che c'è il maggiore affollamento? Il maggiore affollamento lo trovi nella primaria, ovviamente, perché abbiamo visto che più sono piccoli, più sono numerosi, o meglio, meno sono numerosi gli italiani. La primaria in Emilia-Romagna, dove raggiunge la media del 24%. Quindi sulle medie regionali il 30% è molto bello che l'abbiano scritto, è molto bello che l'abbiano ribadito, ma non esiste. Poi ovviamente ci sa qualche eccezione, qualche classe, no? Ma non esiste. Qualche giorno fa il professor Galli della Loggia aveva scritto un articolo sul Corriere della Sera dicendo qui bisogna fare i conti con le classi in cui più della metà sono stranieri. Non esistono. Se esistono, ne esisteranno 4, 5, 18 in tutta Italia, ma non è la condizione dell'Italia. Ultimo punto, però vi faccio notare il più importante. Se voi confrontate la percentuale di presenza, ma di maggiore presenza di figli di immigrati nelle classi delle scuole italiane, nei vari gradi, li confrontate con i dati invalsi, guardate che ottenete il risultato opposto. Cioè i risultati migliori si ottengono dove è maggiore la presenza di immigrati. E i risultati peggiori. La Sicilia e la Sardegna fanno il 5%. Che alle scuole superiori arriva manco al 3%, ma gli invalsi hanno risultati peggiori. Quindi la storia secondo cui, questo non significa che i figli degli immigrati sono dei fulmini di guerra e che traducono dal greco antico come se niente fosse, significa semplicemente che il pregiudizio secondo cui la presenza dei figli degli immigrati crea lì il problema dell'andamento della classe, no, è fuori dalla realtà. I numeri dicono il contrario. Dopodiché si possono avere, come lo dico sempre, si possono avere opinioni diverse, ma non si possono avere realtà diverse. Questi sono i numeri. Dopodiché se uno vuole credere alle bubole, alle favole, al lupo mannaro, all'uomo nero, può chiedere a quello che gli pare, ma la realtà è quella appena descritta.
1: 7:18 minuti, tra poco andiamo sul tema del caro carburanti, dei provvedimenti del governo. Prima, a proposito, le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in progressivo aumento sulla rete in apertura la 1 Milano-Napoli, qui tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Per lavori di risanamento della pavimentazione ci sono 5 km di coda che defluiscono su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Sempre sull'autosole, per un veicolo in avaria c'è da poco arrivata notizia di un chilometro di coda tra Orvieto ed Attigliano in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-Fiera verso Ancona. A seguire nella stessa direzione tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro un chilometro di coda per un camion in fiamme. Il traffico in questo caso defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Allora, ripartiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera. Accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio. Il CDM proroga il taglio da 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. Sulla Stampa il titolo è Accise, nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti, Salvini torna a mettere le banche nel mirino. C'è stato, da quello che hanno ricostruito, insomma, i giornalisti, anche uno scontro con il ministro Tajani, che sul tema ovviamente non è mai stato d'accordo. Sul Giornale, in taglio basso, il titolo è Accise, ecco il taglio salva esodo.
0: Ecco, importante è crederci. In realtà queste misure qui, ma questo lo avevamo detto quando sono state prese, ma nel tempo è sempre la stessa cosa. Queste misure qui di diminuzione delle accise temporanee, in realtà poi diventano una costrizione a ripeterlo. Che come fai a dire fino al 9 agosto e poi dal 9 agosto ritorna l'aumento, diventano tutti i titoli dei giornali, cioè, ah ma come, in pieno esodo, allora dice rimanteniamo quello che ha avuto

0: efficacia? No, non ha avuto efficacia né nello risparmio né nelle... Però come fai a togliere? È una coazione necessaria a ripetere, peraltro in giorni in cui il prezzo del petrolio è considerevolmente sceso, perché tutto questo avviene, diciamo, totalmente estraneo alla realtà e al mercato. Però mi rendo conto che non lo puoi fare, per quanto sia costoso, il governo è comunque tenuto a rinnovare quel piccolo sconto. Naturalmente a fine agosto si spera che il petrolio continui a scendere, che la benzina costi di meno, poi dovrai però rimettere quei 17 centesimi e quindi li farai risalire per mano del governo. È inevitabile, quando agisci su quella roba lì poi finisce così. Sempre sul fronte economico è interessante il fatto che il ministro Giorgetti, cioè il ministro dell'economia, un esponente importante della Lega, dica che i fondi safe, quelli per la difesa, fondi europei, sono convenienti e l'Italia li deve prendere, cosa che la Lega rimproverò a Tajani di avere detto, perché invece la Lega, una parte della Lega, aveva sostenuto che quei fondi erano la prigionia dell'Italia, di consegnarsi schiavi dell'Europa, eccetera. L'ha detto il ministro dell'economia. I conti, ragazzi, non è che sono cose che uno... I numeri, ripeto, si possono avere opinioni diverse, ma non è che puoi fare i conti ognuno a piffero. Cioè, in quel caso hanno fatto il conto del tasso di interesse da una parte pensando a quello italiano a 6 mesi e dall'altra confrontandolo con un tasso a 45 anni, cioè una roba in cui la irragioneria torna immediatamente al punto di partenza. E sempre in campo economico, tutti questi sconti, cose, accise, alla fine... Il tema è quello della diminuzione delle spese. Segnalo che c'è una petizione in circolazione che è stata lanciata da Carlo Cottarelli e dalla Fondazione Luigi Einaudi, che si intitola Quanto mi costa, e la proposta consiste, visto e considerato che tanto qua siamo sempre in campagna elettorale e si avvia un'altra campagna elettorale, chiunque proponga qualche cosa, no? Per esempio istituiamo le scuole in alto sulle montagne perché così fa fresco anche d'estate, si spera, in realtà quest'anno non è proprio così, ma insomma se qualsiasi cosa ti venga in mente, dimmi quanto costa, cioè quanto costa quello che dici e dove pensi di prendere i soldi. A me mi pare la cosa più banale e ovvia del mondo, però siccome si è sempre fatto il contrario, ahi noi, beh, questa petizione ha superato largamente le 50.000 firme verificate su una piattaforma indipendente in poche ore. Esiste la razionalità e l'intelligenza in Italia, non si capisce perché metterla in minoranza.
1: Davide, cambiamo argomento, ci dobbiamo spostare in Bulgaria, siamo sulla prima del Corriere della Sera. L'assalto antisemita ai ragazzini italiani, Sofia, blitz naziskin all'hotel che ospitava gli adolescenti ebrei, abbiamo avuto paura. È un'intervista che troviamo anche sulla Repubblica a Gabriel, 16 anni, che dice: nei giorni precedenti qualcuno ci guardava male, ma non so come hanno fatto a trovarci.
0: Beh, vedete, il fatto che un gruppo di naziskin fanatici dia l'assalto a dei giovani ebrei di suo non è una gran notizia, no? Beh, diciamo, nel naziskin. La notizia è che possano esistere dei naziskin, perché quelli sono criminali. Cioè, non è che uno dice apriamo un dibattito, primo. La seconda notizia è che si possa dare l'assalto a degli ebrei in quanto ebrei senza che al mondo attorno ti fermi, ti guardi negli occhi, ti sputi in faccia e ti consegna un giudice. Perché quella roba lì è un rigurgito intestinale di una storia profonda e micidiale, velenosa della nostra storia europea, e che non comincia nemmeno e non finisce purtroppo con il nazifascismo e la persecuzione degli ebrei a cura dei nazisti tedeschi e dei fascisti italiani, dei repubblichini italiani. Perché quando si dice ma che i repubblichini, i morti della Repubblica, i repubblichini sono morti come gli altri, no, sono morti dopo aver perseguitato gli ebrei, diciamo, quindi non è proprio esattamente la stessa cosa. E questa roba qui, che possa esistere, che possa manifestare, è la notizia. Il resto è abbastanza banale.
2: Allora Davide, prima pagina del Corriere della Sera, prima di salutarci, si parla di quelli che tu hai definito, diciamo, nella nostra corrispondenza quotidiana pre-rassegna stampa, i travagli a sinistra tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, titolo al Corriere, resta il rebus Ucraina e il programma che non c'è, scrive Francesco Verderami, che evidenzia gli ostacoli nel campo largo.
0: Si scioglie il ghiacciaio sul Cervinio, voglio dire, e con la temperatura che c'è, dove andare al disgelo non deve essere poi così complicato. Però è anche totalmente inutile, perché segnalo che mentre i giornali scrivono disgelo, perché Conte riesce a rilasciare un'intervista al Messaggero in cui dice: con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà. Poi c'è il rilascio delle dichiarazioni al Corriere della Sera su Kiev, cioè sull'Ucraina, non sto con l'Unione Europea, cioè sul lato opposto del Partito Democratico. Oggi Marcello Sorgi e Verderami, che sono due osservatori, analisti politici di lungo corso, fanno osservare che nel corso di questa legislatura Movimento 5 Stelle e Partito Democratico non sono riusciti non a fare qualcosa insieme, a votare una mozione, e vi garantisco che nel mondo parlamentare la mozione era come un sigaro toscano, un'efficienza, si dà a chiunque che si può offrire. Neanche una mozione hanno votato assieme. Dice, però adesso con calma faremo un accordo, ci sarà il disgelo. Voi ve lo potete prendere con grande calma, potete stare, diciamo, sereni, tranquilli, aspettare anche che rinfreschi l'aria. Però, voglio dire, è quasi poco sportivo dare alla destra italiana un tale vantaggio della inconsistenza, diciamo, umana e programmatica della sinistra, che ogni giorno, anche oggi c'è Bettini, ieri, ogni giorno fa fare un'intervista a uno dei suoi vari esponenti dicendo: no, ma adesso state a vedere, faremo un accordo che è la fine del mondo. Il problema è vederlo, però.
1: Le 7:27 minuti, si chiude così la rassegna stampa di Davide Giacalone. Ci ritroviamo puntuali domani, grazie.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani Davide, grazie. Capitano per sempre, il titolo della Gazzetta dello Sport questa mattina, il commovente ultimo abbraccio a Baresi, migliaia di tifosi, i cori, la bara sulle spalle degli invincibili del Milan. E poi si parla di nuoto, Chiara e Ginevra, Euro ragazze d'oro, Pellacani quarto titolo, Taddeucci show. Andiamo sul Corriere dello Sport, c'è il mercato del calcio prenotato, Romero ha scelto l'Inter, arriva l'ok del difensore. E noi torniamo tra poco con le nostre interviste.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E

È stato prorogato il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Lo ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri. La misura vale 245 milioni di euro. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Nella notte un violento bombardamento russo si è abbattuto su Kiev. Missili balistici di Mosca hanno ucciso almeno 15 persone, circa 50 i feriti, nel mirino diversi edifici residenziali e magazzini. Secondo il presidente americano Donald Trump potrebbe arrivare tra oggi e domani l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel corso di un'intervista con Fox News ha nuovamente minacciato l'Iran. Maxi blitz della polizia di Stato in campi nomadi tra Milano, Verona e Padova. Gli agenti hanno identificato quasi 1700 persone, 6 gli arresti e 9 persone denunciate, effettuate numerose perquisizioni e controllati oltre 300 veicoli. È tutto, a dopo.

0: Partiamo dall'Ariete. Calano finalmente certe emozioni e diventate più pratici, più sensibili e votati al fare concretamente. Ma non mancano piccoli blocchi, dubbi che vi frenano. Amici del segno del Toro, la Luna entra nel vostro segno facendovi sentire tutta la forza delle emozioni. Eppure sarete piuttosto prudenti, poco disposti a mettervi in gioco. Gemelli, qualcuno sembra vivere sentimenti ed emozioni francamente difficili da capire per voi. Forse dovreste semplicemente accettare il loro modo di sentire. Cancro, finalmente vi sentite in pace con voi stessi, non più in dovere di fare e di dimostrare il vostro valore e le vostre reali intenzioni. Rilassatevi e dedicate tempo ai pensieri. Amici del Leone, qualcosa forse vi preoccupa, rendendovi meno ottimisti nonostante la vicinanza di Giove. Sarà un momento di prudenza, di lentezza in un mondo che corre. Vergine, vi piace la voce di questa luna amica che vi consiglia di fare ogni cosa da soli, senza chiedere aiuti o collaborazioni, senza esporvi a nessuno in modo particolare. Cari Bilancia, la Luna smette di rendervi sensibilissimi agli altri e al loro giudizio, rendendovi più calmi e più sereni, decisamente più lucidi e obiettivi verso voi stessi. Cari Scorpione, la nuova opposizione lunare sembra spingervi a dubitare di qualcosa e di qualcuno, rallentandovi, creandovi qualche complicazione. Non fate nulla se non ne siete convinti. Cari Sagittario, davvero non avete voglia di cose noiose o pesanti, di quegli impegni che stavolta appaiono insopportabili e poco gestibili, prendetevi spazio e tempo per sognare. Capricorno, speciale l'amicizia di questa luna che vi convincerà a fare qualcosa di bello nonostante tutto, malgrado gli immancabili dubbi del caso. Per una volta fidatevi. Acquario, questa luna in posizione difficile rende complesso il vostro rapporto con le idee e le sensazioni, per questo non dovreste mai dare troppa importanza a nulla. Infine, amici dei Pesci, avrete voglia di dire, perché spinti da una luna forte e amica, ma non sempre le parole saranno la cosa giusta da fare, meglio forse un utile silenzio.
1: 7:42 minuti, allora torniamo in diretta e parliamo, purtroppo dobbiamo dire, di un grande classico dell'estate. Sono le truffe che si abbinano alle vacanze, alle prenotazioni. C'è un caso che ci porta a Cesenatico. Adesso ve lo spieghiamo, ve lo facciamo proprio spiegare dal sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che è collegato con noi. Buongiorno sindaco e grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie a voi.
1: Allora, c'è, per utilizzare una sintesi estrema ma penso efficace, una struttura che sta ricevendo delle prenotazioni e in realtà non esiste. È così?
2: È proprio così, e le prime avvisaglie ci sono arrivate alla fine del mese di luglio, ma poi di fatto il caso è esploso letteralmente sabato 1 agosto con, diciamo, il cambio del mese. E noi qui abbiamo assistito a scene che non abbiamo mai visto nella storia recente del comune Cesenatico. Siamo un comune turistico che fa circa 3 milioni e mezzo di presenze l'anno, quindi il minimo di esperienza ce l'abbiamo. E parliamo di almeno 50 famiglie che tra sabato, domenica e lunedì si sono di fatto trovate sotto questo condominio, dove in realtà non vi era alcun residence, e abbiamo dovuto organizzare in poche ore anche un sistema di accoglienza sia per queste famiglie e anche per cercare di ricollocarli.
3: Certo, abbiamo letto addirittura che la generosità, insomma, dei suoi concittadini è stata molto significativa. Addirittura qualcuno ha messo a disposizione degli alloggi a titolo addirittura gratuito, comunque a prezzo molto basso, è vero?
2: Guardi, questo credo che sia l'essenza un po' della nostra comunità, ma in generale di tutta la Romagna, dai negozianti che si sono accorti per prima della scena sotto questo condominio, fino alle associazioni di categoria degli albergatori, il nostro Camping Village che ha messo a disposizione 10 case mobili gratuitamente fino al 9 di agosto, e ad altre strutture alberghiere che hanno fatto lo stesso. C'è stata una grande risposta, perché l'obiettivo di tutti era quello intanto di aiutare queste persone che già avevano perso, erano state truffate per centinaia di euro, per provare a dare una mano a queste persone, ecco.
1: Ma di quante persone parliamo più o meno, sindaco?
2: Allora, alla giornata di ieri avevamo ricollocato più o meno 120 persone in alberghi, appartamenti, appunto nel nostro campeggio.
1: Immagino che insomma, i responsabili di questa truffa li stiate cercando, le forze dell'ordine siano al lavoro, no? Per cercare di fare in modo che altre persone non vengano truffate.
2: Assolutamente, in questo momento poi l'informazione è fondamentale, però stanno indagando le forze dell'ordine, perché nel frattempo sono state sporte diverse denunce. Certo. E quindi anche anch'io ieri ho fatto un esposto alla Procura della Repubblica di Forlì, mettendo insieme tutti gli elementi che abbiamo raccolto. Ci auguriamo che il prima possibile si faccia luce, si individuino i responsabili.

0: responsabile del comune di Cesenatico, sicuramente qualora si inserirà un procedimento penale si costituirà parte civile per stare al fianco di queste persone.
1: È una vicenda veramente, sindaco, sgradevole. La vogliamo far commentare, anche questa situazione alla presidente di ADOC, che è l'Associazione Difesa e Orientamento dei Consumatori, Anna Rea, che è collegata con noi. Buongiorno intanto e grazie.
2: Buongiorno e grazie a voi.
3: Buongiorno Presidente, ha sentito questa storia? Purtroppo capitano sempre più di frequente queste cose, forse non con questi volumi, con questi numeri, però sicuramente è un tema molto estivo, vero?
2: Sì, purtroppo quasi in tutte le estate queste avvengono, sicuramente questa discesa in attico, e voglio subito ringraziare il sindaco per la velocità con la quale ha supportato tutte queste persone sfortunate. Tra l'altro parliamo sempre anche di famiglie che già vivono situazioni, no, complicate dal punto di vista economico. Abbiamo letto tutti la storia anche di questa famiglia ucraina che già vivevano una loro disgrazia, diciamo. Quindi grazie al sindaco e alla comunità di Cesenatico. Sì, purtroppo in tutte le state sono tante le persone, anche persone che organizzano viaggi pure all'estero e si ritrovano alla fine, dopo anche un volo, di trovarsi anche in un paese estero senza casa che avevano prenotato piuttosto che l'albergo.
1: Certo.
2: E come vediamo è una situazione anche abbastanza, come dire, poi anche con l'intelligenza artificiale tutte queste truffe che ci sono state diventano sempre più sofisticate. Siamo di fronte, a nostro avviso, di organizzazioni criminali vere e proprie, se vediamo anche il volume di affari, no? E non solo la quantità di persone coinvolte ogni anno, cioè quest'anno, cioè il 2025, parliamo di quasi 5 milioni di persone, un volume
1: a
2: di
1: che
2: affari.
1: Cosa bisogna, scusi, a che cosa bisogna prestare attenzione? Cerchiamo di dare anche qualche suggerimento, no, concreto, quando facciamo una prenotazione.
2: Sì, no, la cosa importante innanzitutto di fidare di prezzi molto bassi, nessuno regala niente, quindi di andare a vedere nelle recensioni, di controllare e provare a comparare anche i prezzi. L'altra cosa, molta attenzione, la fretta. Spesso ci ritroviamo che mentre prenotiamo sei l'ultimo, insomma, sei in fretta. Non bisogna avere la fretta, controllare, verificare subito, e la cosa più importante, vediamo appunto quello che è successo a Cesenatico, non dare soldi, no, né liquidi o caparre in qualche modo fuori dai siti ufficiali, restare dentro la piattaforma, se è stata fatta attraverso la piattaforma. Infatti questi fortunati, chi ha fatto attraverso Booking qualcosa recupera, chi invece ha dato soldi fuori con carte prepagate piuttosto che con PayPal, sono soldi che si perdono. Quindi grande attenzione, è una grande opportunità la rete, ma dentro la rete si nascondono anche tutte le truffe e le insidie.
1: Certo, meglio utilizzare le piattaforme, perché insomma poi le piattaforme tutelano.
2: Scusi.
1: Chiaro. Sindaco, purtroppo non abbiamo più tanto tempo, solo per tornare da lei, salutarla e ricordare ai nostri ascoltatori che Cesenatico non è quella roba lì, e anzi immagino che la stagione stia andando molto bene, perché poi voi in termini di accoglienza sapete il fatto vostro, quindi è un caso isolato.
0: Questo assolutamente, siamo un territorio che negli anni ha costruito sua fortuna sull'ospitalità, siamo lontanissimi da questi episodi, anzi credo che la risposta che i nostri imprenditori, quelli veri, hanno dato dimostri quello che siamo fondamentalmente, per cui anch'io mi, come dire, allineo a quanto detto poco fa, attenzione alle offerte troppo basse, soprattutto controllare bene quando si va a prenotare.
1: Grazie al sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, e grazie per questi suggerimenti fondamentali ad Anna Rea, presidente di ADOC. Buona estate, mi raccomando, attenzione anche quando si prenota, bisogna essere sempre vigili. Grazie.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su RTL 102.5, 7.51. C'è un'altra questione di cui ci dobbiamo occupare, perché in questi giorni sono tanti, davvero tanti, troppi casi di cronaca relativi a incidenti e morti sul lavoro che hanno al centro una grande causa che fa parte di questa stagione: il caldo eccessivo. Ci colleghiamo con Alessandro Marinaccio, ricercatore dell'INAIL, che ci può dare qualche dato in merito. Buongiorno intanto e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: A Cremona una 19enne ha perso la vita per un malore mentre raccoglieva pomodori. Questo è solo uno dei tanti casi che ci portano a interrogarci, insomma, sulle giuste misure, no, da prendere in questa stagione particolarmente calda. Voi tra l'altro curate un osservatorio sul tema, è vero?
1: Sì, assolutamente. Come è noto, il cambiamento climatico ha una serie di conseguenze sulla salute della popolazione. E in particolare recentemente l'evidenza di come i lavoratori siano una delle categorie più esposte al rischio è aumentata considerevolmente. I lavoratori hanno evidentemente vincoli di orario, logistici, di ordine ambientale, di produttività, e quindi sono certamente una delle categorie della popolazione più esposti alle temperature estreme e quindi a rischi per la salute molto rilevanti. La ricerca scientifica ha ripetutamente mostrato, con studi indiscutibili, che esiste un rischio di infortunio sul lavoro e di malore di vario genere molto significativo per i lavoratori, correlato all'esposizione a temperature estreme. E su questo, a mio giudizio, il tema decisivo, l'elemento più importante è mettere in campo strumenti di prevenzione, quelli che in tema di cambiamento climatico si chiamano strumenti per la mitigazione e l'adattamento a queste condizioni di clima estremo, che sono ormai non più episodiche ma sostanzialmente strutturali e poco reversibili nel breve periodo. Cioè, nei prossimi anni è lecito attendere una intensità, durata e frequenza delle ondate di calore che andrà ulteriormente aumentando, purtroppo, e su questo, e questo comporta gravi rischi per la salute dei lavoratori, come
2: chiaro,
1: gli elementi di cronaca che lei ricordava mostrano in maniera indiscutibile.
2: Insomma, in qualche modo ci sta dicendo che dobbiamo abituarci, perché la situazione non cambierà. Parlava di strumenti di prevenzione, ci fa qualche esempio?
1: Uno degli strumenti di prevenzione più importante è sicuramente la diffusione della consapevolezza, che sembra un termine generico un po' vago, ma significa mettere in campo strumenti di formazione, di informazione molto, molto puntuali. Esistono poi strumenti di prevenzione ancora più operativi, come per esempio la piattaforma di allerta resa disponibile dal progetto Work Climate, che è un progetto di ricerca in collaborazione fra INAIL e CNR. Questa piattaforma stima, sostanzialmente prevede il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori con un estremo dettaglio territoriale su celle di 2 km x 2 km per tutto il territorio nazionale, con grande quindi dettaglio sia temporale che spaziale, e indica in quali aree e in quali giorni, in quali momenti addirittura della giornata ci sia un maggior rischio per la salute dei lavoratori, e quindi bisogna mettere in campo strumenti di prevenzione che sono sostanzialmente dal punto di vista teorico anche non particolarmente sofisticati. Gli strumenti, certo, di prevenzione sono l'idratazione costante e la gestione degli orari, cioè delle pause e del

0: dell'organizzazione complessiva del lavoro che tenga appunto conto di questa possibilità di esposizione al caldo estremo e quindi in qualche modo distribuisca e attenui il rischio in maniera coerente. Sì. Questa piattaforma di allerta ha determinato da parte delle regioni, ha avuto come conseguenza l'adozione da parte di molte regioni, oggi 18 regioni sulle 20 regioni italiane hanno adottato provvedimenti di sospensione delle attività lavorative dalle 12.30 alle 16, laddove nelle aree territoriali e nei spazi temporali per i quali appunto la piattaforma indicasse un rischio alto. E mi sembra,
1: insomma, gli strumenti, le regole ci sono, le fasce orarie ci sono, bisogna però rispettarle, perché abbiamo capito che questa stagione è davvero complicata anche da questo punto di vista. Esatto. Grazie per il momento ad Alessandro Marinaccio, ricercatore dell'INAIL, per essere stato con noi. È un tema fondamentale, torneremo a parlarne. A presto.
0: Grazie a voi.

0: Chiudiamo con Barry White la nostra seconda ora di Non Stop News. Tutti gli ultimi aggiornamenti adesso nel giornale orario con Giovanni Perria.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Anche a Carasco, in provincia di Genova, sono le 8.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. È stato prorogato fino al prossimo 25 agosto il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi. La

0: decisione del Consiglio dei Ministri nell'ultima riunione prima della pausa estiva costerà oltre 245 milioni di euro. E intanto resta ancora caldissima la questione migranti con il caso Ceuta, caldissima per il governo ma anche per l'Unione Europea, e allora andiamo da Tommaso Angelini.
1: L'Unione Europea prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria esplosa a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. I ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti oggi per affrontare l'emergenza e definire una linea comune. Dal vertice è arrivata solidarietà alla Spagna e la conferma delle priorità europee: contrasto ai trafficanti, rafforzamento delle frontiere esterne e maggiore cooperazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Il commissario degli affari interni Magnus Brunner ha assicurato che nessun migrante arrivato a Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Resta però il confronto tra Roma e Madrid. La Spagna critica la scelta italiana di reintrodurre controlli temporanei alla frontiera con il paese iberico, mentre Bruxelles ha ricordato che il codice Schengen consente queste misure in situazioni eccezionali. Sul tavolo anche la proposta italiana degli hub per i rimpatri nei paesi terzi, contestata dal governo spagnolo. Intanto resta alta l'attenzione. Sui social sono circolati appelli per un nuovo tentativo di attraversamento delle frontiere di Ceuta e Melilla il prossimo 15 agosto, un'ipotesi che preoccupa le autorità europee e spagnole.
0: E quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti russi su Kiev. I missili balistici di Mosca hanno provocato almeno 15 morti e oltre 50 feriti nel mirino edifici residenziali e magazzini. Questo mentre per il Medio Oriente Washington vede spiragli per un accordo con l'Iran. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
2: Lo stretto di Hormuz si aprirà molto presto oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente Donald Trump in un'intervista a Fox News. Il leader statunitense, prima di imbarcarsi sull'Air Force One, ha poi sottolineato che sono stati fatti molti progressi e un accordo è possibile oggi o domani. Sabato il presidente Trump aveva deciso di non lanciare un massiccio attacco per dare più tempo alla diplomazia. La piattaforma online Axios riporta che Stati Uniti, Iran e Oman sono vicini all'accordo provvisorio per la riapertura di Hormuz. Washington punta ad annunciare oggi l'intesa. L'accordo, oggetto di negoziati da diverse settimane, mira a ripristinare la tregua tra Stati Uniti e Iran e a far ripartire i negoziati sul nucleare. L'intesa preliminare recepirebbe alcune richieste iraniane sui diritti di controllo del traffico nello stretto che non aveva prima della guerra. L'accordo in discussione consisterebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile.
0: La cronaca con un maxi blitz della Polizia di Stato in campi nomadi tra Milano, Verona e Padova. Gli agenti hanno identificato quasi 1700 persone, 6 gli arresti e 9 persone denunciate, effettuate numerose perquisizioni e controllate oltre 300 veicoli. E per lo sport parliamo di tennis. Enzo Tamborra.
3: Luciano Darder è l'unico superstite tra gli italiani iscritti al Masters 1000 di Montreal. Nella notte la vittoria sul canadese Giallo, che si è ritirato nel corso del secondo set dopo aver perso il primo 6-4. Così come per Berrettini e Bellucci, ai 32esimi semaforo rosso anche per Sonego e Cobolli. Il torinese si è arreso per 7-6-7-5 all'olandese Griekspoor, mentre Cobolli, a conferma di un momento poco brillante, ha ceduto con un doppio 7-6 al tedesco Hanfmann. Ed intanto non ci sono buone notizie per Carlos Alcaraz, che ha dovuto rinunciare anche al torneo di Cincinnati. A questo punto in dubbio anche il rientro per gli US Open.
0: È tutto, meteo e traffico.
4: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Previsioni del tempo.
0: Allora, il meteo come sempre in diretta qui su RTL 102.5, Paolo Corazzon, a te buongiorno.
6: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Allora guardate, purtroppo questo caldo ancora ce lo teniamo e ci vorrà tanto perché sparisca, nel senso che la vera fine del caldo arriverà dopo il 16 agosto e quindi è davvero ancora lunga. Semplicemente questo weekend però avremo un leggero calo delle temperature al nord, 3-4 gradi in meno, meglio che niente, buttali via, va benissimo, ma significa passare da 40 a 36, quindi in ogni caso il caldo si farà sentire comunque. Avremo dei temporali che si faranno vedere per ora solo sulle zone montuose, venerdì sera anche in pianura al nord, e sono proprio loro che poi nel weekend regaleranno

0: gradi in meno. Ma ripeto, stiamo parlando ancora di giornate molto calde, c'è parecchia umidità, teniamo duro, la svolta vera arriva dal 16 in poi, sembra confermato e non c'è niente da fare.
1: Speriamo bene, grazie a Paolo Corazzon, a domani.
0: Ciao.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in progressivo aumento sulla rete in apertura alla 14 Bologna-Taranto. Segnaliamo coda tratti per il traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona, con tempi di percorrenza di 20 minuti. A seguire, nella stessa direzione, tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro, 6 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone verso Roma, per lavori di risanamento della pavimentazione, 5 km di coda che defluiscono su una sola corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sulla 1, per un veicolo in avaria, 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Otto e sette minuti, mercoledì 5 agosto, allora ben sintonizzati sulla prima radio d'Italia, RTL 102.5, notizie dai social, è vero?
5: Notizie anche un po' particolari, perché pensate che in New Jersey un poliziotto si è travestito da cespuglio per cogliere in fragrante gli automobilisti che erano distratti,
4: ecco,
5: al volante.
4: Una volta si diceva fare il piantone, ecco, in questo caso l'ha preso un po' alla lettera.
6: Una roba simile. Allora, tra poco parliamo di turismo, che stagione stiamo vivendo, e devo dire vi racconteremo anche un po' di noi, di questa nostra esterna. C'è Madame, torniamo alla musica, restate lì.

Madame su RTL 102.5 alle 8:10 in diretta dalla TH Resorts di Praia Mare. Siamo in Calabria, allora è anche un po' il momento per fare un bilancio dell'estate sin qui. Siamo circa a metà, ecco, poco meno della metà del nostro viaggio e dei nostri programmi in esterna con RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Vi portiamo in giro nei posti più belli dell'estate italiana e non solo. Noi siamo in Calabria e siamo in questa struttura

che così vi abbiamo un po' fatto conoscere attraverso alcuni indizi in questi giorni, ma siamo molto felici che sul track in diretta in Non Stop News ci abbia raggiunto in questi istanti il fondo

0: esperienza, perciò mi aveva incuriosito. È anche un'iniziativa che ci porta fortemente sul consumer. Noi abbiamo fatto una storia con 600.000 teste, 2 milioni di presenze, una storia costruita giorno per giorno. Adesso è venuto il momento di poter fare un salto di conoscenza. La vostra radio, le vostre radio sono uno strumento straordinario per conoscere il massimo dei consumatori del turismo.
1: Questo fra l'altro è per noi il primo anno qui a Praia Mare in questa struttura, ma lo è anche per voi, perché è una struttura che voi gestite per la prima volta quest'anno, no? In quest'estate 2026.
0: Sì.
1: Ci racconta anche che cosa significa prendere in mano una struttura di questo tipo? Voi ne avete 35 in giro per l'Italia.
0: Adesso bisogna dire una cosa: noi siamo il primo gruppo leisure in Italia con 6.500 camere. Quindi questo dà un'idea, quindi è chiaro che abbiamo dentro la nostra esperienza un test importante sull'andamento del turismo. La Calabria però, mi soffermo 30 secondi per dire, una terra che ha avuto tante contraddizioni, però noi siamo la presenza turistica più importante con 4 villaggi, e questo villaggio è una new entry. L'anno scorso avevamo fatto una crescita maggiore dall'altra parte dello Ionio. Devo dire una sorpresa bellissima, perché qui c'è un angolo di Calabria pulita, ordinata, curata, con i borghi medievali, come succede in Toscana. Per me è stata una sorpresa grande. Noi qui vediamo un luogo che può veramente dettare anche un nuovo trend sulla considerazione dei turisti sulla Calabria.
1: Quante persone lavorano con voi, Presidente, per far funzionare questa macchina dell'estate, che devo dire voi fate in modo ottimo, però sicuramente non è facile, ci sono dietro delle sfide fondamentali.
0: Guarda, adesso il tema del personale è e sarà sempre di più il tema cruciale e più strategico del futuro del turismo, perché il turismo leisure ha una stagionalità, e quindi creare fidelizzazione sul personale è un compito molto difficile. Noi riusciamo ad avere una particolare attrattiva perché siamo il primo gruppo sulla montagna, quindi montagna più mare si avvicinano a una stabilità del personale. Durante l'estate parliamo quasi di 5.000 contratti. Per fare 5.000 contratti, diciamo, a parte lo zoccolo duro che può essere attorno a 1.500 persone, io credo che si vorrà, non dico il doppio, però il recruiting che richiede oggi il turismo è veramente enorme. Qui la cosa più importante è che qualcuno comunichi che l'ospitalità è una delle cose più umane della nostra storia italiana e possa attrarre questo, non discutere sempre superficialmente di alcuni aspetti, ma contagiare le nuove generazioni sull'ospitalità.
1: Si fa fatica a trovare le persone giuste nei posti giusti, è un altro tema di cui si parla molto.
0: E questo è un tema anche un po' sociologico, nel senso, nei paesi di dove andiamo, in montagna o al mare, la gente del posto, diciamo, un po' è diminuita e un po' hanno le loro attività. Quindi è chiaro che ci vuole un apporto dall'esterno, un apporto che ormai è sia italiano che internazionale. È difficile costruire dei team che abbiano a cuore il turismo come una delle risorse più importanti del nostro paese. Questa per me è la preoccupazione, non è di sbarcare lunario, portare a casa le stagioni improvvisando. Bisogna creare qualità. La vittoria di questo nostro paese sul turismo è sulla qualità, non sul lusso. Il primo lusso è una qualità umana con cui le persone vengono accolte e servite. Credo che questi giorni anche voi avete visto in questa prima esperienza in Calabria cosa vuol dire la gente che è attenta, che è accogliente, e questo contatto cliente che può diventare un incontro, può diventare una storia.
1: Non c'è dubbio, noi erano anni del resto che non tornavamo in Calabria, bisogna tornare ai tempi di Reggio Calabria, quando questa radio RTL 102.5 insomma trascorreva le estati lì, e molti anni sono passati. Prima di salutarci, si è parlato molto delle incognite, di quelle che sono le incognite di questa stagione. Del resto ogni estate ha le sue, il caro carburanti, siamo partiti addirittura tra aprile e maggio a dire che quest'estate sarebbe stata diversa. Dal vostro punto di vista, dal punto di vista del vostro gruppo, come sta andando davvero questa stagione?
0: Allora, il test che noi abbiamo è molto positivo, però il nostro gruppo non è un gruppo sul mare, è un gruppo sul mare, abbiamo 12 impianti importanti sulla montagna, alcune città d'arte, quindi abbiamo un test più complessivo di come sta andando il turismo. Il turismo sta andando bene, è diventata una delle risorse fondamentali di questo paese, non ha ancora la consapevolezza di essere un punto industriale, che si collega perciò al manifatturiero, all'industriale, diventa uno dei punti di solidità della nostra economia. Da questo punto di vista, ogni estate

0: Noi quest'anno abbiamo dei test come numero di presenze, come reputazione molto buono. Certo, poi il caldo fa patire,
1: sì.
0: Però chi patisce troppo può venire in montagna e ristorarsi.
1: Non c'è dubbio. Un obiettivo per il futuro, lei ha detto, siete concentrati sulla stagione estiva ma anche molto sulla montagna. Qual è il punto che avete all'orizzonte, l'obiettivo che avete all'orizzonte?
0: Allora, l'obiettivo all'orizzonte è molto semplice. Se noi guardiamo la storia del turismo negli ultimi 20 anni, abbiamo visto tanti successi e tanti fallimenti in Italia. Perché? L'equilibrio del turismo, che è un'attività diciamo molto forte, consumer, con delle marginalità abbastanza contenute, il problema della dimensione di un gruppo è un fattore fondamentale. Qualche volta dovremmo chiederci perché è fallito Ventaglio, Aviomar, tutta una serie di gruppi e altri anche grandi fanno fatica. La dimensione fa parte dell'equilibrio e della solidità di un'azienda turistica. Ecco perché vogliamo crescere, non perché bisogna diventare grandi. Allora, a 300 milioni noi vediamo l'orizzonte dei 500-600 milioni come un obiettivo fondamentale per dare stabilità al turismo, ma questa cosa non riguarda solo TH. Io spero che anche altri gruppi prendano coscienza di questo e magari lo facciano in Italia. Ecco, è bello che vengano gli stranieri,
1: però,
0: ma magari non diventiamo stranieri in casa nostra.
1: Non c'è dubbio. Allora, grazie, siamo molto contenti di questa chiacchierata, ma anche di questo bell'incontro. No, lei l'ha detto, il primo gruppo leisure del turismo incontra la prima radio d'Italia insieme a Radio Z, Radio Freccia, appunto con RTL 102.5. Per noi il bilancio è estremamente positivo. Attraverso lei ringraziamo davvero tutta la macchina di TH Resorts che ci fa sentire a casa, ci fa sentire bene. Per noi è fondamentale, perché noi portiamo la musica, portiamo il divertimento, portiamo l'intrattenimento, l'informazione, però ecco, per vivere serve un bel posto per vivere l'estate anche in radio.
0: Grazie, noi stiamo per entrare nel 50° anno di storia, penso che potremo fare qualcosa insieme il prossimo anno per ricordare questo passaggio importante di tenuta nel tempo.
1: Allora sicuramente ci sarà il nostro presidente all'ascolto, Lorenzo Suraci. Tra presidenti ci si capisce subito con una frase, credo che insomma questo bell'incontro continuerà. Grazie a Graziano De Bellini, fondatore e presidente di TH Resorts, e davvero grazie a tutti voi per come avete accolto.
0: Grazie anche al vostro team e a ognuno di voi.
1: Ultime notizie, poi torniamo in diretta. È stata una notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina. I missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. È pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 15 persone sono morte, circa 50 quelle rimaste ferite.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso tagli ai ministeri. La Premier Meloni sui social ha spiegato che poi dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
1: Record di caldo in Italia, con il picco atteso domani, quando tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per le ondate di calore. Oggi allerta massima prevista in 25 città.
2: Agli europei di nuoto in corso a Parigi, Chiara Pellacani ha conquistato la sua quarta vittoria di fila grazie alla medaglia d'oro nel trampolino da 3 metri. Tra poco ancora aggiornamenti sugli europei di nuoto, adesso la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ancora una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. In apertura la situazione della A14 Bologna-Taranto. Qui tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona ci sono 7 km di coda per un camion in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Nella stessa direzione, coda tratti tra Bologna, Borgo Panigale ed il bivio per la 13. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprane e Frosinone verso Roma per lavori di pavimentazione, 5 km di coda che defluiscono su una corsia. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Fabro e Attigliano verso Roma. E sulla 9 Lainate Chiasso per le operazioni doganali, 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:21 minuti. Allora, stavamo parlando delle belle soddisfazioni che arrivano direttamente da Parigi, da questi europei di nuoto. In realtà Ginevra Taddeucci, che insomma anche lei ha portato a casa una medaglia d'oro e devo dire tante soddisfazioni, quando ha nuotato nella Senna poi non è stata proprio contentissima, ecco.
5: Ma ha usato un'espressione un'espressione un po' colorita.
2: Sì, ha usato un'espressione molto colorita, praticamente per tutto sommato descrivere la sua esperienza. Non la possiamo ripetere perché siamo in diretta nazionale.
5: Eh no, però diciamo che ha fugato i dubbi che avevamo sulla Segna. Speriamo che vada meglio nei prossimi giorni. Non Stop News torna tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile, alle 8:29 minuti in Non Stop News, RTL 102.5. Allora, mai come quest'anno stiamo sentendo molte fake news relative alle creme solari. C'è chi dice che non servano, che magari non hanno effetto. La nostra pelle però, diciamocelo, in questo periodo è messa a dura prova da tanti elementi, banalmente dal sale. Poi ci sono gli animali che possiamo incontrare, le meduse. Allora, capiamo come proteggerci insieme al professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico di Milano, che torna a trovarci. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno e buona estate.
2: Buongiorno, allora partiamo dalla protezione della pelle in questa stagione, una stagione in cui la protezione è fondamentale. Ho visto che ci sono tanti dermatologi, tanti suoi colleghi che si sono messi insieme, no, in qualche modo per lanciare un messaggio importante e per smontare delle fake news, è vero professore?
1: Sì, è vero, anche perché di questo gruppo ne faccio parte anch'io e sono stato tra i promotori di questa iniziativa, perché il mondo della dermatologia vuol chiarire, vuol far luce su questo importante problema. Il sole innanzitutto non è un nemico, perché il sole è un elemento naturale, è come l'acqua, come l'aria che respiriamo, quindi è un elemento vitale per noi, però è l'eccesso che può guastare, è l'eccesso soprattutto quando andiamo al mare, ci esponiamo al sole, anche in montagna, lo facciamo sempre non pensando ai guai che possono succedere quando c'è un eccesso di esposizione, no? E allora esistono per fortuna innanzitutto il buon senso, quello di prenderlo gradualmente poco alla volta, ma anche la possibilità di proteggersi quando c'è un eccesso di raggi solari che raggiunge la nostra pelle e distrugge le nostre cellule. E sono quei protettivi solari, quelle creme solari, che non sono affatto pericolose, non è assolutamente vero, altrimenti non verrebbero messe in commercio, c'è una legge severissima sui cosmetici. Quindi le creme ci aiutano a proteggerci, a meno che siamo così bravi da stare al sole poco alla volta, 10 minuti, poi un quarto d'ora, poi arrivare alla mezz'ora, 40 minuti, ma molto gradualmente. Ma sappiamo per esperienza che questo è molto difficile. Quindi le creme ci possono essere di aiuto e assolutamente non sono pericolose. E attenzione anche perché l'eccesso di raggi solari può determinare cose molto gravi, tra cui i tumori della pelle e anche il melanoma. E poiché noi dermatologi ogni giorno dobbiamo dare spesso delle brutte notizie ai nostri pazienti quando vediamo questi tumori sulla pelle, siamo particolarmente attenti e anche in allarme quando sentiamo delle fake news, delle false notizie. Ecco, allora riportiamo un po' tutto nella verità e in quello che deve essere il buon senso. Protezione al sole, se siamo così bravi prendiamolo gradualmente, altrimenti aiutiamoci con una buona crema solare che costa poco tutto sommato, ma evita dei danni che possono essere molto tristi poi per la nostra sopravvivenza. Quindi impariamo a non ascoltare messaggi che nel mondo dei social servono solo per attirare attenzione, per far guadagnare dei follower e quindi per mettersi un po' sotto le luci di un palcoscenico. Noi dermatologi abbiamo tutto nella scienza e nella verità.
0: E l'abbiamo chiarito perfettamente, professore. C'è qualcuno che però ci scrive anche al 378-378-1025 delle meduse, perché anche lì diciamo che ci sono un po' di fake news, forse un po' di confusione su come dobbiamo comportarci. Che fare se veniamo punti?
1: Beh, allora, innanzitutto la prima cosa da fare è di non scappar fuori dall'acqua del mare subito, immediatamente, e andare a mettersi sotto una doccia o sotto l'acqua dolce di una fontanella per cercare di togliere quella gelatina che è il corpo della medusa, i tentacoli della medusa, che rimangono ancora attaccati alla nostra pelle. Questo perché dentro quella sostanza gelatinosa che c'è sulla nostra pelle, che fa parte del residuo della medusa, ci sono ancora dei dardi avvelenati, dei pungiglioni avvelenati della medusa. A contatto con l'acqua dolce, questa gelatina tende a rompersi, e questi aculei, questi dardi avvelenati entrano ancora di più nella nostra pelle causando un peggioramento. Quindi bisogna restare nell'acqua di mare e con una carta, cosa vuol dire, del supermercato, e quindi con una card, oppure con un coltello dalla parte che non taglia, naturalmente cercare di eliminare quella medusa, che quella medusa, quella parte di gelatina che è rimasta sulla nostra pelle. Subito dopo applicare qualcosa che possa bloccare la reazione, l'infiammazione che cresce in pochi minuti, in poco tempo. E allora bisogna avere la fortuna di avere a portata di mano una crema steroidea, una crema cortisonica che ha un forte potere infiammatorio. Si applica questa crema sulla pelle, la si avvolge con un foglio di quella pellicola trasparente. Se non ce l'abbiamo, basta ritagliare un pezzo di plastica, di una borsa, quelle borse monouso, per applicarlo sulla pelle e favorire più velocemente la penetrazione della crema all'interno della pelle. In questo modo bloccare velocemente il processo infiammatorio. Certo. E poi non esporsi al sole per qualche giorno in questo caso, perché altrimenti il rischio di peggiorare, poi restano di più anche le macchie dove
2: si professore, la medusa. Abbiamo pochi secondi, però ci può dare la primissima dritta sul capitolo insetti, no? La cronaca ci ha consegnato nelle scorse ore una storia legata, no, alla puntura di un calabrone, uno shock anafilattico, e quindi uno si preoccupa, no, leggendo queste notizie. La prima cosa da fare quando veniamo punti da un'ape, da un calabrone, da un insetto?
1: Sì, la prima cosa è applicare subito il ghiaccio, se ce l'abbiamo, perché il ghiaccio blocca il flusso di sangue perché causa una vasocostrizione e quindi frena la diffusione, no, del veleno di questo insetto, calabrone o ape o vespa, all'interno del corpo. E poi, se sappiamo che c'è un'allergia verso la puntura degli insetti, bisogna sempre tenere vicino, portarsi dietro un cortisonico o un importante antistaminico, perché è l'unica maniera per bloccare poi tutta quella serie di eventi che conseguono alla reazione allergica, che causano una chiusura della trachea, dell'esofago, quindi di tutto l'apparato respiratorio superficiale, quindi serie
0: di varie complicazioni, certo,
1: complicazioni che la cronaca ci ha portato proprio recentemente. Ecco, quindi chi sa di essere allergico deve sempre tenere da parte del cortisone da prendere immediatamente appena c'è questa sensazione di soffocamento e di edema, quindi di rigonfiamento delle palpebre, si ha questa sensazione di malessere molto intenso. Ecco, questo bisogna
2: è fondamentale
1: immediatamente bloccarlo.
2: Certo, intervenire subito. Perché questi sono punti
1: per la crisi respiratoria, quindi questo è importante.
2: Certo, sono punti fondamentali, quindi non affidatevi così alle semplificazioni social, ma affidatevi alle interviste del professor Di Pietro su RTL 102.5, che per noi è un riferimento, soprattutto per questa stagione. Grazie, buona estate, ci sentiamo presto. Buon lavoro.
1: Ciao, presto e buona estate.
3: Dopo intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, i missili balistici del Cremlino hanno preso di mira in particolare la regione di Kiev. È pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 15 persone sono morte, circa 50 quelle rimaste ferite. Intanto, secondo quanto riporta la Reuters, in Russia sarebbero state schierate batterie di missili nordcoreani per attacchi contro l'Ucraina. Questa mattina un incendio ha coinvolto diverse automobili nei pressi della stazione centrale di Milano, almeno 13 le vetture danneggiate o distrutte. Le fiamme hanno anche lambito un albergo che è stato evacuato a scopo precauzionale. E ora una vicenda che arriva da Treviso, dove la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore di 50 anni accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo le indagini, continuava a incassare la pensione della madre morta da 10 anni, avrebbe incassato illecitamente 230.000 euro. Non c'è altro per il momento, a più tardi, con l'informazione. A dopo.

0: È così che si intitola l'ultima di Napoleone Cucù Marie, ritrovata alle 8:42 minuti in No Stop News.
1: Allora vi portiamo in Puglia, vi portiamo a Bitonto, in quel di Bari, dove un signore qualche settimana fa aveva giocato, sapete, uno di quei tagliandini così che tu gratti, ecco, non si era reso conto di aver vinto qualcosa come 1 milione di euro, ha preso il cosino che aveva grattato, l'ha buttato e se n'è andato. Poi quando si è reso conto, perché qualcuno gli ha detto guarda che forse non è proprio come l'ha intesa, allora giustamente lui ha chiamato la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, e la storia che oggi su tutti i giornali, tutti intervistano il direttore di questa società, sono andati in questa squadra, con questa squadra hanno aperto tutti i vari sacchi che avevano raccolto, sono riusciti a recuperarlo, a riconsegnarlo al proprietario che adesso è diventato milionario, pensate, e racconta questo direttore, dice quando abbiamo finito tutte queste operazioni, che hanno preso un bel po' di tempo per riuscire a ritrovare il biglietto che era stato insomma protagonista di questa storia, dice con i miei operai siamo andati e abbiamo giocato senza vincere quasi nulla, però alla fine.
0: Beh, insomma, buone notizie in questo caso. A me succedeva sempre quando da ragazzina lasciavo l'apparecchio per i denti sul tavolo dei ristoranti.
1: Che
0: bello,
1: che lo buttavano subito.
2: Esatto. No, ma poi pensa che gioia ritrovarlo, dice che cosa c'è qua dentro, poi apri, diciamo, c'è questa cosa.
1: L'immonda dentiera.
2: Allora tra poco con noi il professor Carlo Cottarelli, anche in pieno agosto, per fare il punto sull'attualità. Restate con noi, pubblicità, torniamo.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Via mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di effettuare immersioni subacquee è importante sottoporsi a visita medica e mantenere sempre una buona forma fisica, con allenamenti specifici e mirati. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico d'emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
3: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
5: Rieccoci in diretta, 8 e 48 minuti, mercoledì 5 agosto, torniamo sui principali fatti del giorno. Sono molti i fronti che abbiamo iniziato ad accennarvi già dalla nostra rassegna stampa questa mattina, a partire dalla videoconferenza che si è svolta ieri tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea. Sono stati vari i punti, sono stati analizzati. Certo, la polemica sul modo in cui è stata gestita la questione di Ceuta, con l'arrivo di tutti questi migranti e poi il ritorno praticamente nelle immediate ore successive, è stato al centro dei discorsi che sono stati fatti ieri. Dunque, da un lato la gestione della crisi da parte della Spagna, dall'altro lato ovviamente sono stati tutti d'accordo all'interno di questa videoconferenza che si è svolta ieri sulla necessità di trovare anche delle strategie per cercare di prevenire queste situazioni. Allora affrontiamo tutti questi temi e non solo con il professor Carlo Cottarelli, che torna a trovarci. Buongiorno professor. Grazie.
6: Buongiorno a voi.
7: Buongiorno. Allora, ieri sulla vicenda di Ceuta, lo dicevamo, l'incontro, il vertice dei ministri, l'Unione Europea chiede più controlli, ma insomma questi centri in Africa proposti dall'Italia, proposti da Roma, non sembrano convincere gli altri paesi europei. Che ne pensa?
6: Dunque, chiaramente questi sono stati ispirati dall'esperienza australiana. L'esperienza australiana è stata basata sul fatto che se uno arriva in Australia senza permesso non rimane in Australia, viene messo in un'isola in attesa che non si sa bene di cosa, che le procedure siano esaminate. Questa cosa in realtà ha funzionato benissimo in Australia. Uno dice: ma questi vengono messi in un'isola del Pacifico, stanno lì, si accumulano persone. In realtà non si accumulano, perché la gente, sapendo che invece di rimanere in Australia finisce in queste isole, non parte più. In questo modo l'Australia ha bloccato gli sbarchi. Quello dell'Albania è un po' la stessa idea. Adesso ho sentito addirittura che farebbero qualche centro in Africa. Beh, bisogna vedere come funziona. In Australia ha funzionato, però vuol dire appunto bloccare gli sbarchi, la gente non parte più. Che però, come in qualche modo in un paese si dovrebbe entrare col permesso, non è che si dovrebbe arrivare con gli sbarchi.
5: Certo. Sulla questione della sospensione di Schengen, anche lì effettivamente da questo summit è emerso che lo spazio Schengen non è mai stato a rischio, e anche l'Italia effettivamente ha firmato poi il documento conclusivo. Allora, lei si immagina che magari il nostro governo possa intervenire poi per riaprire le frontiere e diminuire i controlli nei confronti della Spagna, oppure oramai presa questa decisione, insomma, fare una marcia indietro di questo tipo sarebbe un po' complicato?
6: Innanzitutto, fortunatamente la chiusura è soltanto per un mese. Io la trovo una decisione che non ha nessuna giustificazione. Prima di tutto, quello che ha fatto, quello che è successo a Ceuta, è che c'è stato questo sbarco, invasione tra virgolette di 50.000 persone che sono state respinte, hanno mandato i gendarmi. In più sappiamo benissimo che da Ceuta non si arriva automaticamente sulla terraferma del continente europeo. È una cosa, un segnale politico che si è voluto dare. Sarà che la Spagna, c'è cioè il governo di centro-sinistra, allora non andava bene, ma su questa decisione che ha preso la Spagna, cioè non si capisce perché abbiamo dovuto chiudere Schengen. Non c'era nessun rischio che arrivasse qualcuno alla Spagna in conseguenza di quello che è successo a Ceuta.
7: Torniamo in Italia, torniamo alla politica. Il pranzo di pace, così viene definito oggi sui quotidiani, tra Conte e Schlein. Qualcuno in maniera diffusa oggi sui giornali parla di disgelo, ma insomma, in vista delle prossime elezioni, sul modo di vedere queste divisioni che si registrano in politica estera, in particolare sul sostegno a Kiev necessario, ma non solo, sono in qualche modo colmabili?
6: Cioè, è una questione non indifferente, anche questa, il ruolo che avranno le primarie, se fare prima i programmi o meno. Se prendiamo ad esempio gli Stati Uniti, è ovvio che le primarie servono proprio anche per dare un indirizzo politico. Le primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti sono primarie in cui i vari candidati si presentano con un diverso accento su alcune cose piuttosto che altre. Quindi da questo punto di vista la logica direbbe, se vogliamo fare come fanno gli americani, si fanno prima le primarie e poi chi vince dice orientiamo il gruppo in una certa direzione. La complicazione è che qui non sono primarie all'americana, perché non si tratta di un unico partito ma di diversi partiti, però questo rende ancora più difficile dire facciamo prima il programma e poi le primarie cosa fanno? Nominano il più bello, il più fotogenico? Non lo so, normalmente le primarie servono anche a dare un indirizzo.
5: Quindi staremo a vedere, ancora l'estate è lunga e vedremo come arriveremo poi a settembre. Grazie al professor Carlo Cottarelli.
6: Grazie
5: intanto per questo commento ai fatti del giorno. Buon lavoro, professore.
6: Arrivederci, grazie.
8: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
9: La più bella musica di sempre.
8: Interagisce con te.
9: La più bella di sempre.
8: E adesso ti sblocca un ricordo.
7: E 53 minuti, allora pronti per il gran finale di oggi.
5: Canzone che potremmo dedicare alla nostra colazione durante, come posso dire, la nostra trasmissione del mattino. Noi pensiamo sempre, diciamo, al nostro indirizzo finale, ecco.
10: Vuoi o non vuoi, grandissimo classico, è stato reinterpretato tante volte, ma resta sempre questo. E penso a te, Lucio Battisti.
11: E penso a te.

0: Lucio Battisti a chiudere queste tre ore di Non Stop News. Arrivano già gli amici della famiglia giù al nord e noi siamo pronti per dar loro la linea.
1: Allora ringraziamo in regia Milano, subito in video in radiovisione, Ricky Ristarco in Via Ingegno, grazie a Matteo Bonucci sul track a Praia Mare in Calabria dalla TH Resorts, e naturalmente grazie a voi per averci seguito e a Giovanni Perria per il coordinamento news. Torniamo domani?
0: Torniamo domani, solo se fate i bravi, mi raccomando.
2: Va bene, dai.
0: Grazie.
1: Con Massimo Lonigro,
0: Ludovica Marafini
2: e con Enrico Galletti.
1: Bene, a domani alle 6. Grazie a tutti, buona giornata e buon mare se siete fortunati.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
3: Anche a Castel Condino, in provincia di Trento, sono le 9.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero perché quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina. I missili balistici del Cremlino hanno preso di mira, in particolare, la regione di Kiev, e a stilare un primo bilancio lo stesso presidente Zelensky, che ha parlato di 17 persone morte e 44 feriti, appunto, dopo il massiccio attacco russo. E poi il riferimento ai ritardi nella fornitura di tali sistemi che, ha detto, avrebbero sistemi ovviamente di difesa, che avrebbero potuto salvare la vita alle vittime. Dopo il vertice europeo di ieri su Ceuta, restano le tensioni tra Spagna e Italia, mentre arriva un nuovo allarme. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Nell'exclave spagnola di Ceuta, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme in un tam-tam sui social. Si prepara un nuovo assalto per Ferragosto. L'Unione Europea fa quadrato con la Spagna, ma è ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro dell'Interno Piantedosi, impegnato ieri nella video call con gli omologhi europei, ha rassicurato che il ripristino dei controlli alle frontiere non è contro Madrid. Ma il governo di Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile, inutile e sproporzionata, e il commissario europeo Brummer torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi, restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma intanto pensa a potenziare i controlli ai confini, via libera dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
3: In questi minuti prevista l'informativa in Parlamento del ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Intanto il centrodestra ha presentato una risoluzione unitaria che prevede, tra l'altro, l'impegno del governo per un limite di spesa per la difesa dello 0,9% del PIL. La cronaca Treviso: la Guardia di Finanza ha denunciato un imprenditore di 50 anni accusato di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo l'investigatore, avrebbe incassato illecitamente la pensione della madre morta da 10 anni, 230.000 euro percepiti sarebbero stati usati anche per aprire una società. E siamo ai numeri della Borsa di Milano: apertura positiva questa mattina per il FTSE MIB, più 0,52%. E ora, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Prosegue l'ondata di calore sull'Italia anche nella giornata di mercoledì, con tanto sole, anche se qualche disturbo nuvoloso darà luogo a dei locali temporali di calore, soprattutto sulle Alpi occidentali, lungo la dorsale appenninica e localmente anche sull'area interna della Sardegna. Temperature massime fino a 35-36 gradi su gran parte d'Italia, da nord a sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. In apertura le notizie dalla A14 Bologna-Taranto, qui tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona. Ci sono 6 km di coda in diminuzione per un camion in avaria ora rimosso. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sulla A14 nella stessa direzione, code a tratti tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, un veicolo in avaria sta causando 3 km di coda tra Fabbro e Attigliano in direzione di Roma. E sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, 2 km di coda per lavori alle barriere antirumore. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate tutti un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
9: Ehi là?
10: E siamo noi, la famiglia Gio Nord, anche in questo mercoledì 5 di agosto. Vai Ricky, vai, vai, dai, dai. Buongiorno. Manna, Luca, Sara, Jay, Nana. Allora, saluto subito i nostri registi, ok? Così li abbracciamo subito, subito. Sono Ricky Aristarco, Pio Ingegno e lì da voi chi c'è?
11: Allora, da noi abbiamo Matteo Bonucci che è qui che ci assiste volentieri in questa mattinata di mercoledì 5 agosto del 2026 e buongiorno a voi che avete già perso la cognizione del tempo, cioè non sapete che giorno è della settimana.
10: Sì, Jennifer, da mo che l'abbiamo persa la cognizione del tempo.
12: E non solo.
10: Dai, allora buongiorno ai calabresi, perché ormai manca solo che parliate calabresi, io vorrei sentirvi in realtà. Allora,
11: compare, io vorrei che voi salutaste il campione di quest'anno di A Z Catena, sì, che è il gioco che noi ogni anno facciamo in trasferta, e ieri ha vinto il team dei disagiati, no, come ci chiamavamo, non mi ricordo,
12: non
11: più
12: eravate, no, disagiati non eravamo,
11: no, non eravamo, no, insomma, il nostro gioco interno, sì, che è una specie di reazione a catena, il nostro Luigi Santarelli si trasforma in Pino Insegno e la squadra da me guidata è stata campionessa di Rea Z Catena di quest'anno.
12: Io ho fatto ho un bel lavoro,
11: sì,
12: io.
11: Sì. Assolutamente, cioè, ma Jennifer, bravissima,
10: possiamo raccontarlo dopo, magari ci presentiamo adesso. Allora, Jennifer Pressman, certo, buongiorno.
13: Buongiorno, it's Wednesday everybody, it's mercoledì e quindi ci vorrà un bel yahoo!
10: Eccolo.
13: È venuta bene.
10: Molto, questa. Brava, brava, ti sei allenata stanotte, secondo me non hai dormito, esatto, hai cantato tutta la notte. Tu, buongiorno Luca Viscardi.
11: Buongiorno, buongiorno a voi e bentrovati e buona giornata ovviamente anche a lei che governa la situazione, sì, da Milano, Sara Calogiuri.
10: Sì, sì, la governante, hai detto la parola giusta, la governante, dai, ci siamo insieme. Allora,
11: diamo il benvenuto anche a Grana Padano, il formaggio italiano che ha conquistato il mondo.
10: Per forza, Luca, Grana Padano è buonissimo, è ricco di vitamine, proteine, sali minerali che ci fanno stare bene, e quando si sta bene è amore, no?
13: E come se amore, Grana Padano è veramente tanto love, ed è un love tutto da condividere.
10: Sì, cosa? Cosa c'è?
11: No, dico che amore da condividere nel corso di quest'estate, okay, quindi condividiamo,
10: sì,
11: condividiamo.
10: Sì, sì, e tu?
13: Amore.
10: Certo, quando dici amore a Luca subito, tac,

notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

0: Ci siamo quasi, perché oggi è 5 agosto, siamo a metà settimana più o meno, e la notte dei desideri è fra il 9 e il 10, perché è la notte di San Lorenzo, quindi ancora qualche giorno. Giovanotti, RTL 105, ancora benvenuti, bentrovati con Jay, con Luca, con Sara, con i tre quinti della famiglia giù al nord, anche per abbracciare tutti voi, lavoratori, non lavoratori, in vacanza, non in vacanza, tutti uniti dal fatto che con il caldo, non so lì ragazzi a Praia Mare, però si fa fatica a dormire. Quindi quando ci si incontra con chiunque durante il giorno, ma hai dormito? E tutti che sbadigliano un po' così, un po' rinco, ma perché ci sta.
1: Anche perché Sara, c'è il tema che quando poi si dorme con l'aria condizionata, uno dice no, io c'ho l'aria condizionata, non ho problemi. Si dorme male con l'aria condizionata, cioè ci si sveglia sempre un po' rintronati, c'è un tema proprio anche proprio di affaticamento dato dal condizionatore. Allora, negli Stati Uniti hanno cercato di risolvere questo problema a livello accademico, provando un programma per cui pagano gli studenti per dormire di più.
0: Cioè, bello.
1: Se tu dormi almeno 7 ore a notte e lo certifichi, c'è un'applicazione con cui viene certificato, ti danno circa $4. Lo fanno perché pare che dormendo almeno 7 ore nel corso della notte i risultati scolastici aumentano.
2: Lo faranno per alzare i ratings della scuola, ovviamente.
1: Sì, perché i risultati ovviamente migliorano degli studenti.
2: E poi cosa te ne frega a te se io voglio essere bocciato, no?
1: Scusa,
2: perché voglio alzare i ratings.
1: Cioè Jennifer quando sente dormire di più, quindi fatturare di meno, gli parte subito l'embo.
2: Ma perché mi paga?
0: Allora, io se dovessi essere pagata da un po' di tempo a questa parte a sonno, basta, sarei proprio, ma sai, il conto in rosso, perché faccio veramente molta fatica, ma come me appunto in tanti. Vogliamo verificare con gli amici all'ascolto, non so.
1: Allora, com'è andato il vostro sonno? A che punto siete questa mattina? Quanto svegli siete? Scrivetecelo, mandateci un messaggio e magari un video in cui dimostrate anche in che condizioni siete.
2: 3473 no, no. 378 1025,
1: ecco. Quello è il numero di Giusy. Qual è il numero?
2: 378 1025.
0: Sì, vabbè, non foste svegli, ve lo diciamo noi. Sveglia.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Cosa dicevi, Luca, su Beyoncé? Ti ho sentito.
1: No, dicevo, facciamo un video di quelli lì semplici, no? Facciamo un video Uzzo con il primo outfit che ci capita a tiro.
0: Vabbè, cioè, mo proprio... facciamo polemica pure su Beyoncé qui su RTL 102.5.
1: No, ma che polemica? Apprezziamo.
0: Va bene, bene.
1: Allora, ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
2: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
1: Ecco, e non solo, andate su RTL 102.5 Play, cliccate su Partecipa alla Challenge e mandatevi foto e video di oggi.

quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Cuoricini dalla radio RTL 102.5 con Vasco Rossi, come nelle favole. Chissà se è a Zocca in questo momento. Dove sarà Vasco Rossi? E magari ci ascolta.
1: Sarà in Puglia, penso.
2: No, è qualche giorno che non vedo sue storie, eccetera, anche perché quando va di solito in Puglia posticipa le pubblicazioni.
0: Sì, beh, certo, perché sennò c'è già l'assalto, quindi ancora di più. Un abbraccio, ancora buongiorno, bentrovati a chi è sveglio e chi magari sta ancora sonnecchiando, disgraziati. Appunto, un abbraccio a Maurizio che ci manda una foto della nostra radiovisione, quindi televisione, radiovisione, e si capisce che c'è uno scorcio di letto in un hotel, quindi ancora nella fase relax, visto che stiamo parlando di dormire poco. Sono arrivati diversi vocali, li sentiamo?
2: Vai.
3: Ma io sono in città con 41 gradi all'ombra a lavorare e dormo male, ma dormo sempre meglio di mia moglie che sta al mare con due ragazzi di 3 anni e 6 mesi,
0: Disgraziato. Come se la ride ancora, dai.
4: Ciao, sono Francesco dalla Basilicata, 48 anni e ultimamente sono 2-3 anni che anche non riesco a dormire la notte, le ho provate di tutte, andando a dormire presto, andando a dormire tardi, di tutto, e quelle rare volte che mi riesco ad addormentare e fare le mie 3-4 ore di fila, mia moglie mi sveglia dicendo: ma stai dormendo? Ok, ciao.
0: Cioè,
2: ti capiamo.
0: Stavo dormendo. Esatto, ma non fa prima la moglie a mettere, che ne so, il dito sotto il naso per capire se no, sai, quelle cose, toccare piano.
2: Metodi per capire se quello che è accanto a te sta dormendo. Sì. Ma invece, volevo dirvi, questa mattina dicevamo, mandateci foto e video, magari fatelo attraverso la nostra applicazione RTL 102.5 Play. Se aprite l'app, c'è un pulsante con partecipa alla challenge, sì, e potete caricare le vostre foto e video, così anche che poi gli altri ascoltatori le possono vedere sempre sull'applicazione, no? Quindi ci mostrate come siete questa mattina.
0: Mi raccomando, se siete in fase relax ancora a letto, le foto e i video, vestiti, cioè non è che ci mandate le cose, no?
1: Vabbè, a che ora fanno colazione? Alle 10?
0: Jay, sentila lì.
2: Allora, non siete ancora in giro a fatturare, ma che gente siete?
1: È quasi ora di pranzo.
0: Allora, tutti svegli, non si dorme neanche d'estate.

0: New hit, come si chiama Jay?
1: A Digidang Woman.
0: Esatto, non si chiama Digidang ma Woman, sì, Peggy Gou RTL 102.5.
2: Ragazzi, da quando abbiamo ospite Grana Padano non vi sembra ci sia tanto love e che si respiri benessere?
0: Ah, lo sento anch'io, hai ragione. Grana Padano è amore perché fa stare bene. Le sue proteine, vitamine, sali minerali sono adatte all'alimentazione di tutti e il suo sapore inconfondibile ha conquistato il mondo.
1: Aggiungo solo che Grana Padano è un'emozione italiana da condividere.
0: Sì, aggiungiamo anche il cuoricino love, Jay. Love,
1: love, love, love, love. È tutto amore. Vedi,
0: come lo dici tu, non lo dice nessuno. Fra poco ci sono altri vocali che riguardano il dormire, il sonno, le cose.
3: Sì.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Sun in the sky.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: RTL 102.5, c'è anche Ligabue con noi in questo mercoledì mattina. Ma abituerò e prima Talk to You, dove Jay si è scatenata, così nel fuori onda.
1: Era bellissimo. Esatto, sì, esatto. Sì, sempre bello.
0: Un po' di vocali, dai, di vario tipo, ce n'è uno soprattutto, cioè tenerezza, veramente comprensione e volerti bene. Sentite.
2: Un grande saluto a voi tutti, da chi lavora sotto il sole a 40 gradi. Ciao!
3: Sì. Insomma, in questi giorni abbiamo visto, no, tanti lavori stradali, tanti cantieri aperti, sì, per cui insomma difficile.
0: Sì. Poi ancora dormire, insonnia, fatica col caldo, appunto, dai.
4: Ciao ragazzi, ma vale dormire anche sul lavoro? Se volete mi presto subito, Ciao, buona giornata Emanuele.
0: Sì, dormire sul lavoro essendo pagati, come accade, dicevi tu Luca, agli studenti negli Stati Uniti, no?
3: Sì, dove hanno praticamente portato avanti questo programma per cui vi pagano per dormire almeno 7 ore a notte, perché pare che con il sonno più lungo poi migliorino le prestazioni universitarie.
0: In generale migliora tutto, bonci, ne sentiamo un altro, dai, al volo.
5: Ciao, no, io dormo abbastanza, sono serena, sono tranquilla. Capito? Non mi rompete le scatole!
0: L'ironia dei nostri ascoltatori, siete fantastici. C'è Riccardo che al 378-378-1025 dice: a proposito di difficoltà a dormire, ho sentito parlare del lenzuolo grounding, esattamente. Sapete se funziona, dice Riccardo da Firenze? Io non lo so, Luca, tu sei quello tech.
3: Allora, io sono tech, però sono anche uno di quelli che non vuole campi magnetici dove dorme, perché insomma l'idea di stare sotto un lenzuolo o con il lenzuolo sotto di sé, insomma, collegato all'energia elettrica, non è che proprio mi faccia impazzire.
0: Allora Jay, sai che cos'è? Te lo spieghiamo, perché no, anch'io non lo sapevo, l'ho letto. È un lenzuolo speciale fatto di cotone o tessuto naturale unito a fili di metallo conduttivo, come l'argento per esempio. Quindi
1: ha un po' paura.
0: Si attacca alla presa elettrica, però serve a mettere, attenzione, a contatto il corpo con la carica elettrica della terra mentre si dorme. Pare che aiuti.
3: Certo, c'è chi si è svegliato parlando tedesco.
1: Fatemi sapere com'è.
3: C'è chi si è svegliato con la permanente, però no, insomma, è de gustibus.
0: Ma non è vero. Ma scusa, allora la coperta quella termica elettrica d'inverno?
3: Appunto, io la evito proprio completamente.
0: Dai, allora, Salda Vinci.
6: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Grazie, grazie, sempre grazie alla programmazione musicale, perché questo è uno dei miei pezzi preferiti nella vita, i Fugees con Kill Me Softly, ma so che garba a tanti. RTL 102.5, vocali, dai, sentiamo questo.
1: Luca, Sara, se il sergente Jennifer Hartman dice che la colazione va fatta prima delle 9, si fa prima delle 9. Va bene? Sono stato chiaro?
2: Ciao, signorci, signore.
0: Sì, ciao. Jennifer, beh, perché in effetti tu sopporti poco il fatto che si possa dormire di più, fare tardi la mattina, no?
3: Ma sì, ma perché le 10 mi sembra tardi fare colazione, no?
4: Allora, io sono del partito, se siete a casa, se siete a letto, restateci, godetevela finché potete, certo, fate certo. Bene, bravi, prendetevi il vostro tempo.
0: Sì, cercando di non litigare con il marito come invece ha fatto Maria Grazia, che pare che insomma, per via dell'aria condizionata, no? Ha litigato con il suo consorte, ed è una cosa che capita spesso.
4: Allora, il tema delle temperature dell'aria condizionata potremmo aprire una discussione adesso e finirla a Natale del 2034, credo.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Buongiorno anche a Roccanova, in provincia di Potenza, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Si sono concluse pochi minuti fa le comunicazioni alla Camera dei Deputati del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Lo scostamento di bilancio riguarderà difesa ed energia e il via libera dell'Unione Europea dovrebbe arrivare ad ottobre, ha affermato. Sentiamo allora le sue parole.
5: Lo shock energetico causato dalla crisi di Medio Oriente, associato ovviamente alla crisi ucraina, costituisce una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri, con un rilevante impatto negativo sulla crescita dell'economia e sulle finanze pubbliche. E per tale motivo il governo ha proposto, al fine di rispondere in modo efficace e coordinato alle cresciute tensioni geopolitiche, di estendere l'ambito di applicazione della NEC per le spese di difesa a misure volte a rispondere alle crescenti minacce per la sicurezza energetica dell'Europa. In coerenza con questa impostazione, il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La regione di Kiev è al centro di un intenso bombardamento russo nelle ultime ore, pesantissimo il bilancio delle vittime, almeno 17 persone sono morte e circa 44 quelle rimaste ferite. Colpite infrastrutture e una stazione ferroviaria, ha dichiarato il presidente Zelensky, che è tornato anche a chiedere sistemi di difesa ai paesi alleati. Questa mattina un incendio ha coinvolto diverse automobili nei pressi della stazione centrale di Milano, almeno 13 le vetture danneggiate o distrutte. Le fiamme hanno anche lambito un albergo che è stato evacuato a scopo precauzionale. E siamo alla borsa, Marco Castelletti a te.
6: Buongiorno, apertura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,42%. Positivo anche il FTSE Italia Mid Cap a più 1,12%. Tra le blue chips si distinguono Leonardo più 2,37% e Lottomatica più 2,04%. In controtendenza Brunello Cucinelli meno 0,86% e Moncler meno 0,32%. In leggero aumento lo spread BTP Bund che si attesta a 76 punti. In leggero aumento infine il petrolio a $80 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
4: Grazie, viabilità.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in apertura alla A1 Milano-Napoli, qui tra Incisa-Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Si è formato un chilometro di coda per un tamponamento tra due autovetture. Il traffico defluisce su due corsie. Più a sud, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Fabro e Orvieto verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona, tempi di percorrenza del tratto 30 minuti. Sulla 27 Venezia-Belluno, per un incidente, ci sono code tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Si tratta di un tamponamento in galleria. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate attenzione alla guida. Buon viaggio.
4: Grazie, non c'è altro. A più tardi e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Famiglia giù al nord, seconda ora insieme con Jay, con Luca e con Sara, ma non possiamo riprendere senza, certo, la sigla, vai, dai. Sono le 10:04, Nanna, Luca, Sara, Jay, Nanà.
8: Oh yeah!
2: Questo sempre perché allora, tendenzialmente noi la mettiamo all'inizio, la sigla, oggi ce la ripetiamo alla seconda ora, ed estate, dicevi anche tu Luca, uno si sbarella un po', perdi la cognizione.
9: È vero, e quindi 10:04, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
10: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, acquistate subito allora il vostro biglietto.
2: Bene, allora a proposito di litigi, sto sempre leggendo litigi per l'aria condizionata, ma in generale secondo me d'estate, Elisa da Velletri, ogni santa notte una litigata con mio marito, lui 21 gradi, aria sparata addosso, io 26 e ventole coperte dal paravento, vi lascio immaginare le lotte. Alla fine ci addormentiamo.

0: Ed è subito Ibiza, Jay, con The Blessed Madonna su RTL 102.5.
1: Put your hands up.
0: e si è tenuta.
2: Noi nel frattempo stava facendo la corsa più pazza del mondo, descrivendo chi passa davanti al track di RTL 102.5 qui a Praia Mare. Tra l'altro adesso abbiamo anche il gatto che è in momento di intrattenimento.
0: Vale tutto piuttosto che lavorare lì a Praia Mare, voi due?
2: Allora, io ho letto un messaggio qualche secondo fa di Fiammetta che dice: scusate, ma Giovanni Perria abbronzato mi distrae dal lavoro.
0: Sì, perché non l'ho salutato ufficialmente in diretta on air, lo facciamo adesso. È tornato anche Giovanni Perria dalle vacanze, quindi giustamente, cioè vi dico che nell'oscurità degli studi non si vede per quanto è abbronzato, perché è così, un po' di invidia, scusate.
2: Quindi questo conferma ancora una volta che l'unico non abbronzato di tutta la famiglia, proprio siamo 300, sono
0: io. No, perché
2: io,
0: scusa, io... cioè siamo tutti e tre bianchi, solo che io sono giustificata perché sto a Cologno, voi un po' meno, siete lì in un posto bellissimo al mare. Dunque, a proposito di mare, ci rivolgiamo in particolar modo a chi è vacanziero in questo momento, però così si sogna e si conoscono anche delle cose. Lo sapete che ci sono degli orari precisi per andare al mare e trovarlo pulito in assoluto?
2: Ah, è interessante.
0: Sì. Allora devi andare la mattina alle 8 e la sera alle 18. Questo uno dice perché? Perché la marea, le risacche, le cose. No, è tutta colpa dei bagnanti, pare. Cioè il movimento meccanico e lo spostamento della sabbia, per esempio, dove si tocca, ovviamente, questo è chiaro, provoca diciamo un mare meno pulito. Poi anche le creme solari, perché tu entri in acqua con le creme.
2: Sì. Allora, alle 8 del mattino è il team Jennifer Pressman, solo lei potrebbe essere in spiaggia alle 8. Il mio è alle 18, ci svegliamo alle 5. Sì. Cominciamo così una merendina intorno alle 5 un quarto, alle 6 ci troviamo in spiaggia.
0: Certo, a fare la

Ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la

0: canto più.
1: Ultimo con niente. RTL 105 subito vocale, dai, sec.
2: Buongiorno, venite con noi la mattina al mare alle 5 a pescare, il mare è meraviglioso. Si pesca dalle 5 alle 8 si lascia il posto a bagnanti. E poi la sera dopo le 20 vi aspettiamo, venite, si fa una bella frittura. La Mary Pazzerella, buongiorno a tutti, vi
3: ciao,
2: lovo.
3: Mary. Allora io arrivo la sera, cioè il mattino lascio posto a Jennifer.
1: Sì. Va bene, anche
4: Mary Pazzerella,
1: anche senza pescare, poi volendo, no?
4: Sì.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Attento che si muore.
1: In effetti fa molto caldo, questo è il senso, quindi siamo sul pezzo con questa canzone di Emma, RTL 102.5. Grazie a tutti voi amici, ancora una volta buongiorno dai tre quinti della famiglia giù al nord, con Jay, con Luca e con Sara. Grazie anche...
2: Quelli buoni, diciamolo. Smettila.
1: Grazie anche per le foto che ci mandate, voi sdraiati mentre seguite la radiovisione, anche sulla social TV. Bello vedere anche i vostri piedi, vedi Giancarlo che ci ha mandato le foto.
2: Ecco. A proposito di foto, sì, non sempre sono cosa positiva. Lo chef di un negozio, di un ristorante di Milano che si chiama Trippa, ha deciso di eliminare alcuni piatti dal suo menù, stanco del fatto che le persone, appena arrivava il piatto al tavolo, lo fotografavano perché pare essere un piatto in tendenza su Instagram.
1: Okay.
2: Quindi lui diceva, qui non è che devi venire a fare la foto, devi venire a gustare la qualità. Sì. Non è che vieni qui perché fa figo mettere su Instagram che hai mangiato qui, devi venire qui perché apprezzi quello che proponiamo. E lui ha deciso di togliere questi piatti dal menù.
1: Però sai che molto spesso chi va nei posti dove si mangia bene, nei posti cool, come hai detto tu, è proprio quella la soddisfazione di dire io c'ero, no?
2: Ma guarda, non lo so, io a volte devo dire la verità, faccio un po' di fatica a capirlo. Quando vedo alcune persone, no? Tipo l'altro giorno vedevo una persona che fotografava un piatto di carbonara, no? E dicevo, quale sarà l'interesse del genere umano nel guardare una foto di una carbonara?
3: Cioè, e magari era una carbonara fatta bene.
2: Sì. Beh, certo, però chi se ne frega, cioè se è sempre una carbonara, cioè capisco un tramonto, sì, un posto bello del mondo, una situazione del momento.
1: Sì, ma ognuno ha le sue preferenze in tema di foto, cioè non lo so, adesso così mi viene in mente, no, per voi ascoltatori, very normal people, quante foto di cibo avete dentro il vostro cellulare, per esempio, o in generale che cosa attira la vostra attenzione, dovete assolutamente fotografare, che si possa dire alla radio.
2: Ma questo è bello, tra l'altro, no? Cioè tu hai un bel momento, dici voglio ricordarmi questo piatto, è una cosa, sì, ma alzate la mano voi che guardate le foto sui social dei piatti degli altri e non ve ne frega niente.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: One Republic, Rescue Me, RTL 102.5. E poi Jay ci racconti di come bisogna fare una foto per bene in generale nella vita, perché
2: allora bisogna fare dalla testa ai piedi. Per esempio, cioè, quando chiedo a qualcuno di farmi una foto, se lo fa dal vito in su, mi arrabbio. Dico, ma devi
3: giustamente
2: fare.
3: Cioè, va dal vito in più a prendere schiaffi, sì. No? Cioè, sì. Scusi, mi fa una foto.
2: No. Devi fare tante foto, cioè una cinquantina. E trovi una buona,
1: come?
2: No?
1: Cioè, come cinquantina?
2: Devi scattare.
3: Allora,
2: scattare.
3: È giusta
2: scattare.
3: La teoria di chi dice che bisogna tornare a pagare le foto come con rullino.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
9: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apigramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Qui di solito si parte a fischiettare, che sarebbe meglio piuttosto che cantare, perché almeno fischiettare è più difficile stonare col fischio che non cantare.
1: Ma voi riuscite a resistere alla tentazione di urlare disperatamente? Proprio era la canzone nostra quando arriva questo brano
0: si fa,
1: di
0: si
1: Mace.
0: Fa, abbassando anche il finestrino se sei in macchina. Ah, così. Mace con Blanco e Salmo, RTL 102.5, sono le 10.48. Ancora buongiorno. Sta quasi finendo la famiglia Giù al Nord di questo mercoledì. Vocale, sentiamo sto vocale.
2: Ciao ragazzi, sono Riccardo da Torino. Ma se si pagassero le foto come accadeva con i rullini, nessuno farebbe degli scatti così inutili come appunto fotografare la carbonara. Personalmente non l'ho mai fatto, ma appunto mi sfugge molto il senso di fotografare così a caso, ecco.
0: Fotografare diciamo il cibo che... anche, eh.
1: E poi insomma prima qualcuno di voi diceva io ho una pagina di cucina, ma quello ha un senso, certo. No? Oppure fotografo i piatti belli, ma quello ha veramente un senso. A volte è l'esagerazione, fotografare anche quello che non un senso non ce l'ha.
3: Guarda, ci sono i ristoranti che sono famosi per un certo piatto, un certo tipo di... Ce n'è uno a Milano, per esempio, che fa questi spaghetti al limone e vanno tutti lì a mangiare i spaghetti al limone. E quando guardi il loro sito sono tutte foto dei spaghetti al limone.
1: Che poi è bello, ma la domanda è quando andate lì, vi piacciono gli spaghetti al limone o li mangiate? Perché li mangiano gli altri, che è la domanda.
3: Sono buonissimi.
0: No? Jay, buoni? Scusa, quindi tra queste foto troviamo anche la tua degli spaghetti.
3: Certo.
0: Vedi?
3: Ma certo.
0: Però la domanda è che, diciamo, è collegata anche a quello che diceva il signore nel vocale. La domanda è, poi, riusciamo ancora a sviluppare delle foto? Cioè, oppure rimangono solo lì nel cellulare?
1: Quello è complicato, perché spesso rimangono lì. È vero che poi adesso i sistemi magari che non sono brutti, no? Che dopo qualche anno ti buttano lì il ti ricordi 5 anni fa, no? Questo tipo di utilizzo del digitale è molto bello, però la foto stampata che meraviglia.
0: È tutta un'altra. Jay, tu ne hai di foto stampate? Ogni tanto vai ad aprire album.
3: Ma sì, ma stanno diventando un po' gialli.
1: Sì, perché sono spaghetti al limone, per quello che ingialliscono.
0: Sì, però il bello è anche quello, credo, no? Poi in qualche modo mantieni un collegamento non solo con la tua vita, ma anche con le vite dei parenti, le copre. Poi una volta ti invitavano a casa per vieni a vedere a casa mia l'album delle foto.
1: Che poi tra l'altro pensa al brutto carattere, no? Cioè alcuni vanno in un posto per mangiare quello che mangiano tutti gli altri. Io ad esempio sono fatto in modo tale che se arrivo lì e tutti mangiano gli spaghetti al limone, ma cosa vuole? Una tartare di tonno, un'altra roba. Mamma. Qualunque
0: che
1: cosa che non sia lo spaghetto al limone.
0: Che rompino.
3: Veramente.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Millennium per sbloccare ricordi, le foto che invece immortalano dei ricordi. Per esempio Stefano da Milano dice, direzione Bergamo, mia moglie ha comprato una nuova stampante piccolina per fare le foto.
3: Invece Ida da Correggio dice, gli spaghetti al limone li faceva mia nonna quando andavamo al mare, niente di nuovo. Quindi allora invitate anche Jennifer Preston, così fa le foto.
4: Ma non hai assaggiato lui?
2: Vabbè dai, però
3: quelli di Ida?
4: Quello del ristorante,
2: okay. Sì, va bene. Cemina, Millennium Hit, è l'uomo per me.

0: pompo. E l'uomo per me, Mina, RTL 102.5, al volo salutiamo una coppia di trentenni, quindi giovani comunque, che hanno deciso di acquistare quest'estate due macchinette usa e getta a rullino, come quelle di una volta, per poter stampare ricordi ed evitare di stare troppo al cellulare.
1: Beh, quello è molto carino, tra l'altro insomma anche la cura che devi mettere a quel punto nello scattare la foto giusta è anche un momento divertente, sì. Bello, appassionante.
0: Sì. Ci sono anche quelle subacquee, hai provato quella subacquea usa e getta, Jay?
2: Sì, ogni estate lo uso.
0: Quella è una bella cosa, sì. Perché almeno sai di poter salvare anche quei momenti, perché altrimenti.
2: Ma che poi sotto acqua, sì, ti fa più magri.
0: Ah sì? No, questa non la sapevo.
1: Infatti io guarda, faccio solo foto sul banco e se qualcuno mi dice facciamo una foto insieme, sì, però dobbiamo tuffarci prima.
0: Ah sì, sì, esatto. Sì, Jane, sì, certo. È una rivelazione questa qui. Cioè,
2: sì, prova.
0: Va bene, dai, abbiamo imparato un'altra cosa. Grazie a Ricky, grazie a Pio in regia. Lì è da voi a Praia Mare.
1: Grazie a Matteo Bonucci, ovviamente qui a Praia Mare, dove noi siamo ospiti di TH Resorts, e tra poco ci colleghiamo invece con San Teodoro in Sardegna, sempre al TH Resort.
2: E poi diamo un appuntamento a domani con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo e che fa star tanto bene.
0: Vero, sapete cosa vi dico? Che Grana Padano fa stare bene proprio grazie ai suoi nutrienti e anche ai suoi valori: autenticità, benessere, equilibrio.
1: E se ci fa stare bene, se ci fa sentire bene, significa che è amore. L'amore si salva condiviso. Ecco un altro principio di Grana Padano, e grazie a voi ovviamente.
0: Sì, domani alle 9, se volete, la famiglia giù al nord, in questa versione 3/5, Jay, Luca e me, Sara.
2: Bacioni.
1: Ciao, Sara.
2: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Di nuovo buongiorno amici, anche a Cavallino in provincia di Lecce, sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'ondata di calore che ormai da giorni sta interessando l'Italia e si va verso un nuovo record. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Si registreranno fino a 39 gradi in città, afa anche di notte, pochi temporali di calore. In Liguria sono stati superati 40 gradi e il termometro ha segnato 41 gradi a Firenze. Nel prossimo weekend è previsto un lievissimo calo termico, passeremo dai 39 ai 36 gradi. Legambiente scende in campo monitorando in 6 città il 64% delle infrastrutture sotto il sole cocente. L'asfalto sfiora i 63 gradi e purtroppo si registrano nuovi decessi legati con grande probabilità alla canicola. Un carpentiere quarantenne è morto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione nella bassa bresciana e una guardia giurata di 55 anni ha perso la vita sempre per un malore mentre era in auto a Bologna. Intanto è allerta gialla per forti temporali in 8 regioni del centro-sud, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, ma anche Puglia, Sicilia e Umbria.
4: E ora un dramma del lavoro a Carrara. Un operaio di 44 anni è morto in un incidente avvenuto in un'azienda nel settore marmifero. Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. È positiva la borsa di Milano in questi minuti. FTSE MIB segna più 0,24%. Chiudiamo con lo sport e gli europei di nuoto. C'è una buona notizia che riguarda Gregorio Paltriniera. Allora andiamo in diretta dal nostro Enzo Tambor. A te.
6: Proprio così, buona giornata. La 15ª medaglia azzurra agli europei di Parigi porta la firma di uno dei miti del nostro sport, Gregorio Paltrinieri, bronzo 5 km in acque libere, una gara bellissima dominata dal tedesco Welbrock, alle sue spalle l'ungherese Bethlehem, poi Paltrinieri che ha recuperato tantissimo nell'ultimo giro conquistando il terzo posto, una medaglia pesantissima se si considera che Paltrinieri vinse la sua prima medaglia a livello internazionale proprio agli europei ma ben 15 anni fa, quindi davvero un esempio di longevità sportiva ad altissimi livelli. Gli altri azzurri, quinto a Cerenza, sesto Guidi, ricordiamo le 14, la 5 km femminile con la Taddeucci, che ieri ha vinto l'oro sulla 10. Ed è tutto, linea allo studio.
4: Grazie.

0: Se ora arriva la viabilità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete, vediamo la situazione aprendo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Valdichiara e Chiusi verso Roma ci sono 2 km di coda a causa di un incidente. Mentre per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma e code tra Modena Nord ed il bivio con la A22 del Brennero verso Milano. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona e sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lainate e Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera code si formano per operazioni doganali, mentre in Liguria sulla A26 dei Trafori tra il bivio con la 10 Genova, Savona e Masone verso Gravellona-Toce registriamo code a causa di un mezzo in panne. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Ma sono 11.05, buongiorno, ecco, è tutto a
8: buongiorno.
7: Posto.
8: Buongiorno. Ciao allora. Angelo, buongiorno.
7: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica,
8: buongiorno.
7: Come va?
8: Molto bene, bene. Noi.
9: Lei come procede come va? Come in terra va? Sarda?
7: Molto bene,
8: perché
7: bene.
8: Molto bene.
7: Perché
8: bene.
7: Fa caldo.
8: Anche qui, caro Angie, anche qui in quel di Cologno. Però vabbè, si sopravvive, dai.
9: Ma sì. Si fa estate, dai, passerà e tornerà l'inverno. Scusa Angelo, ma una cosa importante, in Viva l'Italia tutti i giorni noi parliamo di cibo perché andiamo in onda più o meno verso l'ora di pranzo. Com'è che tu che sei in Sardegna non ci hai ancora parlato di Seadas, di Culurgiones, di maialino sardo? Com'è?
8: Nulla, è vero, il nulla. Perché?
7: Perché non ve ne ho parlato?
8: Perché se lo gusta in solitudine
7: perché,
8: e non condivide
7: non
8: con noi.
7: Non voglio infierire sulle vostre insalatine giusto. Tristi, hai capito? Semplicemente per quello.
8: Grazie,
7: ma abbiamo una canzoncina?
8: Sentiamola.
7: Abbiamo una canzoncina?
8: Sì.

0: WC, cosa ne dite?
1: Assolutamente. Dai, come?
2: Sì, sì, sì.
1: Ma
2: no,
1: con tutti i nostri veri normal, poi ci va per forza.
2: Certo. No, dicevo, hai visto il nostro Angie che è già un pochino sudatino? Hai fatto qualche attività al TH Resort di San Teodoro questa mattina?
0: Ascoltiamo Anna,
2: ecco,
0: e poi ve ne
2: non
0: parlo.
2: Mi risponde.

0: giudiziari, anche i nostri, si scopre che il picco si sposta sempre più in avanti.
1: Adesso per quando
0: doveva essere ieri, scusate.
2: Doveva essere ieri.
1: E adesso come siamo messi? Però, sarà domani il picco?
0: Cioè, non lo so, siamo passati da 20 città col bollino rosso a 27 città col bollino rosso. Vabbè.
2: E vabbè, ce le cucchiamo, però vabbè, per fortuna tu stacchi la diretta, Angelo, puoi andare in qualche ristorante. In qualche sul mare a godere.
0: Ma perché tutte
2: dei
0: queste curiosità
2: tipici?
0: Non è che mi state preparando una sorpresa?
1: No, perché dovresti farlo tu.
2: Da te la sorpresa. Beh, no, ho delle voglie a parlare di Sardegna, di cibo. Mi ricordo quando andavo in vacanza mangiavo sempre le Seadas, però so che ad esempio le Seadas le fanno in due versioni in Sardegna, non so se una
0: col
2: è più
0: miele
2: per
0: o con lo zucchero,
2: fanno davvero i sardi originariamente, è una cosa fatta per accontentare più che altro i turisti, scegliere tra il miele e lo zucchero.
0: Normalmente vengono condite col miele, però a molti piace anche lo zucchero a velo, quindi dipende dai gusti, non credo che ci sia una tradizione particolare.
2: Attento a quello che dici, perché Alina
0: non credo,
1: scateniamo,
0: infatti,
1: scateniamo i nostri ascoltatori.
2: Mentre il maglioreddus, scusate, no, Sara,
0: come l'hai chiamato? Scusa,
1: no, riprovaci.
2: Malloreddus, come si chiamano?
0: Sì. Il malloreddus, sì.
2: Sono gli gnocchi che originariamente sono fatti con la salsiccia, con il pomodoro.
0: Dipende, se il sugo è alla campidanese, sì.
2: Altrimenti?
0: Vabbè, altrimenti. Allora facciamo una cosa. 378-378-1025, amici che ci ascoltate dalla Sardegna, la lista precisa dei piatti tipici sardi, 4 stagioni, ok?
1: Ok, top. Dai.
0: Ok, va bene.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Buongiorno a tutti, ascoltatori.
1: Buongiorno da RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, scatenatissimi tutti gli amici che ci stanno ascoltando qui dalla Sardegna, dove mi trovo io sono a San Teodoro, al TH Resorts, per farci l'elenco dei piatti tipici della splendida regione che ci ospita.
2: Ecco, non ti dico la quantità di messaggi che ci sono arrivati da parte dei sardi, tipo quello di Luca da Cagliari: le seadas nascono con il miele, malloreddus, okay, campidanese, sugo con la salsiccia, e non dimenticate il maialino alla brace.
3: Certo, tipico.
1: Quello non manca mai.
3: Intanto
1: voi fate una cosa: andate su RTL 102.5 Play per votare il vostro Power Hits dell'estate, e il primo settembre potreste addirittura consegnare il premio al vincitore.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
8: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti!

0: Formaggio fresco, cremoso e squisa. Genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Cuore rotto di Tiziano Ferro, sono le 11:30 in punto di questo 5 di agosto. Sempre Jessica, Paola e Angelo, vorrei fare un saluto a Barbara, Gianluca, Gabriele e Alessandro che in questo momento sono in viaggio, sono partiti dal Veneto questa mattina verso le 5, destinazione Calabria, per cui ce n'è ancora un po'. Ci chiedono per favore non fate tutto questo elenco di cose così buone che noi abbiamo ancora un sacco di strada da fare. Beh, quando arrivate almeno vi fate un'idea. Non credo che assaggerete prodotti tipici sardi in Calabria, no. Ma anche la Calabria, devo dire che punto di vista gastronomico ne ha.
1: Esatto, via di Anduja e cose buonissime, picantos. Ma intanto i nostri amici sardi ci hanno dato qualcosa di che imparare. Sentiamo.
2: No, sarda, ma io adoro le seadas innanzitutto, mm-hmm. e malureddus. Okay. I colurgiones e soprattutto la purpuzza, è un piatto tipico dell'oristanese, credo, ma fantastica. Tutto bagnato con un buon canonau o vermentino. Ciao ragazzi, Silvia da Lugano.
1: Scusate, canonau è un vino. Sì. Sì, guarda l'angelo come ride.
3: Lo conosce bene.
0: Vermentino anche, sì.
1: Quindi è un pane bagnato in questi vini? Mm. No,
0: purpuzza è come posso spiegarlo? La carne della salsiccia marinata col vino, il finocchietto, l'aceto, eccetera, eccetera, e poi saltata in padella e messa dentro a un panino morbido.
3: Capito.
1: Vabbè, che te mangi.
3: Ma formaggi invece come andiamo? Perché
1: pecorino
3: ci sono
1: sardo.
3: Tanti formaggi, esatto, tipici.
0: Pecorino tutta la vita, se volete un qualcosa di più leggero.
3: Fiore sardo pure.
0: Il fiore sardo più leggero. Leggero, oppure il casizzolu, che è una caciotta, dolce.
3: Filata. Ah, buono,
1: vabbè, in Sardegna non manca niente, come tutta Italia, comunque d'altronde.

0: E non devi perdermi, Alessandra Amoroso, 22 minuti a mezzogiorno, sempre RTL 102.5, Jessica, Paola, Angelo, buongiorno,
1: buongiorno,
0: buongiorno a tutti.
1: Siamo
0: buongiorno.
1: Sempre noi, il trio di Viva sì. l'Italia, insieme a voi fino alle ore 13, cari amici. Dunque,
0: avete letto questa notizia di questa signora che è riuscita a prendere la patente dopo quanti tentativi?
2: 950 tentativi, e stiamo parlando dell'esame teorico.
1: No, però aspetta, 950.
0: Per la pratica, scusa.
1: Per la pratica non ne ho idea. Non
3: scusate.
1: Ne ho idea. Facciamo due calcoli. Ogni quanto
2: Infatti.
1: Si può ripetere l'esame teorico della patente?
2: Non ne ho idea, non lo so.
0: Una cioè, volta alla settimana?
2: Sì, si può.
0: E comunque, cioè, tu vieni bocciato 950 volte sono tre anni almeno. Quattro.
2: Tutti
0: una
2: i giorni.
0: Volta alla settimana, però certo.
1: Chi la dura
2: la vince. Oh. Oh.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non allontanatevi eccessivamente dalla spiaggia usando materassini, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili, in particolare quando il vento spira da terra. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530. Via mare è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: È Berlino di Ernea su RTL 102.5, mezzogiorno meno 10 del 5 di agosto con Jessica, Paola e Angelo. Ora facciamo un po' di conti, perché molti anche dei nostri ascoltatori si sono messi a calcolare: se questa signora sudcoreana è riuscita a fare la patente in 950 tentativi dell'esame teorico più un tot di esami pratici, quanto tempo ci ha impiegato?
1: Ecco, giustamente noi potremmo basarci sulle regole che ci sono in Italia, che ovviamente non valgono per quelle che ci sono in Sud Corea, perché questa signora è sudcoreana, si chiama Cha Sa-son, ha cominciato a provare a prendere la patente nel 2005 e ci è riuscita solo nel 2010, dopo per l'appunto 950 tentativi. Questo è possibile perché in Sud Corea ogni volta che vieni bocciato all'esame della patente puoi ripresentarlo e rifarlo direttamente il giorno dopo, ripagando semplicemente la tassa di iscrizione.
2: Ecco, quindi subito. Tra l'altro ci scrivono: se la persona ha fatto 950 esami e ne ha fatto uno alla settimana, tenendo conto che in ogni anno ci sono 52 settimane.
0: È il calcolo che facevamo prima.
2: Esatto,
0: eccetera,
2: esatto.
0: Eccetera, eccetera. Vabbè. Ma non è questo il punto.
2: Non è questo il punto. Esatto.
0: La nostra domanda qual è, Jessica?
2: La nostra domanda è: qual è quella cosa, quell'attività, insomma, quel lavoro,
1: quel sogno, quel nel cassetto che avevate, l'obiettivo.
2: Esatto, esatto. Quell'obiettivo che però ci avete lavorato tanto, ci avete messo così tanto, tantissimi tentativi, per poi alla fine riuscire, insomma, a superarlo, a realizzare il proprio sogno, il proprio obiettivo. Qual è quella cosa?
1: Perché il più grande insegnamento alla fine è che non è mai troppo tardi.
2: È vero,
1: ci hanno sempre insegnato che bisogna realizzare gli obiettivi e le cose da giovanissimi, perché sennò altrimenti non te le godi. In realtà ad oggi uno può fare quello che vuole, quando vuole, e quindi oggi vogliamo sapere cosa avete realizzato e quando, soprattutto.
0: E quando e come avete realizzato qualche cosa con tanta, tantissima perseveranza, e io ci aggiungerei anche passione, perché se le due cose sono abbinate i risultati poi arrivano.
1: E anche testa dura, un po' di testa dura.
2: Certo,
0: perseveranza capa tosta.

0: Almeno stavolta, Nick, almeno stavolta sono riuscito a prendere la patente dopo
1: 940 tentativi. Dopo anni.
0: Sì, sì, sì. Allora, al 378-378-1025, grazie come sempre per la partecipazione e la perseveranza nel continuare a condividere con noi le vostre impressioni, le vostre esperienze. Quindi, quando è, cosa avete fatto quella volta che avete dimostrato perseveranza? Cosa ecco. dicono i
1: Ma riusciamo
0: amici?
1: A sentire una voce? L'abbiamo? Sì. Dai, dai.
2: Ciao RTL.
1: Ciao, buongiorno.
2: E anche mia, sono Angela dalla provincia di Trapani, in questo momento in ferie, diciamo, dopo una vita di sacrifici. E ieri ho avuto la notizia di essere passata finalmente, di aver ricevuto la convocazione per la nomina al ruolo docente di sostegno dopo 15 anni di duro lavoro, e quindi a 53 anni oggi mi ritrovo a raggiungere questo obiettivo da sempre sognato. E grazie, una buona giornata a tutti. La mia felicità è immensa.
3: Auguri, la tua felicità è anche la nostra.
1: Vogliamo
3: condividere questi messaggi proprio perché la positività genera positività.
1: E certo, good vibes, continuate a raccontarci.
3: Tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Coniolo, in provincia di Alessandria, mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alla guerra in Ucraina, perché nelle ultime ore Kiev è stata al centro di un intenso bombardamento russo che ha provocato decine di vittime e soprattutto l'ira del presidente Zelensky. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Una trentina di missili balistici russi hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Pesantissimo il bilancio, 17 morti e 44 feriti. Nel distretto di Obolomsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, in fiamme due magazzini. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, ha scritto il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni così terribili. Come risposta ai missili russi, le forze armate ucraine hanno lanciato 475 droni su 16 regioni russe, compresa quella di Mosca.
4: E un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino ed è stato sequestrato all'aeroporto di Lipsia in Germania. Secondo le informazioni degli addetti alla sicurezza, a bordo dell'oggetto c'era del materiale esplosivo. Passiamo alla cronaca, che ci porta in provincia di Bari, dove una bimba è ricoverata in gravi condizioni dopo l'aggressione di un cane randagio. Ci racconta i dettagli Max Vigiani.
6: È in condizioni stabili, ma gravi, la bambina di 6 anni che nella serata di ieri è stata aggredita da un cane randagio a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo una prima ricostruzione, era in un parco pubblico insieme ad altri bambini, quando l'animale l'ha azzannata. Subito è stata soccorsa e portata in ospedale a Bari, dove è in rianimazione. La bambina ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e ad un braccio.
4: I numeri della borsa di Milano, il FTSE MIB è positivo a più 0,24%. Passiamo allo sport, gli europei di nuoto. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna. Ora al tedesco

0: Florian Welbrock. È tutto per adesso, non ci sono altre notizie, ora arrivano gli ascolti televisivi, come sempre ci racconta tutto il nostro Marco Castoro. Sentiamo.
1: Doppietta vincente per Canale 5, La Ruota della Fortuna, 4,1 milioni di media spettatori e 27,5% di share. Volevo un figlio maschio, 2,2 milioni e 20,5%. Su Rai 1 L'Eredità Summer, 2,3 milioni e 15,9%. Un matrimonio di troppo, 1,1 milioni e 9,5% di share. Su Rai 2 Gli Europei di Tuffi e di Nuoto, 1 milione di media spettatori e 6,9% di share. Su Rai 3 Un Posto al Sole, 1,1 milioni e 7,2%. Sulla 7 In Onda, 1 milione e 6,9% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta anche se in progressiva diminuzione sulla rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia si sono formati code a causa di un incidente. Sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo Ligure ci sono code a causa di un altro incidente. Mentre sulla 9 Lainate-Chiasso tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, code si formano per le operazioni doganali. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove a causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia verso Bologna e tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma. Mentre sulla 12 Roma-Civitavecchia, tra Cerveteri e Santa Severa verso la strada statale 1 Aurelia, un chilometro di coda c'è per un mezzo in panne. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 1025 Play.
1: Eccoci qui, mezzogiorno e 5, il 5 di agosto, sempre RTL 102.5. Buongiorno, buongiorno a Jessica Burgali, buongiorno,
2: buongiorno
1: a Paola Di Benedetto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, caro Angelo Beguini. Allora, tu non sai quanti bei messaggi che ci stanno arrivando al 378-378-1025.
1: Sulla perseveranza?
2: Esattamente, esatto. Per esempio, sì. Non è mai troppo tardi, è proprio vero, mi sono laureata in scienze tecniche psicologiche a 56 anni.
3: Complimenti. E ancora, io ho imparato per 28 anni a fare in modo di farmi dire hai ragione da mia moglie.
2: Per 28 anni.
3: Ho provato, scusate. Vabbè,
1: nel frattempo,
3: è comunque divertente.
1: Ragazze, voi dovreste essere al corrente, chiedo agli ascoltatori. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live, sì. E anche il 2 di settembre il cast sarà spettacolare, sì. Ed è il momento di acquistare il biglietto ora.

0: Animals, Maroon 5. Buongiorno ad RTL 102.5, mezzogiorno e 14. Sempre Jessica, Paola e Angelo. E la perseveranza, l'hashtag di questa seconda parte del nostro programma di stamattina, ci sembra corretto. Perseveranza.
1: Esatto. Allora, al 378-378-1025 ci scrivono: ciao RTL, dopo 15 anni di matrimonio è arrivato il nostro regalo più grande, Elia. Fede e perseveranza. Beh, insomma,
2: questa
1: che bello.
2: Sì che è un bel obiettivo da raggiungere, sì, ma sì. Sentite anche questa signora qui cosa ci dice.
3: Buongiorno RTL, io sono stata perseverante perché dopo 9 anni e mezzo sono riuscita a diventare mamma di una bambina caraibica e, come ho detto anche nel messaggio, di ha riempito la nostra vita. Per tutti i genitori che debbono adottare, credeteci, perché poi succede.
1: Che bello, mi sono emozionata.
0: Sì, sì. Certo, è bella anche questa condivisione, in questo caso perseveranza e passione per poter accogliere nella propria famiglia una nuova persona e amarla.
2: E ancora, il mio obiettivo più grande era essere il primo laureato della famiglia, quindi dare la soddisfazione ai miei genitori di avere un membro laureato iscritto ad un'università londinese. È stata dura, ma alla fine ce l'ho fatta.
1: Bravo!
2: Che bello, bravo. Anche prendere una laurea o un diploma, cioè è certo, un obiettivo importante, sì, sì, sì. Che chi più chi meno lo si raggiunge con fatica.
1: Comunque i racconti dei nostri veri normal ci emozionano sempre tanto e ci scrivono anche: dare la soddisfazione alla mia famiglia di avere un membro laureato, vedi, ancora di laurea parliamo, iscritto ad un'università londinese, valutazione esatto, finale 108.
2: Quello che ho appena detto, infatti. Sì, sì.
1: Ah, vabbè,
2: questo messaggio l'abbiamo appena letto prima. Sì. Comunque, pieno di laureati della famiglia di RTL 125, caro Baiguini.
0: Sento che fa caldo anche a Cologno Monzese.
2: Anche a Cologno Monzese, è vero.
0: No, va bene. E io in collegamento via satellite dalla Sardegna invece vi dico che adesso c'è Amelie.

0: Love Me Like You Do, Ellie Goulding su RTL 102.5, mezzogiorno e 22. Paola, Jessica, aspetta, fammi leggere bene. Sindrome della malattia da tempo libero.
1: Cos'è?
0: Sapete che cos'è?
2: La leisure sickness.
1: Cioè, significa che iniziano le ferie, arriva una cosa, il mal di testa, il raffreddore, la spossatezza, intendi questo?
2: Oh, ma sapete quella
0: sì.
2: gente?
0: Sì, vi sì, succede?
1: Sì, sì. Cioè, no, onestamente, però a tante persone a quanto pare sì, ma perché succede?
2: Sarà, adesso non lo so di preciso, sarà una reazione del corpo al fatto che ti lascia andare un po' a tutto lo stress della vita quotidiana e non hai niente da fare e quindi il tuo corpo si lascia andare, credo, sì. Non lo so, Angelo, è così?
0: Beh, è come quelli che si ammalano purtroppo poi anche in maniera grave subito dopo essere andati in pensione. Sei rotto adesso.
2: È il vuoto.
0: Me manca poco.
2: È il vuoto che non si sa gestire.
0: Esatto, esatto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta, ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline.

0: Radio 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Disco
8: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Zitti e buoni dei Maneskin su RTL 102.5, mezzogiorno e 32. Al 378-378-1025 stanno arrivando già delle piccole conferme di persone che sono partite per le vacanze dopo essersi stressati per tutta la settimana precedente. Arrivati in vacanza hanno detto: ah, oh, che bellezza, adesso non faccio nulla. E tac, puntuale, è arrivato un raffreddore, un mal di testa. Insomma, siamo stati colpiti da questa sindrome della malattia da tempo libero.
1: Si chiama...
0: E perché? Perché succede? Ci siamo chiesti perché. Forse perché il nostro sistema immunitario, impegnato durante tutto l'anno a occuparsi di noi, al nostro benessere, a essere super produttivi, all'improvviso si trova senza nulla da fare, dice: e adesso cosa faccio?
1: Senza stress praticamente. Sì,
2: e quindi
1: sì,
2: come
1: sì.
2: Funziona? Si parte comunque per le vacanze, si fanno le vacanze da malati.
1: No, bisogna portare il kit di farmacia, no? No, comunque esatto, gli esperti suppongono che il nostro malessere derivi proprio da questo sbalzo che crea una sorta di astinenza dallo stress. Quindi dobbiamo mantenere
2: il capire la soluzione
1: stress.
2: Qual è in questo caso? Cioè non andare mai in vacanza? Così nel
1: no, perché è brutto andare in vacanza.
0: Allora, ragazze, sapete, no? Il nostro nemico numero uno ormai da qualche anno è il cortisolo. Noi certo. Passiamo tutto l'anno a combattere perché il cortisolo non faccia
2: alto,
0: questi picchi.
2: Certo.
0: E poi all'improvviso, quando siamo in vacanza, il cortisolo si abbassa, ma evidentemente insieme al cortisolo anche le nostre difese immunitarie vanno in tilt. Boh, non lo so, è una supposizione. Non ho
1: certo.
0: Idea, perché sennò sarebbe inspiegabile. Non è sfiga, sicuramente.
2: No, e tu giustamente prima cosa ti stavi facendo? Ti stavi dando una tucatina per prevenire le...
0: Sì, ma quello è un altro discorso.
2: Visto che prima hai detto che succede a tanti quando vanno in pensione, che si ammala. A causa di questo sbalzo di cortisolo, ti volevo dire che visto che non manca tanto.
1: Ma come non manca tanto?
0: Ma tra l'altro,
1: angelo.
0: Sapete che capita in tutto il mondo, ma in modo particolare in Giappone, che c'è un picco di divorzi appena uno dei due, anzi di solito quando i maschi vanno in pensione, picco di divorzio, perché praticamente hanno vissuto con una sconosciuta per 40 anni e all'improvviso si scoprono,
2: cioè, ora
0: di avere
2: a
0: una
2: casa.
0: Persona di casca la casa, vero?
2: Non possono più sfruttare le 8 ore di lontananza del lavoro.
0: È vero. Mannaggia. È vero. C'è una bella novità, ascoltiamola.

0: Vita al Cenero, Stramazzotti su RTL 102.5 a 19 minuti dall'una.
1: No! Ma come vola il tempo, amici!
2: Gli applausi, è vero,
1: per fortuna che ci sono però i messaggi dei nostri veri normal a riempire questo tempo che ci resta insieme. Vuoi sentire, caro Angelo, cosa ci scrivono?
2: Dai.
0: Sì.
2: Dici.
1: Ciao ragazzi di RTL 102.5. I miei suoceri, quando hanno smesso di lavorare, litigavano di giorno e di notte perché non erano abituati a passare 24 ore al giorno insieme. Adesso dormono in due stanze separate, riposano meglio e di giorno sono anche più tranquilli. Basta avere pazienza e adattarsi alla nuova situazione. Un abbraccio da Andrea. Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea, grazie ancora. Ci scrivono: fate attività fisica, così vi aumenta la dopamina e state bene di testa e di fisico.
1: Oh, quello ad ogni età, a prescindere.
2: Certo.
0: Quindi,
2: certo.
0: Sono due situazioni diverse. Una riferita al fatto che in Giappone, ma anche in Italia, dopo che si va in pensione c'è un picco di divorzi. E l'altro invece per com'è che si chiama la sindrome?
2: Leisure sickness.
0: Cioè che uno appena arriva in vacanza, dopo uno o due giorni un raffreddore o mal di testa, un acciacco fisico qualsiasi se lo prende, ma non è perché, non lo so, ha incontrato un virus o altro,
2: semplicemente
0: perché probabilmente il nostro sistema immunitario si rilassa talmente tanto,
1: esatto,
0: che dopo aver combattuto per tutto l'anno contro il cortisolo dice: adesso cosa faccio?
2: E ora,
1: che noia. Fare. Comunque la roba dei divorzi quando si va in pensione è assurda. Cioè uno passa tutta la vita a lavorare,
2: aspettando,
1: sognando questo momento e poi quando ci si arriva divorzi dalla persona che ti sta accanto. Ma no, dai, che brutta fine.
0: Succede in Giappone però.
2: Noi siamo salvi?
0: Noi siamo salvi.

0: Una bella Katy Perry con Unconditionally. Mancano 10 minuti all'una. RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo. Torniamo in messaggeria, ragazze.
1: Dai,
0: per capire
1: un po' se
0: questa storia del quando non si ha niente da fare ci si ammala oppure ci si separa.
2: Esatto, sentiamo.
3: Ragazzi, ma quando si va in pensione bisogna comprare un camper bellissimo, enorme, e viaggiare per il mondo, per l'Europa.
1: Vabbè.
3: E se ci sta una buona sintonia, tutto funziona bene, ragazzi. Ciao da Franco da Naples.
1: Beh, un bel consiglio, insomma.
2: Se è accanto alla persona giusta è sicuramente una bella cosa da fare. Ci scrivono, Angelo, contrariamente a quello che avevi detto prima, che succede anche in Italia, ahimè, questa cosa. L'ho visto quando sono andata, ci scrivono, per il mio divorzio in tribunale, c'erano coppie oltre sessantenni lì per divorziare. Una cosa allucinante, uno direbbe quasi impensabile. Giuliana da Bergamo. Hai capito? Ci hai sbloccato un nuovo trauma, ci ha sbloccato il nostro bambino. Ci sono tanti traumi nella vita, una ora si deve anche preoccupare del divorzio.
1: Ci mancava pure post, questo.
0: Post-pensione. Il divorzio post-pensione. Che potendo scegliere tra una malattia e il divorzio, uno cosa sceglie?
1: Vabbè, il divorzio, dai, ma che ci pensiamo pure.
2: Dipende.
1: Malattia, no?
0: No, siccome. No, beh, perché questa roba adesso ci fa un po' sorridere. Però purtroppo sono i dati che ci dicono questa cosa. Quindi teniamoci occupati più tempo possibile, sia per quanto riguarda la vita quotidiana rispetto alle vacanze.
1: Certo. Quindi, certo,
0: secondo me alla fine quelli che si organizzano le vacanze tutti i giorni con qualcosa da fare si ammalano meno di quelli che poi alla fine dice, sai che c'è,
1: sai,
0: non
1: che
0: ho niente da fare.
1: Certo,
0: forse sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Salutiamo Savino che scrive al 378-378-1025. Quest'anno, dopo 25 anni, io e mia moglie abbiamo fatto le vacanze da soli, mi ero preparato al peggio e invece è andato tutto benissimo.
3: Oh, bravo Savino, bravo. E ora ci guardiamo questo Millennium Hit, che dite?

0: se guardo te. Io sono bugiarda, bugiarda, ta ta ta. La ricordate?
1: Sì, questa certo era la versione originale.
0: Con The Monkees, Believer, siamo arrivati alla fine di Viva l'Italia anche per questo 5 di agosto. Grazie a tutti e a tutte per averci ascoltato. Grazie a Ricky, Aristarco e Più Ingegno per la parte tecnica.
1: Grazie, grazie.
0: Baci, bacetti a tutti. Volete degli applausi, Tom?
2: Sì, sì, sì, vai.
1: È giusto, giusto, okay. Applaudire sì, che sì, ci supporta sì. Tutti i giorni e sopporta.
0: E Jessica, Paola, noi torniamo domani mattina come sempre tra le 11 e le 13. Baci sparsi a tutti e buona giornata.
1: Grazie,
0: ciao,
1: a te,
0: ciao.
2: Grazie Angelo,
1: ciao,
2: bacio a tutti, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: E anche a Luni, in provincia di La Spezia, sono le 13 in punto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla guerra in Ucraina, perché nelle ultime ore si sono intensificati i bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Decine le vittime, c'è un giallo per un drone con esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia in Germania. Allora facciamo il punto con Massimiliano Mantironi.
6: Colpiti edifici residenziali in diversi quartieri della capitale ucraina, in tutta la regione. Kiev sotto attacco, 17 morti e 44 feriti. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Le autorità ucraine denunciano che sono stati colpiti obiettivi civili, mentre Mosca replica parlando di obiettivi logistici. Appello del leader Zelensky agli alleati: i ritardi nella fornitura di intercettori portano a distruzione e morte. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi. Intanto, secondo il quotidiano tedesco Bild, un aereo della DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato ad Hannover, e questo dopo che un drone con esplosivo è stato ritrovato nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Indaga il governo federale.
5: E per quanto riguarda il Medio Oriente, secondo il presidente americano Donald Trump, potrebbe arrivare tra oggi e domani l'annuncio dell'accordo con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz, una circostanza che però smentita dai media di Teheran. Passiamo alla politica, con le comunicazioni di questa mattina del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla Camera sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, su cui la Commissione europea si pronuncerà ad ottobre. Lo scostamento dal bilancio per energia e difesa, pur se su questo tema, ha affermato Giorgetti, si rischia di essere impopolari. Ma sentiamo le parole del ministro dell'economia.
7: Lo shock energetico causato dalla crisi di Medio Oriente, associato ovviamente alla crisi ucraina, costituisce una circostanza eccezionale al di fuori del controllo degli Stati membri. E per tale motivo il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: E a proposito di numeri, quelli della Borsa di Milano, FTSE MIB positiva, più 0,23%. Siamo alla pagina sportiva, andiamo da Enzo Tamborra.
8: In apertura agli europei di nuoto a Parigi, che continuano a regalare grandi soddisfazioni per i colori azzurri, la 15ª medaglia il bronzo conquistato dall'eterno Gregorio Patrinieri nella 5 km in acque libere, dominata dal tedesco Walbrock. Il campione azzurro, pensate, aveva inaugurato la sua collezione di medaglie a livello internazionale vincendo il bronzo agli europei di ben 15 anni fa. Per il calciomercato, Fiorentina vicinissima al talento argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono. Per il calcio giocato sta per per prendere il via a Perth il derby d'estate tra Milan e Inter. Alle 13.30 invece si giocherà un'altra amichevole di lusso, quella tra Juventus e Chelsea.
5: L'Italia, lo sapete, alle prese con una forte ondata di caldo, e allora ascoltiamo le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico.
1: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Paolo Corazzon, ancora caldo protagonista in tutta Italia per diversi giorni. Secondo me prima del 15-16 agosto non avremo un vero cambiamento. Vi segnalo tra l'altro punte anche di 38-40 gradi tra oggi e domani nelle regioni centro-settentrionali. Nel weekend caleranno leggermente le temperature al nord, ma solo di 3 o 4 gradi. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
10: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli segnaliamo tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna 3 km di coda per il tamponamento tra due auto, e tra Fabbro e Orvieto verso Roma 2 km di coda a causa di un camion in panne. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno 3 km di coda ci sono per un altro camion in panne. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
12: E ta ta ta!
13: Mamma mia!
12: Miseria e nobiltà!
13: Mi piace tum! Mi ripiace tutto tum! Sembra incredibile, ma siamo pazzi! Ecco, dopo quest'opera lirica non richiesta.
12: Sì. Siamo già arrivati a metà settimana. Sì. È mercoledì 5 agosto. Conte ci faccia il suo bonjour.
13: Bonjour, un saluto nobile, saluto, comment ça va bien?
12: Très bien, merci beaucoup. Virginia Chang e il Conte Galè per le prossime due ore, sì, in miseria e nobiltà. Abbiamo salutato tutti, ma sì, manca qualcuno da salutare.
13: Esatto.
12: Salutiamo Exquisa e il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, genuino, naturale e buonissimo.
13: E da oggi c'è una bella novità: fresco, cremoso, Exquisa Vitality con il 10% di proteine e solo il 4% di grassi.
12: Stesso gusto, più leggerezza. Perfetto per chi ogni giorno sceglie una dieta sana e uno stile di vita attivo. Provate anche voi il nuovo fresco, cremoso, Exquisa Vitality. Exquisa, la bontà va condivisa.
13: Molto
12: allora,
13: bene.
12: Allora, siamo pronti con i nostri argomenti. Ne abbiamo tanti anche
13: tanti
12: oggi. E si parlerà anche un po' della difficoltà di cercare di prendere le ferie.
13: Esatto.
12: Sì, iniziamo con Tommaso Paradiso.
13: Andiamo.

0: Justin Bieber, Sorry, alle 13.14 in apertura di queste due ore di miseria e nobiltà parliamo di ferie.
1: Ferie.
0: Soprattutto le ferie in Italia.
1: Esatto, ho le ferie ma mi sento in colpa se le prendo. La confessione di un italiano su due, bella
0: esatto.
1: Questa cosa
0: è
1: però.
0: E addirittura il 55% sì. Dei lavoratori italiani che ha le ferie ma non riesce a prenderle e appunto si sentono anche in colpa.
1: Sì, perché dice pesa il senso di colpa verso i colleghi, specie se l'ufficio è sotto organico, oppure fermarsi non è un capriccio, è una necessità, eppure fermarsi, ed è giusto anche prenderle. Perché,
0: ma certo.
1: È una libera scelta, nel
0: allora,
1: senso.
0: Allora, è un po' un paradosso avere sì. Le ferie, perché comunque soprattutto i dipendenti, lasciamo perdere un secondo su ciò che è al mondo partita IVA,
1: esatto.
0: Però i dipendenti le hanno.
1: Noi siamo le cose, la diversità fattasi persona, non facciamo testo noi a partita
0: esatto.
1: IVA. Parliamo dei lavoratori, quelli seri e garantiti, perché noi dall'oggi a domani potremmo esserci, sparire dagli sì. Schermi.
0: Ma per un motivo per l'altro, una cosa che in realtà è un diritto del lavoratore, diventa quasi una fatica andare dal proprio datore e chiedere. Quei due giorni.
1: Certo.
0: Magari anche per le risposte che vengono date, piuttosto che appunto questo senso di colpa anche nei confronti degli altri colleghi che magari rimangono in pochi, non
1: esatto.
0: C'è abbastanza forza
1: sotto
0: lavoro.
1: Organico, come dicevamo prima. O poi c'è il peggioramento del clima, ci sono tanti
0: certo.
1: Fattori.
0: Perché a un certo punto vai in burnout.
1: Il clima lavorativo, intendevo.
0: Sì, certo. No, il clima estivo.
1: No, perché quest'anno c'è anche il peggioramento del clima perché si muore di caldo, per carità.
0: I 96 gradi esterni che effettivamente non facilitano lo stare chiusi a lavorare
1: quindi,
0: da qualche parte.
1: Le due cose vanno a braccetto
0: ecco.
1: Quest'anno.
0: 378-378-1025, fateci sapere un po' la vostra. Vi è mai capitato di avere un po' di paura a prendere le ferie?
2: Sto calmo.
0: Alzate le mani.

0: The Weeknd con le sue blinding lights, queste luci accecanti.
1: Allora, dicevamo prima il paradosso: avere ferie ma faticare a chiederle.
0: Ecco, tra poco ne parliamo.
1: Esatto, perché adesso dobbiamo ricordare. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Proprio voi sarete estratti e lo consegnerete uno di voi.
0: Wow!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Una di quelle canzoni che dà una grande carica, Hall of Fame dei The Script.
1: Un'energia pazzesca, come la dava il vecchio, il grandissimo Adriano Celentano. Vecchio non è proprio il termine appropriato.
0: Ma dai, Conte.
1: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qui. O qua, ecco, come vogliamo, ma c'è chi ha difficoltà, dicevamo, a chiederle ste ferie, e chi invece le chiede con una sputtanatezza incredibile. Il mondo è bello perché varia, poi dipende anche dal datore di lavoro che uno si ritrova, no?
0: Esatto, però più del 55% delle persone dice di avere proprio timore a chiedere le ferie, soprattutto anche non solo nei confronti del datore ma anche di altri colleghi. Abbiamo tantissimi vocali al 378 378 1025. Sentiamo le vostre voci.
2: Ciao Conte, allora nell'ultimo lavoro che ho fatto prima di dove sono adesso, ho chiesto una domenica con 5 mesi di preavviso. Mi hanno riso in faccia e detto che quella lì era una giornata di lavoro. Cioè, con 5 mesi di preavviso non si sarebbero riusciti ad organizzare, perché appassionato di Formula 1, mia figlia a Natale mi aveva regalato i biglietti per il Gran Premio. Mi sono licenziato.
0: Ma una follia.
2: Adios.
0: Hai fatto bene. Ma hai fatto bene, ma giusto così.
1: Si sa che c'è della burocrazia complicata in Italia e anche nelle aziende. Sia... No?
0: No. No, no, non sono d'accordo. Si 5 mesi per me è una follia.
1: La penso anch'io così.

0: Diamone un altro.
1: Buongiorno, miseria nobiltà. Sono Tommy dalla Polonia. Comunque quest'anno.
2: Ciao Tommy.
1: Estate di merda. Ferie zero.
0: No,
1: perché ho dovuto cambiare lavoro.
0: Non me l'aspettavo.
1: E non mi tocca nemmeno un giorno di ferie. Dobbiamo solo approfittare di qualche weekend. E comunque l'unica cosa positiva è che ho cambiato un lavoro per un lavoro dove vi posso ascoltare sempre con le cuffie in testa, sempre RTL 102.5. Ciao ragazzi.
0: Bravo.
2: Ma bravo Tommy, dai.
0: No, però da lei non mi aspettavo questa caduta di stile, è sempre stato così delicatino.
2: In bocca al lupo però per questo nuovo lavoro.
0: Ah, eh.

0: sure it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous di Mick. Ma sapete qual è il problema del fresco cremoso exquisa?
2: Ma è certo che una volta aperto finisce troppo in fretta.
1: Eh sì, è difficile resistergli. Il fresco cremoso exquisa è buono già così, al cucchiaio, spalmato su una fetta di pane, con grissini e verdure. Insomma, è super versatile e puoi usarlo davvero dappertutto, anche per piatti più elaborati.
2: Esatto, e se vi manca l'ispirazione basta fare un salto su exquisa.it. Trovate tantissime ricette. Esquisa, la bontà come va? Come
1: condivisa!
2: Piccoli!
1: Tra poco tutti i vostri vocali che arrivano veramente all'impazzata.

0: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
1: Amazon regala emozioni a 5 Stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 Stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Giants, Purple Disco Machine con Hypnotized. Allora, abbiamo tanti vocali, tanti messaggi scritti riguardo alla difficoltà di riuscire a chiedere le ferie al proprio datore
1: infatti,
0: di lavoro.
1: Allora ve ne leggo uno scritto perché la nostra amica Simone è sempre bravissima. Ciao cari, per 20 anni le ferie sono stati un problema. Il mio capo diceva sei quando ci poteva andare e dei canonici 26 giorni al massimo ne concedeva 14. Aspetti, e dovevo restare a disposizione telefonica e spesso tornare di corso in ufficio per risolvere i problemi. Anche durante il periodo del Covid mi ha costretta a lavorare in ufficio, non parliamo di sensi di colpa, me ne ha creati abbastanza e poi mi ha fatto venire anche gli attacchi di
0: non
1: panico.
0: Non bene per niente.
1: Vabbè, ci sono dei capi tremendi, ragazzi.
0: Comunque la questione del essere sempre reperibili anche nei periodi di ferie è un altro problema, perché in teoria nei periodi di ferie uno dovrebbe staccare completamente, anzi c'è anche chi si fa proprio i due telefoni, quello per il lavoro e quello invece per la vita di tutti i giorni, e quindi li tiene ben separati, così che nel momento in cui si va in ferie o anche il weekend, perché molto spesso c'è anche chi vuole la reperibilità al weekend,
1: quello per il lavoro lo spenge per tutto il weekend,
0: messo in un cassetto e basta. Sentiamo un vocale.
2: Buongiorno, sono Anna. Volevo segnalarvi che la mia azienda invece chiude 2 settimane, quindi nessuno ha paura di prendere ferie. Certo è che anche altre persone prendono dei giorni di ferie durante l'anno, ma è tutto con grande tranquillità.
0: Comunque posso dire che io preferirei non avere le ferie d'agosto e averle tipo in periodi in cui la gente non va in ferie, perché costa tutto

0: troppo.
1: Sì, infatti, ma poi una calca.
0: Pieno di gente ovunque, i costi sono alle stelle.
1: È più chic andarci in altri momenti.
0: Vero, vero.
2: L'ultima canzone.

0: Ma dai, non ma non possiamo uscire da Madonna con contenuto
1: nudo. Abbiamo rovinato il pezzo della divina.
0: Della divina, dell'unica e sola, dai. A tra poco.
1: Esatto.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Sabaudia, in provincia di Latina, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Raffaella Coppola. Subito la guerra in Ucraina. Secondo fonti del Financial Times, nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca, Donald Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Il presidente USA avrebbe motivato la sua decisione affermando che questi missili sono necessari agli Stati Uniti per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra con l'Iran. È una notizia questa che giunge dopo la notte di bombardamenti su Kiev che ha provocato almeno 17 morti e 44 feriti e nel bel mezzo del giallo per un drone con esplosivo trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Siamo alla politica. L'Italia chiede all'Europa lo 0,6% per l'energia, ovvero il massimo, e lo 0,9% per la difesa, anche se su questo tema si rischia di essere impopolari. A dirlo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti nell'aula della Camera, che ha poco fa approvato con 181 sì la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Giorgetti. Tra le spese energetiche che potranno essere finanziate gli investimenti strutturali, resteranno invece escluse le accise, e su questo sentiamo proprio Giorgetti.
4: Favorendo la transizione verde, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili e quindi dagli approvvigionamenti esteri. Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio.

0: diretto o indiretto i prodotti energetici di origine fossile, così come iniziative a supporto del settore privato che, seppur in grado di ridurre indirettamente la spesa energetica, non determinino un miglioramento strutturale in termini di sicurezza e autonomia del sistema energetico.
1: Voltiamo pagina. Gianluca Farinelli è il nuovo direttore artistico della Fondazione Accademia del Cinema Italiano, premi David Di Donatello. La nomina è stata approvata oggi dal Consiglio d'amministrazione della Fondazione. E siamo al calcio. Sono in corso diversi amichevoli tra i club con 3 italiane in campo. Ci aggiorna in diretta Enzo Tamborra. Buon pomeriggio, Enzo.
2: Buon pomeriggio a te, cominciamo dall'amichevole di Perth in Australia, dove c'è il derby addirittura fra Milan e Inter. Dopo i primi 45 minuti di gioco, reti inviolate, 0-0 il punteggio. Più pericoloso in vedigare il Milan, che ha colpito anche un palo con Musa. Nel finale si è fatta vedere l'Inter con una bella conclusione di Zielinski. Per quel che riguarda la partita, va detto che al 6° minuto di gioco, il minuto numero 6, c'è stata una sospensione per ricordare Franco Baresi, che la maglia numero 6 l'ha indossata per una vita, quella rossonera. Si sta giocando anche ad Hong Kong Chelsea-Juventus, 0-0 anche qui il punteggio alla mezz'ora. Chelsea che fa più gioco, la Juventus ci ha provato poco fa con Locatelli. È tutto per il momento lì nello studio.
1: Grazie Enzo, e prima di chiudere vi diamo una notizia di cronaca e vi riportiamo: la donna trovata morta a luglio a Torino, è stato arrestato l'ex compagno 45enne, accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Torneremo su questa notizia nelle prossime edizioni. Ora il traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie Raffaella, buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda tra Fabro e Orvieto verso Roma per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per chi è diretto verso la capitale consigliamo di uscire a Fabro e rientrare in autostrada a Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Questa al momento la principale notizia, è tutto, buon viaggio.
1: Grazie Enrico, è tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Miseria e nobiltà.
6: Fatto bella mano con questa manina da artigianino fiorentino piccolo.
5: Virginia Chang e il Conte Galè in questa seconda ora di Miseria e Nobiltà, mercoledì 5 agosto. Ma avete sentito? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
6: Ma avete sentito che stiamo parlando di ferie, quando prenderle, come, perché, se ce le danno e quant'altro?
5: Ma abbiamo ancora degli approfondimenti che ci deve raccontare, vero Conte?
6: Assolutamente, poi parleremo del fatto basta mentalità da catena di montaggio, ecco. Perché comunque le ferie sono utili anche per staccare un po' col cervello, esatto, eccetera.
5: E poi soprattutto i più afflitti da questo fatto di aver paura di chiedere le ferie, che magari sanno che non gliele danno oppure storcono il naso, sono i giovani e le donne.
6: Esatto.
5: Sono le due categorie un po' più
6: l'idea
5: difficili.
6: L'idea di aver paura a chiedere ricorda un po' Fantozzi, no?
5: È vero, è vero.

0: The Chamber, Lenny Kravitz.
1: Ulala.
0: Allora, Conte, fa un attimo di spiegone?
1: Sì, perché c'è un altro problema, come accennavamo prima, il peggioramento del clima lavorativo. In che senso? Che spesso in molte aziende c'è poco personale, cioè c'è carenza di... Il fatto che un lavoratore su due non riesca a usufruire delle proprie ferie non ci sorprende, quindi, perché rientra in una generale carenza organizzativa all'interno delle aziende. Ma questo non va bene, perché dicevamo prima che le ferie servono come dire, resettare un po' anche il cervello.
0: Sì, il famoso burnout di cui parliamo sempre serve anche per alleviare questo, quindi anche poi lavorare con più produttività e anche più voglia.
1: Esatto, e quindi basta con, appunto, come dicevamo, con questa mentalità della catena di montaggio. Ma la nostra amica Simona scrive: ora vi racconto questa. Mio marito, questa non è Simona, l'altra. Mio marito, il suo lavoro era chiamato a qualsiasi ora del giorno e della notte, nel weekend, a cena, la domenica, e se non rispondeva, guai. Era diventato un incubo il lavoro, ci stava rovinando la vita, e litigavamo, non avevamo più libertà e pace e ci sentivamo braccati. Morale: dimissioni e cambio di lavoro, e abbiamo salvato il matrimonio. Perché attenzione, alle volte si possono rovinare anche i rapporti se uno è troppo schiavo del proprio lavoro.
0: Rapporti di famiglia, ma anche di amicizia in generale, non poter mai uscire, non essere mai sicuri di poter fare quello che si può fare, perché da un momento con l'altro potrebbe chiamare il lavoro e bisogna scappare.
1: E se uno è troppo schiavo del proprio datore di lavoro, guai.
2: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Major Lazer, DJ Snake, Molinon. Allora, vi leggo questo messaggio che è arrivato per farvi capire un po' la differenza tra l'Italia e in questo caso l'Inghilterra. Mia figlia lavora a Londra. Il mese scorso aveva preso un giorno di ferie per andare

0: Wimbledon e vedere la semifinale di Sinner. Nel pomeriggio è stata contattata telefonicamente due volte dal suo manager per brevi comunicazioni di servizio. Ebbene, il giorno dopo, rientrando al lavoro, le colleghe dell'ufficio personale l'hanno avvisata che il suo manager le aveva cancellato il giorno di ferie perché l'aveva disturbata due volte durante il pomeriggio. Pensate, ecco, voi. Cioè, beh, quindi gliel'ha contato come giorno di lavoro e non come giorno di ferie. Incredibile.
1: Ah, buono.
0: È molto buono.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: These are the days that we won't forget. Questi sono i giorni che non ci dimenticheremo mai.
1: Proprio
0: dicono a Robbie Williams.
1: Caro Robbie, ma parlavamo di quel giorno che è stato, no, conteggiato alla tipa.
0: Sì. A questa ragazza che lavora a Londra.
1: A Londra, esatto.
0: Ha preso un giorno di ferie, il datore di lavoro l'ha disturbata due volte per due comunicazioni veloci, gli ha levato il giorno di ferie e gliel'ha contato come giorno di lavoro.
1: Come giorno
0: effettivo
1: di lavoro. Al contrario, in Italia, ecco, succede questo da
0: sentiamo,
1: sempre.
0: Sentiamo, sentiamo.
1: Ciao cari, per vent'anni le ferie sono state un problema. Il mio capo diceva se e quando ci poteva andare e dei canonici 26 giorni al massimo ne concedeva 14. Dovevo restare a disposizione telefonica e spesso tornare in ufficio per risolvere i problemi. Anche durante il periodo del Covid mi ha costretto a lavorare in ufficio

0: Non pare... Ah, ma forse l'avevo già letto questo. Sì, sì. Ma mi sono talmente affezionato a sto messaggio che lo leggerò una terza volta fra un po'.
1: Va bene, sentiamo anche un vocale.
2: Ma che scherzare davvero? Dipende tutto dove uno lavora. Quando lavoravo io in fabbrica, la gente faceva a manai per chiedere il giorno di ferie. Ma il problema è che il datore di lavoro, se tu non avevi un, diciamo, un, una giusta giustificazione, non te ne dava, tu potevi piangere in cinese. Allora cinesi, uno mi ricordo sempre e gli chiese il datore di lavoro, dice: guardi, sabato ho bisogno di un giorno di ferie perché partorisce la moglie. E il datore di lavoro dice: va bene, ma il problema gli è che la sua moglie gli aveva 60 anni, capito? Sicché si trovano scuse incredibili.
1: No, vabbè, è un po' come quando a scuola dicevi: mi è morto il nonno.
0: Morto il nonno e la nonna.

0: come una stella di Broadway, New York, New York. È una scommessa d'amore.
1: La nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, alle 14.38 in Miseria e Nobiltà col Conte Galè e Virginia Chang.
2: Davvero bellina.
1: Allora, abbiamo tanti vocali e tanti messaggi scritti ancora. Cosa ci scrivono, Conte?
2: Ci scrivono tante cose, ma stiamo trascurando Angelone. Poi, capito,
1: allora
2: Angelone.
1: Andiamo da un vocalone.
2: C'è un vocalone piccolo.
3: Allora, ragazzi, io ho il problema contrario. I miei dipendenti sono sempre dietro a chiederle le ferie. Tanti partono e non si sa manco quando tornano.
2: Ecco.
1: Tu hai beccato proprio quel 45% dei dipendenti che non fa fatica a chiedere le ferie. Succede, questo invece è l'altra parte della medaglia, il duro lavoro dei datori di lavoro.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Mahmood di su Mahmood. RTL 102.5. Allora ci scrive Ilaria da Torino, dice: ciao, sì, ragazzi, nel, esatto, mio precedente posto di lavoro mi sono fidanzata e in seguito sposata con un collega.
1: Esatto.
0: Beh, vi dico che i datori di lavoro ci hanno imposto di prendere il congedo matrimoniale, non ferie in questo caso, separati e non tutti e 15 giorni continuativi, pazzesco. Io stavo a casa al mattino e lui al pomeriggio, che congedo alternativo. PS, in ufficio c'erano almeno altre 6 persone, ma loro dire che noi eravamo indispensabili e quindi non ci facevano andare via.
1: Cioè, la scusa era che loro due erano indispensabili, anche se in teoria dovevano fare il viaggio di nozze.
0: Ha capito.
1: No, un bel viaggio di nozze hanno fatto. Ma c'è anche chi ci scrive, tipo Danilo da Taranto, dice: buongiorno, ci sono anche quelle persone che magari lavorano tutto l'anno e poi prendono le ferie e approfittano magari per fare dei lavori di casa, delle,
0: certo,
1: ristrutturazioni, no? Anche, e hanno dovuto rimandare magari per tutto l'anno, quindi praticamente la spina non la si stacca mai. Buona giornata. Eh sì, ci sono. Molti fanno in bianca, no? Fanno un sacco di lavori di ristrutturazione,
0: sì,
1: durante le ferie. No?
0: Anche
1: le
0: magari le varie pulizie, le varie pulizie che bisogna fare in casa, quelle un pochino più profonde. Andare anche a svuotare gli armadi da cose vecchie che non si usano più, vengono molto spesso utilizzate in quella settimanella di ferie che poi diventano 5 giorni, perché tra una cosa e l'altra.
1: Poi ho un messaggio molto bello di Domenico, ma lo leggerò dopo, è molto lungo, non lo voglio sprecare adesso in pochi minuti, perché
0: ma
1: fa
0: è sempre un po' filosofico come fa lui,
1: come sa fare lui, come scrive lui, e fa un resume della situazione.
0: Va bene, allora tra poco leggeremo il messaggio di Domenico dalla Germania. Ce ne state scrivendo e continuate a scrivercene tantissimi al 378 378 1025. Adesso arriva un gruppo che al Conte piace,
1: molto.
0: The Colors con,
1: sì,
0: Rolling Stone.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora siamo pronti, sì, a sbloccare ricordi. Tra poco facciamo anche una chiusura finale con il messaggione del nostro
3: Domenico. Se faccio in tempo, perché è veramente un monologo.
2: È lungo, dovrà stringere un po'.
3: Leggerò metà, fin dove arrivo, su.
2: Adesso arriva una canzone che è stata scritta da Bob Marley, ma portata al successo da Eric Clapton, I Shot the Sheriff.

0: ho sparato allo sceriffo, così dice Eric Clapton. Allora, Conte, vada veloce, ci faccia questo resume.
1: Lui ce lo dice da datore di lavoro, fra l'altro, dalla Germania, Domenico. Dice: le ferie non sono una concessione, ma un diritto. E il vero rispetto si dimostra anche non disturbando chi è in ferie. Leggevamo prima di quelli che quando si sono sposati non hanno praticamente fatto il viaggio di nozze, permettendogli di ricaricare mentre corpo. Nessuna impresa cresce senza le persone che ogni giorno la fanno vivere con il loro impegno, giusto, come facciamo anche noi qua. Un datore di lavoro dovrebbe ricordarlo sempre, perché il rispetto genera la fiducia e la fiducia costruisce aziende solide.
0: E bravo Conte, ringraziamo Exquisite, il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso, genuino, naturale e buonissimo.
1: Avete provato la versione alla capra? Capre, che non siete altro, delicato e sfizioso al tempo stesso.
0: E come tutta la linea fresco, cremoso, Exquisa, è buono su una fetta di pane, perfetto in abbinamento a verdure, ideale per ricette più elaborate. Lo trovate su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Capra, allora... capra, si ricorda
0: capra,
1: chi lo dice?
0: Certo.
1: Rilanciamo l'appuntamento a domani, salutiamo i registi.
0: Grazie a tutta la regia, grazie al Conte, a domani.
1: A lei, ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Mugnano di Napoli, provincia di Napoli, sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 5 agosto, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura un aggiornamento sulla guerra in Ucraina. La Russia nelle scorse ore è tornata a colpire in particolare la capitale Kiev. Poi ci sono due episodi avvenuti a Lipsia in Germania su cui si sta indagando, potrebbero essere collegati tra di loro e anche con il conflitto tra russi ed ucraini. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Colpiti edifici residenziali in diversi quartieri della capitale ucraina in tutta la regione. Kiev sotto attacco, 17 morti e 44 feriti. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Le autorità ucraine denunciano che sono stati colpiti obiettivi civili, mentre Mosca replica parlando di obiettivi logistici. Appello del leader Zelensky agli alleati. I ritardi nella fornitura di intercettori portano a distruzione e morte. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi. Intanto, secondo il quotidiano tedesco Bild, un aereo della DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato ad Hannover, e questo dopo che un drone con esplosivo è stato ritrovato nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Indaga il governo federale.
5: Adesso ci spostiamo a Torino con Andrea Salvati. Buon pomeriggio anche a te.
7: Buongiorno, è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento di via Paesiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe stato commesso nella notte fra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della loro relazione. Il 45enne è stato rintracciato nella sua abitazione.
5: Siamo allo sport con il calcio. Gianfranco Zola, come forse saprete, il nuovo coordinatore per la nazionale dei progetti per le attività giovanili. Intanto questo è un pomeriggio italiano nel quale si stanno giocando all'estero amichevoli di lusso con in campo anche squadre della nostra Serie A. Andiamo da Enzo Tambora. A te, Enzo.
8: Sì, buon pomeriggio. Intanto sta per chiudersi il derby Inter Milan aperto. Siamo sull'1-1, i gol entrambi nella ripresa. L'ha sbloccata l'Inter con una conclusione dal centro dell'area di rigore di Di Marco, ma poco fa, quasi allo scadere i due tempi regolamentari, c'è stato il pareggio del Milan con un rigore che Nkunku prima si è procurato e poi ha trasformato. In caso di parità la vincente si deciderà ai calci di rigore. Si sta giocando anche ad Hong Kong, Chelsea-Juventus, e a metà del secondo tempo la Juventus ha sbloccato il punteggio con una grande giocata di Zegrova. Dunque Chelsea 0 Juventus 1. Va ricordato che nel derby Milan-Inter ci sono stati momenti molto toccanti. Ricordo di Franco Baresi, ed è tutto lì nello studio.
5: Grazie, c'è il traffico.
9: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
10: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
9: E un tocco esotico,
10: ma autentico.
11: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
1: Via Radio.
12: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda tra Fabro e Orvieto verso Roma per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per chi è diretto verso la capitale, consigliamo di uscire a Fabro e rientrare in autostrada Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre in A1 ci sono 5 km di coda tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso Bologna per un incidente da poco risolto. Il tratto si percorre in circa un'ora. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove si sono formati 2 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud verso Padova per un camion in panne. Il traffico circola sulla sola corsia di sorpasso. Infine in Liguria ci sono 2 km di coda sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona per un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti 2 camion. È tutto per il momento, buon viaggio.
5: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
13: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Le 15, 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, questo è l'appuntamento di The Flight per questo mercoledì 5 di agosto 2026. Come va là fuori? Lo so, fa caldo, amici, cerchiamo di rinfrescarci in qualche modo, ventagli, condizionatori, oppure non lo so, boh. Vedete un po', noi abbiamo della musica rinfrescante, questo è poco ma sicuro, anche se in alcuni casi il ritmo è talmente alto che non puoi stare fermo, quindi insomma proprio fresco fresco non stai, però è bello comunque condividere questa bella musica che c'è in circolazione. Poi noi ci occupiamo anche della Power Hits Estate 2026, ormai siamo in una fase clou dell'appuntamento perché siamo entrati ufficialmente nella settimana numero 10 e quindi i giochi qua cominciano a farsi serie, perché qua ci stiamo avvicinando sempre di più all'appuntamento del primo di settembre all'Arena di Verona. Ci occuperemo della classifica nella seconda ora. Intanto io vi saluto quelli che sono su Twitch e su TikTok e saluto anche Telepass.

Che bella questa frase, l'anima vola, mica si spegne. Elisa su RTL 102.5 alle 15:13 minuti, quasi 14, come sempre in diretta su RTL 102.5. Io sono la Zacca insieme fino alle ore 17 con la nostra grande musica, che poi è la vostra, perché siete voi alla fine che le votate, le vostre canzoni preferite, e quindi poi daremo come sempre un'occhiata per vedere come stanno andando le votazioni in questo pomeriggio. C'è ancora tempo per il 1° di settembre, quindi insomma ancora non è detta l'ultima parola, può succedere veramente di tutto. Poi quest'anno devo dire la classifica è particolarmente, insomma, come ho detto, frizzantina, nel senso che non ci sono certezze, poi mancano ancora tutti i voti dei weekend, quindi veramente, come diceva qualcuno, il risultato può essere ribaltato da un momento all'altro. Beh, sicuramente tra i protagonisti non soltanto di questa estate ma anche delle precedenti, e tra poco lo vedremo al debutto a X Factor, e Irama, questa è Cabana.

0: Midnight Sky di qualche anno fa, Miley Cyrus su RTL 102.5. È stato un anno veramente straordinario, questo in modo particolare, perché insomma ha fatto pace col papà, per esempio, si è sposata con Max Morando, ha ricevuto la Barbie fatta proprio con le sue sembianze e è stata annunciata anche la stella sulla Walk of Fame, quindi meglio di così. Potrebbe per esempio completare il tutto ascoltando RTL 102.5 e votando su RTL 102.5 Play il Power Hit dell'estate. Fatelo, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio al vincitore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Noel Gallagher, a.k.a. Ora Life su RTL 102.5. Mi stavo perdendo nei vostri messaggi tra TikTok, social TV e ancora Twitch al 378-378-1025. Tra l'altro su TikTok scrive, tra gli altri, anche Meluccio, che fa il medico, adesso è in Sicilia, in vacanza, suppongo, che diceva: tra i consigli per noi del club della pressione bassa, acqua e sale aumenta la pressione. Ok, va bene. Allora, tra poco vado di là. Abbiamo del sale, Angelo, di là? Grosso o fino? Fino? Sale fino? Ma quanto? Tipo mezzo cucchiaino? Mezzo cucchiaino, vabbè, no, perché sono i rimedi della nonna. Amici, invece oggi dobbiamo fare degli auguri speciali, tanti auguri a J-Ax e Annalisa, oggi è il loro compleanno. Happy birthday, happy birthday.

Sul finire degli anni 80, Simply Red con It's Only Love. Stavo guardando con attenzione questo videoclip e visto che prima abbiamo suonato Somber, il nostro new hit con il nuovo singolo, il batterista dei Simply Red mi ricordava un po' Somber, non so perché, ho trovato questa somiglianza. Tra l'altro Somber ha troppo la faccia d'attore, vabbè che dalla musica al cinema è un attimo, perché comunque dovendo fare videoclip spesso si ritrovano a fare gli attori e abbiamo visto la transizione dalla musica al cinema, è un attimo, anche cantanti tipo Adele che sta facendo un film con Tom Ford, e l'altra che stava girando proprio in questi giorni un film a Toronto in Canada è Billie Eilish, che nei panni di un personaggio vissuto negli anni 50 e, insomma, è completamente diversa da quello a cui siamo abituati.

0: Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitano, come qualcuno scrive nella social TV, la pastiera amalfitana, buona pure quella. 15:41 minuti su RTL 102.5, l'appuntamento in versione estiva di The Flight, come la Zacca, fino alle ore 17, ma come sapete nella seconda ora dalle 16 entreremo a dare un'occhiata ai vostri voti su RTL 102.5 Play, e cioè la classifica, la Power Hits estate 2026. C'è tempo ancora, continuate a votare, dopo daremo un'occhiata in tempo reale per vedere cosa state combinando. Restate con noi, a tra poco.
1: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.

All Love su RTL 102.5. Prima si parlava di cinema, un momento molto molto felice per i cinema di tutto il mondo, con degli incassi importanti tra Odissea e il nuovo Spider-Man, ma ci sono anche altre notizie. Vi dicevo di Billie Eilish che sta interpretando il suo primo film, un altro prossimo sul grande schermo è Jafar Jackson, il nipote di Michael Jackson, che ha interpretato Michael Jackson naturalmente sul grande schermo. Il suo prossimo film si intitola Supermax, al fianco di Will Smith, quindi evidentemente la sua carriera è decollata.

Poi siamo tornati indietro a metà degli anni 90 con gli 883 nella notte su RTL 102.5. Siamo pronti per ascoltare le ultime notizie grazie alla nostra redazione, a Max Vigiani, e poi avremo anche le informazioni sul traffico in questi giorni particolarmente importanti, e poi ci ritroveremo come sempre per la Power Hits Estate 2026. Daremo, come facciamo tutti i giorni della settimana, un'occhiata in tempo reale a quelle che sono le canzoni che state votando. Diamo, ovviamente non le possiamo ascoltare tutte 50, prendiamo così a caso. A tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Santo Stefano di Cadore, provincia di Belluno, sono le 16.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Max Viggiani. In primo piano in questa edizione la politica e le polemiche sulla risoluzione per l'utilizzo del cosiddetto prestito safe per la difesa da parte dell'Italia. Andiamo da Raffaella Coppola.
5: A destra come a sinistra il tema dell'uso dei fondi safe per le spese militari divide. È accaduto nel PD con i 5 deputati riformisti che hanno apertamente contestato la risoluzione sottoscritta dal cosiddetto campo largo, quindi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, che chiedeva di escludere dallo scostamento di bilancio gli investimenti in armi per puntare su povertà e crisi energetica. Una linea antibellicista portata avanti in particolare dal leader pentastellato Conte, su cui i Dem hanno tentato una mediazione, ma alla fine il voto è saltato grazie al regolamento parlamentare. Noi comunque non l'avremmo sostenuto, hanno insistito i riformisti democratici. Distinguo anche nel centrodestra, la Lega ha chiesto di modificare la risoluzione approvata con 181 sì. Il SAFE si userà in via prioritaria per sistemi tecnologici difensivi e di sicurezza nazionale. Sono vincoli precisi, ha rivendicato Borghi del Carroccio.
4: Notizia di pochi minuti fa, almeno 3 persone sono state accoltellate nelle ultime ore nel centro di Londra in un attacco di matrice per ora non chiarita. Una donna è stata arrestata. Cambiamo ancora argomento. In Italia il 99,8% degli studenti impegnati negli ultimi esami di maturità si è diplomato. Era stato ammesso alla prova il 96,7%. È stato boom di diplomati con la lode 14.123, di cui gran parte al sud. La RAI ha ufficializzato nel pomeriggio la nuova formula sulla partecipazione dei giovani al Festival di Sanremo 2027 con Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico. La finale di Sanremo Giovani sarà a 6 e si svolgerà il 18 dicembre prossimo e il vincitore sarà in gara tra i big nel Festival di febbraio. Lo sport, c'è il calcio con le amichevoli estive di lusso, ma anche e soprattutto il nuoto con gli europei in acque libere di Parigi. Enzo Tamborra.
6: Sì, buon pomeriggio. In apertura il nuoto è sempre più grande Italia agli europei di Parigi. Poco fa altre 2 medaglie nella stessa gara, la gara 5 km femminile in acque libere con la doppietta, il bis di Ginevra Taddeucci che ieri ha trionfato nella 10 km. C'è stato anche il bronzo per la Pozzo Bon. Dal nuoto al calcio è finito in parità 1-1 il derby d'estate che si è giocato a Perth tra Milan e Inter, vantaggio dei nerazzurri nel corso della ripresa con Di Marco, pareggio del Milan nei minuti finali con Kunku su calcio di rigore. Entrambe le squadre si sono ritrovate prima del match abbracciate a centrocampo nel ricordo di Franco Baresi. A Hong Kong invece la Juventus si è imposta per 1-0 sul Chelsea, decisivo un gran gol di Zegrova. Sempre per il calcio ricordiamo che Gianfranco Zola ha detto sì al presidente del Federcalcio Malagò, sarà lui a coordinare il progetto delle nazionali giovanili. Ed è tutto. Torniamo allo studio.
4: C'è il traffico.
1: Via radio.
7: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda tra Fabro e Orvieto verso Roma per un camion in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per chi è diretto verso la capitale, consigliamo di uscire a Fabro e rientrare in autostrada a Orvieto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Restiamo sulla 1 per segnalare code di 2 km in aumento tra il bivio per la 24 Roma Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli per un incidente con i flussi che transitano sulla corsia di emergenza. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Infine sulla 16 Napoli-Canosa ci sono 2 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli per un incidente. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Amici, buon pomeriggio, ben trovati nella Power It's Estate 2026. Siamo ormai alla decima settimana, ragazzi, siamo veramente vicinissimi, perché il totale delle settimane della classifica è di 13, quindi va da sé che poi il primo di settembre sul palco dell'Arena di Verona ci sarà questo grandissimo spettacolo, durante il quale ovviamente conosceremo il vincitore, il tormentone dell'estate 2026. E voi potete, solo voi potete fare la differenza con i vostri voti su RTL 102.5 Play in qualsiasi momento del giorno e della notte, 7 giorni su 7, ma da lunedì al venerdì i vostri voti, i voti che esprimete, vanno a finire nella classifica, diciamo, temporanea, quella del weekend, quella di ogni singola settimana, il resto nella classifica generale.

Jugel, Imael e Ultranate, la canzone si intitola Moving to the Sun, e più che muoversi verso il sole si è mossa verso il basso, perché era la 17 prima, adesso la troviamo alla posizione numero 18. Vi ricordo quello che facciamo dal lunedì al venerdì a quest'ora è semplicemente prendere così random delle canzoni dalle 50 che ci ha fornito Year One a inizio settimana, esattamente lunedì, e abbiamo iniziato a mezzogiorno con i nuovi voti, con una nuova classifica che si concretizzerà sabato e domenica tra le 15 e le 17, mentre in questo caso andiamo semplicemente a vedere i numeri parziali. In questo momento c'è Achille Lauro, la 31.

Comuni mortali di Achille Lauro, posizione numero 32 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Vi ricordo che Lauro è uno degli artisti che è presente con due canzoni all'interno della classifica, l'altra è La città degli angeli, la sua canzone che in questo momento si trova alla posizione numero 24. E sottolineo in questo momento perché questa è la classifica in tempo reale, vi diamo un'idea di come si stanno muovendo, se si stanno muovendo le canzoni in base naturalmente ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Il prossimo è Blanco, attualmente si trova alla posizione numero 40.

Posizione numero 40 per Blanco con la sua Los Angeles su RTL 102.5. Anche lui fa parte delle 50 posizioni che ci sono state fornite proprio a inizio settimana, lunedì a mezzogiorno, da Ear One, con sono le canzoni praticamente che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia. E voi state formando le varie posizioni con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Ovviamente classifica in continua evoluzione che può cambiare da un momento all'altro. Noi diamo giusto un'occhiata per capire qual è la tendenza. Direi tendenza positiva per il festeggiato di oggi, alla 39, J-Ax.

0: però anche no. J-Ax con i PIO, le approfittiamo per fargli nuovamente tanti auguri di buon compleanno a lui, ma anche a Annalisa, grande protagonista anche della Power Hits Estate, ha vinto, vi ricordo, insieme a Tananai. E tra l'altro loro insieme hanno fatto anche un progetto, mi ricordo, era un articolo 31, Annalisa e Fedez, giusto qualche anno fa, altra grande canzone che hanno presentato anche sul palco del Power Hits Estate. E nell'appuntamento di oggi stiamo per scoprire altre canzoni, poi come sempre verso la fine vi dirò le prime 5 posizioni in questo momento. Voi continuate a votare RTL 102.5 Play.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Let's go! Da meglio

0: Mediaworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Mediaworld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. Mediaworld.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Emma, Fabri, Fibra, presenti anche loro nella Power Hits Estate 2026 alla posizione numero 13 proprio in questo momento. Io ho qui davanti a me un link che mi permette di vedere le canzoni in tempo reale che si spostano a seconda, ecco, ho appena rifresciato, è cambiato tutto di nuovo, almeno nelle prime posizioni, non posso dire niente, vediamo cosa succede. Tra le canzoni, tra l'altro, una canzone che è stata la prima numero uno di tutto questo appuntamento con la Power Hits Estate, poi era uscita dalla classifica, ma sorpresa, è rientrata Serena Brancale.

È stata la numero uno nella primissima settimana di Power Hits Estate 2026, Serena Brancale con Delia e Levante, la canzone Al mio paese, che questa settimana è rientrata in classifica, quindi veramente c'è anche speranza per tante altre canzoni che stanno rientrando dopo magari un periodo così di impasse. Tra l'altro la Brancale è anche presente con la canzone naturalmente di Merk & Cremont, quindi è ritornata. Vi dicevo, in totale questa settimana sono due nuove entrate e una rientra, quella che appunto abbiamo ascoltato alla posizione numero 37. Ma adesso, a proposito di nuove entrate, questa settimana fanno il loro ingresso e in questo momento si trovano un po' in basso alla posizione numero 50, sono i Rolling Stones. Power Hits Estate 2026, settimana numero 10, sono le 16:30 minuti, tutto ciò avviene come sempre in tempo reale, quindi votate RTL 102.5.

Si intitola Jealous Lover, la nuova canzone dei Rolling Stones, nuova entrata, una delle nuove entrate di questa settimana, la posizione numero 50. Votate RTL 102.5 Play, siamo alla settimana numero 10 per un totale di 13 settimane. Ogni weekend ci occupiamo della classifica appunto settimanale. Per la classifica invece finale e generale dobbiamo aspettare proprio la fine di queste 13 settimane, quando poi si andranno a sommare anche tutti i voti arrivati dal venerdì a mezzogiorno fino a lunedì alle 11.59. Sono in tanti che votano anche nel fine settimana, quindi è tutto da vedere. Tra le canzoni che stanno guadagnando posizioni, beh, lui ne sta rosicchiando parecchio, anche se in questo momento stavo guardando che c'è una lotta tra lui e un'altra cantante. Però al momento la numero 5 è Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, posizione numero 5 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. Tra le canzoni che abbiamo ascoltato fino a questo momento, noto che qualcuna sta rosicchiando delle posizioni, per esempio Emma e Fabri Fibra sono passati dalla posizione numero 13 alla numero 11, un posticino in più per Hugel che dalla 18 è passato alla numero 17. Quindi la classifica è viva e attiva grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Restate con noi, tra poco ascoltiamo tra le canzoni che naturalmente della classifica di questa settimana, alla posizione numero 27 Bruno Mars con On My Soul.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa e la notte la festa.

0: e 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.

0: perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Perché? Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Mars con Oh My Soul, posizione numero 27 nella Power Hits Estate 2026 in questo momento in tempo reale sul nostro link speciale che abbiamo qui, che ci permette tra le 16 e le 17 di notare le differenze. Scopri le differenze, perché quello che facciamo è rifresciando le canzoni nel caso in cui le state votando. Per esempio adesso vi vedo magari una canzone che si sposta, una che sale, una che scende, ed è quello che succede continuamente. Lo facciamo tutti i giorni perché è un giochino fantastico che ci permette di avere un po' un'idea di quello che vi sta piacendo, di quello che state sostenendo. Altra canzone presente in classifica, la numero 23, quella nuova di Safe.

Parlare d'amore safe con Bresh, nel mentre l'ascoltavamo ha perso una posizione ed è al numero 24, invece vedo salire di un posto Bruno Mars alla 26, Blanco è sceso dalla 40 alla 42, J-Ax dalla 39 alla 41 e poi Tommaso Paradiso ha raggiunto per ora la posizione numero 4 e lo dico perché, come dicevo prima, c'è una lotta in questo momento tra la 4 e la 5, ma non vi posso dire altro. Andiamo invece adesso alla posizione numero 8, Francesco Gabbani.

0: Francesco Gabbani, la sua Summer Funk. Non solo è passato la storia per essere stato il primissimo vincitore della Power Hits Estate nel lontano 2017, ma anche quest'anno si è comportato molto bene, visto che è stato il vincitore della seconda settimana di Power Hits Estate. Ogni settimana abbiamo una classifica che è un po' il riassunto delle puntate precedenti, no, dei voti della settimana in corso. Questo weekend ovviamente ascolteremo le 50 canzoni più votate della settimana numero 10. Adesso andiamo a sentire Jovanotti alla 12.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

E si muove la classifica su RTL 102.5 Play grazie ai vostri voti. In questo momento Jovanotti e Alfa con Buon Vento sono alla posizione numero 12. Allora, prima vi parlavo di una sorta di lotta, una lotta ovviamente in senso positivo, per conquistare le rispettive posizioni tra Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola e una cantante che stiamo per ascoltare. E per il momento sta vincendo Tommaso Paradiso, ma è tutta quest'ora che si continuano a cambiare le posizioni. Noemi, numero 5.

0: più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 5 nella Power Hits Estate 2026. Proprio in questo momento, alla posizione numero 4 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Alla numero 3, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Attenzione. Numero 2, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Numero 1 in questo momento, Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors e Partenope. Grazie a tutti e grazie a Telepass. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Longone e Sabino, provincia di Rieti, sono le 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 5 agosto, buon pomeriggio da Max Vigiani. Nelle ultime ore l'offensiva russa in Ucraina si è intensificata, poi c'è anche il giallo su quanto successo a Lipsia in Germania, che potrebbe essere collegato al conflitto tra Mosca e Kiev. Raffaella Coppola.
3: Nel massiccio attacco russo su Kiev sono rimaste uccise 17 persone, altre 44 sono state ferite. Se avessimo avuto i sistemi

0: di intercettazione missilistica le vittime sarebbero vive, sottolinea il leader ucraino Zelensky, condannando anche quanto avvenuto a Kherson, dove un drone russo ha deliberatamente dato la caccia a un uomo che vendeva verdura e ha fatto esplodere un ordigno proprio accanto a lui. Intanto il Financial Times rivela che Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire nuovi missili Patriot perché necessari agli americani nella guerra con l'Iran. Sempre sul terreno, il governo ucraino ha ordinato l'evacuazione di Kramatorsk a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. Nel frattempo torna a spaventare la minaccia dei droni nei cieli tedeschi. Uno con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Un altro drone è entrato in collisione con un volo DHL danneggiandone il muso. L'aereo è poi atterrato senza intoppi ad Hannover.
1: La polizia britannica ha ipotizzato un raptus di follia quale causa dell'aggressione che una donna con problemi mentali ha portato a termine oggi all'ora di pranzo con delle forbici contro quattro uomini a Covent Garden, nel centro di Londra. L'assalitrice, 47 anni, è stata arrestata. Cambiamo argomento, parliamo della quarta e forse più pesante ondata di calore che è sull'Italia. Secondo gli esperti, il picco di caldo è previsto per domani, quando saranno 27 le città segnate dal bollino rosso del Ministero della Salute. Oggi invece allerta massima in 25 centri urbani. A Milano, ad esempio, in questo momento le temperature hanno superato i 37 gradi. Siamo all'ampia pagina dello sport, in evidenza i nuovi trionfi dell'Italia agli europei, in acque libere a Parigi, in Francia, ma non solo. Andrea Salvati, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, partiamo dal nuoto con gli europei in corso a Parigi. Ginevra Tadeucci ha vinto l'oro nella 5 km, bissando il successo nei 10. Bronzo per l'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Gregorio Paltrinieri invece conquistato il bronzo nella 5 km maschile, oro al tedesco Florian Welbrock. Parliamo ora di calcio con le amichevoli estive. Pareggio in Australia fra Inter e Milan, 1-1 il finale. Vittoria invece per la Juventus per 1-0 nella sfida contro il Chelsea, giocata ad Hong Kong. Gianfranco Zola intanto torna a vestire l'azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti dell'attività giovanile. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò e quello del Club Italia Claudio Ranieri lo hanno fortemente voluto per completare i quadri della struttura federale che sovrintende alla gestione e allo sviluppo di tutte le rappresentative azzurre. A te.
1: Grazie Salvati, viabilità.
3: Via Radio. Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli per il ribaltamento di un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e ci sono code di 7 km verso Napoli. Chi viaggia in direzione Napoli deve proseguire sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e rientrare in autostrada strada a Roma Sud. Restiamo sulla 1, dove si è formato un chilometro di coda tra Chiusi e Fabro verso Roma per un veicolo in panne. Il traffico circola su una corsia. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e quello con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti, il doppio del normale. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Grazie, noi ci risentiamo alle 18, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Mercoledì 5 di agosto, sono le 5.05, in realtà vabbè le 17.05, però mi piaceva questa ripetizione, sì, perché porta armonia.
7: 5.55, oh. Allora buonasera, buon, come dire, mercoledì, ecco siamo già a metà settimana.
6: Ma come?
7: Come? Siamo già a metà settimana e sì, purtroppo il tempo vola quando ci si diverte. Buonasera dalla Ceci.
6: Buonasera da Francesca Ceglien, buonasera a tutti i nostri veri normal people che saranno, speriamo, con noi.

0: queste due ore di viaggio siamo sempre in diretta dal Tourmalin di Lipari, dove continueremo a trasmettere fino a domenica prossima inclusa, quindi fino al 9 di agosto.
1: Ottimo, ottimo, anche oggi abbiamo tante notizie così divertenti, leggere, sì, insomma, da condividere con voi, che siate in vacanza, che siate al mare, al lago, in montagna, al lavoro, non importa, noi vi teniamo sempre compagnia e voi a noi al 378 378 1025,
0: numero che potete usare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Ma prima di iniziare abbiamo un saluto speciale da fare, un saluto a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, cara Franci, sai che sono 1300?
1: Tanta roba, e come, appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente.
0: Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Stiamo per iniziare subito con il ritorno della Queen of Pop Music.
1: Ammazza, questo sì, questo che è un bel ritorno, un gradito ritorno, tra l'altro l'ho vista anche in Italia,
0: Madonna,
1: di recente, no?

0: Barbara, che salutiamo ovunque si trovi in questo momento, speriamo in vacanza anche lei, sì. Vacanze meritate, alle 17.14 su RTL 102.5 all'inizio di questo nostro appuntamento di Password Summer Edition, quella con la Ceci e Francesca Cheyenne, in questo mercoledì 5 di agosto.
1: Allora, siamo in una fase dove ci ritroviamo spesso a parlare di animali domestici, sì, di pet.
0: Perché ci mancano, perché ineluttabilmente, sì, quando si va in vacanza a qualcuno, ovviamente... Naturalmente è escluso il fatto di abbandonarli, no, vero? Questo voglio dire, lo diamo per assodato. Quindi si cercano, insomma, dei genitori affidatari, ecco, no? Dei nostri amici pelosi.
1: Sì, che magari sono proprio i nostri stessi genitori.
0: Esatto, oppure magari... le associazioni, le pensioni, esatto, insomma, ci sono mille soluzioni. E però comunque ci si separa da loro.
1: E a un certo punto ti viene un po' da pensare anche, sì, al loro comportamento, alle cose che fanno. E tra i vari, secondo me il tuo algoritmo crede che tu cerchi solo notizie sui gatti.
0: Sì, è vero, perché poi se cerchi una notizia sui gatti, poi continua a proporti, esatto, lo sai, altre notizie simili, no?
1: Che alla fine i gatti ci riconoscono in base all'odore, sì, è la cosa principale su cui basano il loro ricordo.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: L'abbiamo cantata tutta. Da cima a fondo, magnifico. Fedez insieme a Francesca Michelin alle 17:21 su Rete Tele 102.5. Io facevo la Michelin e la Ceci faceva Fedez.
1: Fuori magnifico, Simo, tu un po' di più. Ti è piaciuta?
2: Bravissima.
1: Bene, Ceci. È una ragione.
0: Una ragione di più
1: per ascoltare RTL 102.5 quando io e la Franca cantiamo, ma soprattutto ascoltate RTL per votare.

0: su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore, to the winner. Esatto. Quindi votate.
1: Quindi 1° di settembre Power Hits estate, ricordatevi, yes. E 2 di settembre
0: Future Hits Live. Abbiamo due date, una dietro l'altra, una più bella.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Segui

0: 1025 Play con Noah.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: sorta di rivalsa questo brano per Harry Styles, un momento in cui conquistò il mondo della musica pop senza essere più quello che faceva parte degli One Direction.
1: Il ragazzino.
0: Insomma, no? Sign of the Times alle 17:33 minuti qui su RTL 102.5 in Password Summer Edition.
1: Allora,
0: con
1: notizie...
0: Francesca e con
1: brava,
0: la Ceci.
1: Brava,
0: e scusa,
1: brava.
0: Ti devo enunciare come se fossi.
1: Enunciami.
0: La Francesca e la Ceci.
1: Bravissima. Allora, a proposito di donne, Cameron Diaz, o Diaz che dir si voglia, è diventata mamma a 47 anni, ha avuto il secondo figlio a 51 e il terzo a 53. Sorridendo ha detto: adesso mi toccherà vivere fino a 107 anni per poterli vedere crescere.
0: Certo.
1: No? Allora, al di là di, insomma, non ci interessa come abbia avuto questi figli, se li ha fatti lei o li ha fatti lei, non ci interessa. Però secondo voi c'è un'età per ogni... cioè per ogni cosa? Ogni cosa per ogni età, che dir si voglia?
0: Probabilmente dipende dalla cosa, cioè so che è molto vaga, però secondo me è una regola che non puoi applicare sempre.
1: Un po' come la regola dell'amico,
0: che non sbaglia mai, però quella, fidati.

0: legge la stilosissima Rose Villain alle 17.40 su RTL 102.5.
1: Ah, Franci, posso dirti una cosa? Se avessi il genio di Leonardo da Vinci o di Galileo Galilei.
0: Ecco, cara Ceci, magari non diventerai come loro, ma per sentirsi dei piccoli geni basta andare da Eurospin, dove la spesa è intelligente.
1: Hai ragione, da Eurospin ci sono tanti prodotti esclusivi di qualità e nei reparti frutta e verdura, gastronomia e macelleria c'è anche tanta freschezza.
0: Esatto, e sull'app Eurospin Family trovate un sacco di offerte e vantaggi. Cercate l'Eurospin più vicino su eurospin.it.
1: A fra poco!
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: E ritroviamo i Clean Bandit assieme a Sean Paul e Anne Marie. Questa era Rock By, 17:50 minuti su RTL 102.5. Password Summer Edition, la Cecilla, Franci, soprattutto insomma questo quesito che ci siamo poste oggi, che
1: sì.
0: Esiste una giusta età per fare qualcosa?
1: Cioè c'è un'età per ogni cosa, oppure no?
0: Cosa.
1: Oppure diciamo che buon tutto, vale tutto, basta che uno si senta, diciamo, nel posto giusto, al momento giusto, a fare la cosa giusta.
0: Allora, è molto bello, cioè io vorrei che fosse sempre così, che ognuno...
1: Che fosse sempre domenica.
0: Che fosse sempre domenica, no, che fosse sempre possibile a tutti di vivere determinate esperienze a prescindere dalla propria età. Cioè rinnamorarsi, superata una certa età, cambiare lavoro, cioè secondo me questo è giusto.
1: Ma sì, infatti allarghiamo un po' all'amicizia, all'amore, la sfera professionale, un po' a tutti gli ambiti, no?
0: Poi è vero che ci sono comunque delle cose che è giusto farle in un determinato periodo, cioè...
1: Se no poi si rischia di essere un po' patetici, per esempio, la butto lì come provocazione, l'avvocato del diavolo.
0: O magari di alla fine ritrovarti a sentirti tu in primis a disagio con te stesso,
1: infatti.
0: Con quello che ti circonda, quindi chiediamolo alle nostre persone, ai nostri veri normal people attraverso il numero 378 378 1025. Siete d'accordo o non lo siete?

0: La voce, il talento incomparabile. Nothing Compares to You, Sinéad O'Connor. A chiudere questa prima parte di Password Summer Edition, naturalmente ce ne sarà una seconda, ovvero quella dalle 18 alle 19. Restate naturalmente sempre in compagnia della Ceci e di Francesca Cheyenne. E grazie ovviamente anche per tutti i vostri messaggi al 378-378-1025 che ci stanno arrivando anche su questa così boutade, no, di oggi.
1: Sì. Sul tema dell'età, di cosa bisogna fare nella vita in base all'età che si ha, c'è Olga che dice: buonasera ragazze, basta avere lo spirito giusto. L'età non è un ostacolo, certo, da ragazza facevi le capriole nell'acqua, ora semplicemente non le faccio più e ho 63 anni. Un abbraccio. Oppure Olga. C'è chi scrive, sì, la nostra Olga, oppure chi scrive: per me ragazze penso zucche, meloni, le sue stagioni, buona serata. Quindi ogni periodo bisogna fare qualcosa in base alla stagione della tua vita, se vuoi usarla
0: sintetica, breve ma intensa,
1: anche quasi dialettale, mi piace perché il dialetto fortifica il concetto.
0: Brava, se ci volete scrivere in dialetto meglio ancora, noi li capiamo e li mastichiamo un po' tutti,
1: No, non è vero. Solo quelli.
0: Ci arriviamo.
1: Io e te mastichiamo giusto, ma malamente i nostri nord-est e nord-ovest, lasciamo perdere. RDL 102.5 Time.
2: Anche a Roma sono le 18.
3: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. Subito una notizia arrivata da poco in redazione: Iran e Oman hanno trovato un accordo sul corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Trump proprio oggi aveva detto che l'intesa era vicina. Teheran intanto parla di una dichiarazione congiunta con il paese dell'Oman, sempre che non si intromettano terze parti. Staremo a vedere ovviamente. Torniamo in Italia, prosegue l'allerta caldo del Ministero della Salute, sentiamo Tommaso Angelini.
4: Il caldo continua a dominare sull'Italia e nei prossimi giorni raggiungerà il suo momento più intenso. Oggi sono 25 le città con il bollino rosso del Ministero della Salute, mentre domani l'allerta massima riguarderà tutti i 27 capoluoghi monitorati. L'anticiclone africano manterrà condizioni di tempo stabile con sole e temperature molto elevate. In alcune zone si potranno raggiungere i 39 gradi, soprattutto al nord sulle pianure e al centro, in particolare in Toscana. Al sud il caldo resterà intenso con cieli sereni e un'afa persistente. Un primo lieve calo delle temperature atteso venerdì, ma la situazione cambierà solo in parte. Aumenteranno i temporali sulle Alpi e sulle aree montuose del nord, mentre il resto della penisola resterà ancora sotto il dominio del caldo. Anche nel fine settimana il sole continuerà a prevalere su gran parte d'Italia, con temperature ancora sopra la media e un'afa diffusa.
2: La politica è iniziata la seduta della Camera sul caso del Mastro, ovvero le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan Senese. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi in segno di protesta con la maggioranza, proteste con i cellulari in mano anche da parte del Movimento 5 Stelle. Ora l'economia con la chiusura dei mercati. Buonasera Marco Castelletti.
5: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,16%. Positivo invece il FTSE Italia Mid Cap più 0,47%. Tra le blue chips si distinguono Brunello Cucinelli più 1,84% e Montepaschi più 1,64%. In controtendenza Inuit meno 2,78% e Fincantieri meno 2,27. Invariato lo spread BTP Bund rispetto all'apertura a quota 75 punti. In calo il fine il petrolio a $79 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto. Buona serata.
2: È stata una giornata quella di oggi anche di comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera. L'Italia chiede all'Europa il massimo per l'energia e lo 0,9% per le spese militari, e questo è il primo passo della manovra 2027. Infine il tennis, in campo in questi minuti l'azzurro Musetti in diretta. Andrea Salvati,
6: buonasera. 0-0 al primo set, siamo sul 5-5 fra Musetti e Meglia. Luciano Darder invece accede ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montreal, sempre in Canada. Ha eliminato invece Flavio Cobolli. Darder era in vantaggio 6-4-2-3 quando si è ritirato per infortunio il suo avversario, il canadese Gabriel Diallo. L'azzurro sfiderà al prossimo turno il cinese Yun Qian Chang. Cobolli è invece ceduto per 7-6-7-6 al tedesco Yannick Anfanate.
2: Grazie, è tutto traffico.
3: Via Radio.
7: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e la diramazione di Roma Sud verso Napoli per il ribaltamento di un furgone. All'interno del tratto chiuso ci sono code di 6 km verso Napoli. Chi viaggia in direzione Napoli deve proseguire sulla 24 Roma-Teramo, seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare e rientrare in autostrada a Roma Sud. Sempre in A1 ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Situazione analoga anche sulla 1 direttissima, dove le code si formano tra Firenzuola e Aglio in direzione Firenze. Il tratto si percorre in un quarto d'ora. Infine sulla 5 Torino Aosta Montebianco segnaliamo code per il traffico intenso tra Courmayeur Sud e la statale 26 verso il Montebianco, con tempi di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E sono 4 minuti dopo le 18, di nuovo buon pomeriggio, buona serata a tutti voi in questo mercoledì 5 di agosto dalla Ceci e da Francesca Chayenne in diretta dal Tourmaline di Lipari. Oggi non l'avevamo ancora ricordato, che siamo in diretta da questa splendida location.
1: E non abbiamo nemmeno ricordato che siamo anche in radiovisione al 36 del digitale, ma soprattutto avete sentito il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live anche il 2 settembre. Il cast sarà spettacolare, stellare, acquistate subito il vostro biglietto. Noi ci saremo, ora siamo al Tourmaline e poi saremo all'Arena di Verona. Francesca Chayenne.
0: E la Ceci e i vostri messaggi a 378-378-1025.
1: Allora, stavamo parlando di nella vita, le cose vanno fatte in una fase specifica della vita stessa, cioè per ogni età una fase, oppure uno può sentirsi libero di fare quello che vuole, sempre in un'ottica di rispetto, in qualsiasi fase della propria vita. Fatecelo sapere ora. Power Hit!
3: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Martin Garrix assieme a Bonnie the Edge, quindi gran parte diciamo degli U2. We are the people, 18 e 12 minuti qui su RTL 102.5. Allora,
1: sì,
0: abbiamo un detto,
1: detto
0: da dire.
1: Un detto,
0: no,
1: sì.
0: Ok, scusa.
1: Un proverbio.
0: Abbiamo un detto perché abbiamo chiesto gentilmente ai nostri ascoltatori di insomma rispondere a questo quesito. C'è una un'età per ogni cosa e c'è. Allora, questo lo dovresti dire tu. Sì. Chiara che ci scrive dalla provincia di Verona.
1: Sentiamo come lo dici in dialetto veronese. Vai.
0: Perseguemolon, tutto per la sua stagione.
1: Brava, bravissima.
0: Va bene?
1: Cioè che praticamente. Perseguemolon, tutto per la sua stagione. Che praticamente vuol dire pesche e meloni, tutto per la loro stagione. Tutti per la loro stagione.
0: Ok.
1: Per la propria stagione, veramente.
0: Che era quello che abbiamo detto poco fa: zucche e meloni, le sue stagioni. Cioè
1: esatto,
0: le loro stagioni.
1: Esatto, esatto.
0: Ok, poi in realtà questo ho scoperto che questo detto evidentemente in tutto il nord Italia viene poi
1: declinato
0: in sì,
1: varie,
0: vari dialetti.
1: In varie...
0: Quindi in realtà c'è più un'idea del per ogni età le proprie cose.
1: Diciamo di sì, si propende per questa opzione.

0: Let's get physical, Dua Lipa alle 18:20, su RTL 102.5, Dua Lipa che si è fatta sentire, insomma, avversando anche l'utilizzo della sua canzone da parte di Donald Trump, no? Ha detto: io non ho dato il permesso per l'utilizzo di questa canzone. È bene sempre specificarlo, no? Anche se sei un artista, no, a maggior ragione se tu sei un artista.
1: Beh, un sacco di artisti hanno fatto questa scelta, senso che nel momento in cui Donald ha deciso di utilizzare
0: il vecchio Donald,
1: l'ha fatto, se non sbaglio, anche con gli Stones a un certo punto, che si sono opposti. E tra parentesi, abbiamo appena visto un'intervista, io e Cheyenne, a Mick Jagger, al quale viene chiesto: qual è la cosa bella di invecchiare?
0: Nessuna.
1: C'è niente di bello.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack.

0: snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TVSAT. Per vedere TVSAT, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Bellissima Annalisa, alle 18:30 su Rete alle 102.5, tra l'altro insomma ha ispirato anche tanti film questo titolo, eh?
1: Sì?
0: Sì, un film bellissima, me lo ricordo.
1: E di cosa parlava? Di una ragazza,
0: bellissima,
1: va bene.
0: Non bruttissima, ecco diciamo.
1: Allora, abbiamo ancora forse un vocale di prima del tema, sì, insomma legato alle stagioni della vita, le cose che si possono o non si possono fare. Prego!
2: Ciao,
0: alla regia. Eccolo.
2: Per me non c'è età per nulla, nel senso che
1: sì,
2: si può fare tutto sempre con passione.
1: Giusto, ok, l'importante quindi è avere la giusta motivazione per fare le cose.
0: Tutto con passione, sì, certo, noi ci riferivamo magari a quelle cose che sono tradizionalmente associate alla giovane età, che se magari recuperi dopo rischi di scadere un po' nel patetico, però dipende sempre anche dal mood, no?
1: Sì,
0: con cui si fanno le cose, lo spirito.
1: Brava, è anche un po' di quello, di quanto ti interessa di ciò che pensano o non pensano gli altri
0: a
1: di
0: me
1: te.
0: Zero, ecco, te?

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift alle 18:38 su RTL 102.5, un periodo particolarmente felice direi per Taylor Swift, non solamente dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista privato, si è sposata, no?
1: Sì, ha fatto una bella festa a New York, oltretutto sì. Stavano già circolando delle fake news sul loro matrimonio, sì. Che tipo lo champagne era finito subito, che la gente era rimasta senza cibo,
0: ma ti pare? Io credo a queste fake news.
1: Ma è l'artista più quotata del mondo, no, cioè vero, secondo te adesso va bene tutto, però sai come dice il famoso detto, sgay finché che ne c'ha pei,
0: dice sono... sgay e no, finché basta. Che ne c'ha pei,
1: fra poco ci vediamo, fra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: I weekend esagerati non ti bastano mai? Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.

Ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete, bellissima Venere che entra in opposizione, stregandovi con il suo bisogno di una bellezza che si impone e a cui non è possibile dire di no. Arrendetevi all'armonia. Cari Toro, la Luna indugia nel vostro segno, facendovi sentire particolarmente logici e tranquilli, sempre disposti a dimostrare equilibrio e consapevolezza in ogni cosa. Gemelli, ora potete contare su Venere e sulla sua leggerissima amicizia, su quella grazia divertente che saprà rendere interessante il presente. Coltivate amore per il bello. Cari Cancro, nutritevi di sogni e di speranze che capiscono e che non si lasciano sedurre solo dall'ottimismo, ma che sanno dare peso e importanza anche alla logica e al buon senso. Cari Leone, Luna e Sole si trovano in posizione di scontro, per questo non vi sentirete troppo capaci di esprimere emozione, di celebrare intese e complicità che stavolta tacciono. Cari Vergine, addio Venere, il pianeta vi lascia, rendendovi però particolarmente abili con le iniziative, sempre pronti a fare la mossa giusta senza sbagliare con i modi e con i tempi. Amici del segno della Bilancia, Venere arriva nel vostro segno portando bellezza e fortuna, facendovi sentire più vicini a certi obiettivi, ad alcune possibilità. Una grande iniezione di energia. Cari Scorpione, non esagerate mai con gli entusiasmi, con quelle energie che rischiano di non essere troppo capite e apprezzate da qualcuno. Meglio fare con calma, lasciando tempo al tempo. Sagittario, bellissima questa Venere amica dei sogni. Energia gentile che vi convincerà però a brillare per coraggio e per intraprendenza. Fidatevi delle cose migliori e delle speranze. Capricorno, la nuova quadratura di Venere sembra voler riportare le vostre idee a certe preoccupazioni sul lavoro, sulle cose da fare e da gestire. Ma non esagerate perché è estate. Acquario, non sempre la Luna difficile vi metterà di fronte a persone di buon umore e disposte a collaborare. Dunque, non contate sugli altri perché non sempre sarete ascoltati. Infine, cari Pesci, finalmente Venere smette di opporsi alle vostre intenzioni, obbligandovi ad accontentare certe richieste o alcune esigenze che non vi facevano sentire liberi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.

0: e adesso ti sblocca un ricordo.
1: Ma raccontiamo ai nostri telespettatori e ascoltatori di quella volta che ti chiesi con quale degli elementi dei Led Zeppelin andresti e tu mi hai detto ma no Franca, sono troppo vecchi per me.
2: No, allora raccontata così, fu il giorno del mio provino per entrare alla Radio Freccia e Cheyenne per mettermi subito a mio agio mi chiese quale dei quattro Led Zeppelin con i quali insomma faresti le cosacce.
1: Detto, beh, ma uno è morto, uno è persino morto. Va bene, comunque questa è una canzone immortale che mette d'accordo tutti ed è dedicata anche, insomma, è un amore filiare, no? In questo caso.
2: Esatto, qui sulle frequenze di RTL 102.5, Oh My Love, Led Zeppelin.

0: Meravigliosa All My Love dei Led Zeppelin a chiudere questo appuntamento di metà settimana di Password Summer Edition, quello con la Ceci, con la Francesca Cheyenne. Grazie naturalmente per tutti i messaggi che ci sono arrivati a 378 378 1025.
1: E come ogni giorno ringraziamo la nostra regia da Milano con Anthony Loponte, Angelo Vicari e il nostro Gabriele qua invece in diretta dal Tourmaline di Lipari. E poi io ringrazio la mia egregia, stimabile collega e amica Francesca Cien, che ogni volta che le faccio un complimento mi fa si gira dall'altra
0: pochi
1: parte.
0: Ovi si dice dalle mie parti. Grazie naturalmente pochi anche ovi. Pochi ovi, grazie alla Ceci. Noi ci ritroviamo ovviamente domani tra le 17 e le 19, ma prima
1: dobbiamo dire anche grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo dei grandi e piccoli geni.
0: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
1: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it. Va bene, sai che cosa facciamo adesso io e te?
0: Il tramonto.
1: Bello,
0: ci godiamo il tramonto.
1: Sì, il tramonto non è mai uguale alla sera precedente. Questo è il suo bello, è unico ogni giorno. Fate qualcosa di unico anche voi se riuscite.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Sarnico, in provincia di Bergamo, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 5 agosto, buona serata da Max Viggiani. In apertura la politica, che oggi ha tanti temi da approfondire, soprattutto il caso del Mastro. Alla Camera è scoppiata letteralmente la bagarre. Ci racconta tutto Raffaella Coppola, te.
4: Buonasera, l'aula di Montecitorio fa muro e nega alla procura l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Subito dopo il voto segreto, come chiesto dalle opposizioni, in aula è scoppiata la bagarre. I deputati del Movimento 5 Stelle sono andati sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto al grido di fuori le chat e tra urla, proteste e cori la seduta è stata sospesa. Durissimo prima del voto era stato l'intervento del leader pentastellato Giuseppe Conte. Sentiamo.
5: Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima è stata scudata la Santanchè, oggi è la volta di Del Mastro. E allora diciamolo, queste sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall'onore delle istituzioni.
4: E in un botta e risposta in aula il capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami ha attaccato Conte sulla gestione degli appalti durante la pandemia, scatenando altrettanto urla e proteste. Intanto anche il Senato, dopo la Camera in mattinata, ha approvato la risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti, con cui ha detto l'Italia chiederà all'Europa di utilizzare lo 0,6% del PIL per gli interventi sulla sicurezza energetica e circa lo 0,9% per sicurezza e difesa. Ed è tutto.
3: Grazie. Dall'estero, Iran ed Oman hanno raggiunto un accordo sullo stretto di Hormuz. Sono state concordate, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran tramite la televisione.

0: regione all'Arabia, le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Presto una dichiarazione congiunta tra i due paesi. In Ucraina invece le ultime sono state di nuovo ore drammatiche. La Russia ha colpito la capitale Kiev causando almeno 17 morti e 44 feriti. Con gli intercettatori che chiedevamo agli alleati, molte persone sarebbero ancora vive, ha detto il presidente Zelensky. Secondo il Financial Times, il presidente americano Trump, nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca proprio con Zelensky, ha respinto la sua richiesta di fornitura di centinaia di missili Patriot. Tutto questo mentre a Lipsia in Germania è tornata l'apprensione per il pericolo droni nello scalo locale. Uno con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino e un altro si è scontrato con un volo di HL, per fortuna senza gravi danni. Cambiamo decisamente argomento. Anche oggi, come ve ne sarete accorti, è stata e sarà in serata una giornata di caldo molto molto intenso. Alessandra Giannoli.
1: Picco di 41 gradi a Firenze, ma si boccheggia in tutta la penisola. 25 oggi le città con bollino rosso, domani si passerà a 27, ovvero il totale di quelle monitorate in Italia. Il numero dei centri urbani con l'allerta massima per le ondate di calore scenderà venerdì a 26. Solo Bolzano uscirà dalla morsa dell'AFA, così il bollettino del Ministero della Salute. L'ondata di calore persisterà soprattutto al centro sud almeno fino a dopo Ferragosto, mentre al nord tra domenica e lunedì aria fresca proveniente dall'Atlantico dovrebbe fare abbassare le temperature con l'arrivo anche di temporali. Non si esclude che il caldo possa essere all'origine del malore che oggi ha causato il decesso di un 81enne sulla spiaggia di Biscelli nel nord barese. Si conta anche una seconda vittima nelle località turistiche, un 71enne morto nel Salento mentre stava facendo il bagno.
0: Siamo all'ampia pagina dello sport che questa sera comprende nuoto, calcio e tennis. In studio con me qui a Milano c'è Andrea Salvati. A te Andrea.
2: Buonasera, partiamo dagli europei di nuoto con Ginevra Tadeucci che ha vinto l'oro nella 5 km bissando così il successo nella 10, bronzo per l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Gregorio Paltriniere invece conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Parliamo ora di calcio con le amichevoli estive. Pareggi in Australia fra Inter e Milan, 1-1 il finale. Vittoria invece per la Juventus, 1-0 nella sfida contro il Chelsea giocata ad Hong Kong. Intanto Gianfranco Zola è tornato in nazionale, entra infatti nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Claudio Ranieri lo ha voluto fortemente insieme a Giovanni Malagò per completare i quadri della struttura federale. Parliamo ora di tennis perché Luciano Darderi accede ai semicesimi di finale della Masters 1000 di Montreal in Canada, eliminato invece Flavio Cobolli in campo Musetti contro Meià. Siamo al secondo set, 1-0 il punteggio dei set per l'italiano, in questo secondo set 4-2 per Musetti. A te.
0: Grazie Meteo e Traffico.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
4: Previsioni del tempo.
5: Bentrovati da Paolo Corazzon, ci attendo un giovedì ancora una volta bollente un po' in tutta Italia, soprattutto al centro nord, anche domani punte di 38-40 gradi. Al sud qualche grado in meno ma tanta umidità, quindi caldo pesante in tutta Italia. Venerdì arriverà qualche temporale al nord e così nel weekend al nord si starà un po' meglio, ma solo 3-4 gradi in meno. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Via Radio. Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La notizia di rilievo riguarda la 1 Milano-Napoli chiusa tra il bivio della 24 Roma-Teramo e la diramazione Roma-Sud verso Napoli con coda a partire da Guidonia per un incidente in cui è coinvolto un furgone che si è ribaltato. All'interno del tratto chiuso ci sono 5 km di coda che stanno defluendo su due corsie. In alternativa sulla 24 da Roma-Est seguire le indicazioni per il grande raccordo anulare, poi la diramazione Roma-Sud e rientrare sulla 1 e proseguire quindi in direzione di Napoli. In conseguenza la chiusura della 1 Milano-Napoli verso Napoli, sono chiusi sulla 24 Roma-Teramo gli svincoli per la 1 sia per chi proviene da Teramo e sia da Roma. E ancora sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda tra Colleferro e Anagni a causa di un'auto che ha sbandato verso Napoli. In Liguria sulla 10 Genova-Savona rileviamo coda tra Genova-Pegli e il

0: Bivio della 7 Serravalle Genova per traffico intenso verso Genova. È tutto, guidate con prudenza più tardi.
1: Grazie e buona serata da Max Viggiani.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Amici, yes, e amiche, 19:08, popolo d'Italia, popolo di Praia, perché il diavolo veste Simioli?
5: Sì, veste Praia. Quando Bella. Comincia il programma e tu fai questo urlo, wow!
4: No, è un...
5: 3 milioni di italiani si spaventano, tutto a posto. Francesco Fradella, buonasera, io sono Gianni Simioli, 2 ore insieme, protagonisti in diretta da Praia. Qualcuno, Francesco, chiede di parlare della 37esima fiera mostra canina, perché durante questa mostra sarà segnato il collare d'oro, che è una specie di Oscar,
4: una specie di telegatto, però ecco. Telegatto non si può dire perché stiamo parlando di cani, e telegatto
5: telecane. Sei, hai saputo che sono tornate di moda le bocce?
4: Certo.
5: Il gioco delle bocce.
4: Quindi faremo subito un esperimento. Cerchiamo subito due sindaci di due città d'Italia bocciofili o bocciati. Anche bocciati.
5: Non lo so, non cominciare già a fare queste battute. No, abbiamo 2 ore, tutto il tempo. Adesso Power It.

0: Pink, 19:15, amici di RTL 102.5, bentornati a Protagonisti. Abbiamo già lanciato la prima mission, abbiamo parlato delle bocce, siamo inondati da messaggi.
1: Allora, un momento, molti messaggi fanno insomma, un po' di ironia. Stiamo parlando delle bocce, il gioco delle bocce, che lo ricordiamo, bravo, quei giochi da spiaggia, ma non solo, anche da quartiere, che pare sia tornato di moda anche tra i ragazzini. Z Generation hanno scoperto le bocce,
0: però con la camicia a maniche corte. È un,
1: non lo so,
0: di solito
1: non
0: è
1: lo
0: così.
1: So, ne vogliamo parlare con un altro sindaco di questa zona meravigliosa d'Italia, il sindaco di Maratea, sigla.
2: Baci, oggi nostro sindaco quotidiano.
0: Ma si presenti, siamo proprio al remix e al confine tra la Basilicata e la Calabria. Sindaco, nome, cognome e che cosa fa nella vita?
1: Come cosa fa? Fa il sindaco.
0: Vabbè, magari fa anche il campione di bocce.
1: Sì,
0: non sappiamo.
1: Le chiedo scusa. Allora,
3: sì,
1: buonasera, si presenti.
3: Sì, ciao. Allora, io mi chiamo Cesare Albanese e di professione faccio l'avvocato. Sono prestato alla politica, sì.
0: Non è nato sindaco.
3: No,
1: ho capito, però fa più il sindaco o più l'avvocato, giusto per capire.
3: Allora, ultimamente faccio più il sindaco che l'avvocato, perché i problemi sono tanti, amministrare non è facile. Maratea è una piccola città, ma i problemi sono quelli di una città media.
0: Quanti campi da bocce abbiamo a Maratea? Subito, chiediamolo.
3: Campi da bocce ce n'è uno abbandonato, ma l'idea è ottima per riportare i ragazzi a socializzare, a lasciar perdere gli smartphone, sì.
1: Ma lei ha mai giocato a bocce?
3: No. Sì, assolutamente sì, io ho 54 anni, abbiamo tutti giocato a bocce, ci abbiamo passato tante serate, sì.
1: Com'è il regolamento? Io

0: giusto per capire.
1: Nel regolamento non me lo ricordo assolutamente.
2: Uno giocavamo. Lancia le palle, c'è il boccino.
0: Chi vince, scusa?
2: Chi si avvicina più al boccino?

0: Chiamiamo.
1: Ma sì, dai.
0: Vabbè,
1: allora ricordiamo che Maratea è famosa per il suo Cristo, no? Soprattutto.
2: Esatto. Sì,
0: e poi non solo, ci dica anche un piatto
1: che si mangia di buono a Maratea. Pasta e bocce, no?
0: No.
2: Allora, il piatto preferito di Cesare Cremonini, dichiarato su un palco qui a un nostro evento qualche settimana fa, sono i peperoni imbuttonati, cioè peperoni imbottiti.
1: Mamma mia,
0: ma che buono, anche il nostro piatto, posso
1: e
0: dire.
1: Però sta lanciando una sfida, perché io sono napoletano e noi napoletani siamo convinti di fare il miglior puparuolo imbuttonato.
0: Con il pane di solito.
1: Perché si
0: fa.
1: Dice puparuolo,
2: sì, pane,
1: dalle nostre
2: ce la giochiamo.
0: Non apriamo.
1: Sì. Lei come dice puparuolo?
2: No, noi diciamo peperoni, no, il nostro dialetto è più.
1: Però, sindaco, noi diciamo puparuolo.
0: Ma lo chiudete con il filo? Perché
1: ma che filo? No.
0: A Foggia si chiude anche con il filo.
1: Perché tua
0: cucito.
1: Mamma vuole cucire, vuole fare tutto.
0: Unisce il decoupage alla cucina. Diciamo così. Vabbè.
1: Allora, tutti a Maratea per il puparuolo, per il Cristo e prossimamente per le bocce.
0: Per le bocce.
2: Esatto, sfida accettata, vi aspetto qui.
0: Chiameremo il sindaco di Praia, mi raccomando, a bocce si gioca con la camicia a maniche
1: ferme,
0: corte.
1: A bocce ferme. Salutiamo Cremonini che ha fatto un grande spot per il puparuolo imbuttonato di Maratea.
0: Che piace pure a noi.
1: Ciao,
0: adesso
1: Cesare.
0: C'è Achille Lauro, la città degli angeli.

0: invece Achille Lauro con La Città degli Angeli, 19:22. Ascoltate ovviamente RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate.
1: Sì,
0: ma per quale motivo, perché? Signor Simioli, lo dica.
2: Dottor Fredella, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, e non solo, dottor Fredella.
0: Perché?

0: potreste consegnare il premio RTL 102.5 Pavorizza Estate 2026 al vincitore. Posso dirti una cosa?
1: Bestia, che roba, non vedo l'ora.
2: Io sto votando tutti i giorni perché spero di essere io a consegnare il premio RTL 102.5 Pavorizza in quella cornice meravigliosa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione solo in negozio con carta My Expert.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!

0: Closer, 19:31, è arrivato quel momento, il momento bellissimo di atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino. Signor Simioli, chi c'è per noi?
1: Lo faremo ancora meglio, perché abbiamo un'inviata che è Federica, l'inviata amica. Te la linea, buonasera, bentornata. Federica
0: onno sul microfono.
1: Talmente amica che già ci ha traditi.
0: No, vabbè, basta mettere onno sul microfono. La doppiamo. Ciao.
2: Ragazzi, sono Fede. Non ti sento.
0: Adesso eccoti, sì, eccoci, Federica.
1: Eccoti, Federica, l'inviata amica, te la linea. Sei con due baldi giovanotti.
0: Sì, uno si chiama Ubaldo.
1: Federica.
2: Ragazzi, Federica, non ci sento. Sei?
0: Non ci sente? Vabbè, allora il momento è bellissimo. Io faccio il doppiaggio. Ciao, sono Federica. Federica.
1: Un momento, io voglio
0: sono
1: fare una
0: con
1: telefonata.
0: Due ragazzi. Uno si chiama Ubaldo.
1: Io
0: l'altro
1: faccio la telefonata.
0: Nicola.
1: Faccio la telefonata.
0: Chiama
1: intanto
0: la mostra canina,
1: alla
0: dai.
1: La mostra canina, perché vai, mi hanno mandato il numero i nostri migliori redattori, che sono i nostri ascoltatori.
0: Ci siamo. Abbiamo trovato, abbiamo recuperato il collegamento. Aspetta.
1: Pronto? Parlo con l'organizzatore della mostra canina.
3: 37esima.
1: Scusi, se non le ho contate, non avevo il tempo. Allora, appunto, la chiamo più tardi, ho bisogno di informazioni. Dove si svolge questa mostra canina?
3: Si svolge Piazza Padre Pio, sotto la chiesa San Nicola in Platea,
1: Ascalea. Ascalea, la chiamo tra poco, mi servono delle informazioni.
0: Ma chiedi se è il signor Monachello, è lui.
1: E lei è il signor Monachello?
3: Io.
0: Allora abbiamo trovato il signor Monachello.
1: Ci sentiamo tra poco, Monachello.
0: Monachello, tra poco veniamo da lei.
1: Sì.
0: Federica, inviata amica.
2: Ragazzi,
0: stupiscici, vai.
2: Allora, oggi vi ho portato un gruppo stupendo di ragazzi che ci hanno appena deliziato con un live improvvisato qui in aeroporto al pianoforte. Hanno cantato un sacco di canzoni e loro stanno per partire per Alicante.
0: Olè. Che fa rima con disserbante.
1: Cantante.
0: Per dire, anche con disserbante. Alicante di
1: loro cantano, falli cantare, Federica.
2: Ragazzi, che ci cantate?
4: Cantiamo. Ora, vai.
2: Vai.
5: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Ti amo solo di venerdì, bailando contigo così. Per un'ora ti sento mia, non è amore, è una malattia. Questo male dei fili.
0: Basta, ma che ci canti tutto il CD? Un attimo.
1: È normale, fratello, posso dire. Federica, vuoi fare tu Belen? Amore, dobbiamo farlo un po' più piano. Com'è? Com'è
0: che dice lo vuoi
1: Belen?
0: Fare quello di Sanremo?
2: Vai, facciamolo Federica, un po' più lento.
1: Ah, bravissima Federica.
0: Ricominciate da capo.
1: Ricominciate,
0: vabbè.
1: E poi andiamo al New Hit. Forza, 30 secondi.
0: 3, 2, 1, è il vostro momento. Vai.
5: Bailando contigo così. Per un'ora ti sento mia. Non è amore, è una malattia. Questo maledetto figlio.
0: Si fermi, che sembra Joe Biden. Si fermi. Ma si dia un contegno, ma quanti ne siete in Radiovisione 80?
1: Posso dire, evviva Fiumicino, grazie Federica, dopo il New Hit.
0: Scusa, ma abbiamo chiesto di dove sono, vabbè.

0: Brano del 2004 alle 19.41 su RTL 102.5, arrivano un po' di suggerimenti. Il popolo di Very Normal sa che siamo a Praia Mare e quindi ci dicono un po' dove andare.
1: Per esempio, qualcuno ci consiglia di visitare i paesi dell'entroterra di questa che si chiama anche Riviera dei Cedri.
0: Esatto.
1: Per esempio, Frede, ci vogliono mandare ad Aieta.
0: Andiamo, uno dei, scrivono dei borghi più belli d'Italia. Andiamo, se ci date il numero del sindaco, noi immediatamente chiudiamo una serata, veniamo lì con un cachet di quanto già. Non diciamolo.
1: Guarda, non ci accontentiamo.
0: Di poco. Lo noi anche di una cena, anche di una cena.
1: Ricordate che poi vi accontenteremo tutti, perché oramai voi ci segnalate i vostri sindaci e ci chiedete anche di invitarli in onda. E lo faremo perché noi siamo il programma
0: dei sindaci, tra poco anche Trento.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica, la focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarni.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.

0: News 19.50 RTL 102.5, protagonisti in diretta da Praia Mare Track, quindi veniteci a trovare se siete da queste parti.
1: Bravi, attenzione, stiamo cercando gli organizzatori della catena umana di Trento. Grazie.
0: Esatto, perché per un trasloco di libreria hanno, pensa un po', portato a mano 2000 volumi.
1: Vi stiamo cercando.

0: Gabriel, andiamo un po' indietro nel tempo e chiudiamo la prima delle due ore di protagonisti, tante mission, andremo a Scalea, Mostra Canina, cerchiamo qualcuno anche a Trento e ricordiamo.
1: La 37esima Mostra Canina.
0: Hanno sottolineato.
1: È molto, molto importante, anche perché dobbiamo capire se uno può candidare il proprio cagnolino anche dal nord, per esempio uno da Milano, arriva qua a Scalea e candida il proprio amico a quattro zappe che si assegnerà pure il collare d'oro.
0: I gatti, poi questo è il grande problema. I gatti, non c'è una mostra felina,
1: no,
0: per esempio?
1: No, ce ne sono.
0: Ma qui?
1: Però non spoileriamo nulla.
0: Perché noi porteremo un gatto.
1: Ho detto non spoileriamo nulla.
0: Pensiamo che non ce l'avevi già un gatto. Va bene, un altro animale.
1: È un grande piacere essere qui. A tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo rende noto il Ministero degli Esteri di Teheran, precisando che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto. Un accordo tecnico, ma destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico, perché potrebbe riconoscere a Teheran un ruolo diretto nella gestione degli ingressi attraverso uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio energetico mondiale. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha tuttavia subordinato il completamento del processo al fatto che alcune parti terze non cerchino di ostacolarlo, un riferimento implicito agli Stati Uniti e Israele. Il portavoce ha inoltre avvertito che un'intesa bilaterale sul percorso delle navi non sarebbe sufficiente da sola a garantire la sicurezza dello stretto finché resterà in vigore il blocco navale statunitense. L'accordo sulle coordinate rappresenta quindi soltanto uno dei passaggi necessari per arrivare a una riapertura stabile di Hormuz.
2: A opposizioni sulle barricate, i deputati di AVS si bendano gli occhi per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Ora la cronaca. Daniela Florea, colpita violentemente alla testa e poi soffocata, era stata trovata senza vita, il suo corpo avvolto in un lenzuolo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale il 20 luglio scorso a Torino. Oggi le manette sono scattate ai polsi dell'ex. Sentiamo Andrea Salvati.
3: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento di via Paesiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori il delitto sarebbe stato commesso nella notte fra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della loro relazione. Il 45enne è stato rintracciato nella sua abitazione.
2: Chiudiamo col tennis. Lorenzo Musetti supera Nicolas Mejía e accede al terzo turno del Master 1000 di Montreal. L'azzurro ha battuto il colombiano in due set col punteggio di 7-6, 6-2. Avanza anche Luciano Darderi, mentre si ferma Flavio Cobolli, eliminato dal tedesco Hanfmann. È davvero tutto, meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì ancora con caldo intenso ed afoso sul nostro territorio. Diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord con picchi fino ai 39 gradi. Da segnalare nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini e a tratti anche sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente.
0: Via Radio.
7: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione è in diminuzione e la viabilità è tornata alla normalità sulla nostra rete. Ma nel versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo ancora 45 minuti di attesa per il traffico intenso diretto in Francia. Di conseguenza ci sono code sulla 5 Aosta Monte Bianco a partire da Courmayeur Sud fino alla statale 26 verso il Monte Bianco. Sulla 14 Bologna-Taranto segnalo lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina al casello di Imola, che resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Inoltre ricordo che dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Loreto e Ancona Sud per un cantiere di pavimentazione verso Ancona. Segnalo infine che la 1 Milano-Napoli chiuderà dalle 22 alle 5 per interventi di ammodernamento tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. È tutto, fate buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi, buona serata.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: E allora la seconda ora con voi e con noi di protagonisti in diretta da Praia Mare, Fredella e Simioli. Anche non dimentichiamo, caro Gianni, le sagre.
9: mai dimenticarle, le abbiamo quasi quasi rilanciate proprio noi.
8: Le sacre scritture in giro per l'Italia. Stasera...
9: E non dimentichiamo, non dimentichiamo che siamo in diretta dal TH Resort di Praia a Mare, così come al mattino in diretta dalla Sardegna con Angelo Beguini.
8: E poi i nostri amici inviati da Lipari, Piccolillo, la Cheyenne, la Ceci, insomma tutti in giro per l'Italia. Radio Z, Radio Freccia, RTL 125 uniscono il nostro paese, lo possiamo dire una volta tanto, gettiamo vento su di noi,
9: buttiamoci vento su di noi.
8: Diretta, venti. E siamo gli unici noi, diciamo.
9: Anche d'estate in diretta dalle spiagge d'Italia, non solo dalle spiagge. Vabbè, allora vai. Tanta attesa per la mostra canina, ne parleremo tra poco.

0: i Coldplay alle 20:13 su RTL 102.5. Allora ci scrivono e dicono: ma ormai nella vostra radio è obbligo mettere gli occhiali da sole? E riferito a me che ho gli occhiali da sole,
1: palle,
0: e posso rispondere?
1: Sì,
0: beh, perché siamo in trasferta
1: polemica
0: estiva al mare ed è bello avere, insomma, un qualcosa come una collana, un accessorio
1: posso
0: che ci
1: dire,
0: faccia
1: posso
0: pensare
1: dire
0: al mare.
1: Dica. Uno potrebbe pure avere qualche problema, amico mio.
0: C'ha gli occhiali da sole.
1: Potrebbe anche essere obbligato a mettere gli occhiali da sole sotto le luci.
0: Vabbè, posso fare come farebbe Verdone, guardami.
1: Andiamo avanti, vai.
0: Eccomi. Dimmi Gianni.
1: No, vabbè, dai. Allora, lo salutiamo ricordando che c'è sempre un perché. Allora, parliamo della 37esima mostra canina. Tanti messaggi. Eccolo qua, l'organizzatore Monachello. Buonasera. 37. Pronto?
0: Monachello.
2: Da dove mi chiamate?
1: Come?
2: Da dove mi chiamate?
1: Da RTL 102.5, la prima radio d'Italia. Buonasera.
2: Italia.
0: A Praia Mare.
1: No, un momento. Perché ride quando dico d'Italia? Siamo la prima radio d'Italia,
2: Io ascolto Radio Virgin.
0: Bravo, complimenti. Vabbè, da domani ascolterà noi.
1: Le suggerisco pure Radio Freccia. Senta, volevo sapere una cosa, ma possono iscrivere e candidare i propri cagnolini da tutta Italia?
2: Certamente.
1: Che devono fare? Mandare una foto?
0: E che taglia?
2: Mi dovete mandare qualche foto, il nome nativo, e poi quando venite qua fate l'iscrizione.
1: Quanto costa l'iscrizione?
2: 15 euro.
0: E che si vince?
1: Il collare d'oro sarà assegnato al cane più bello? Quali sono i requisiti?
2: Al primo della categoria adulti, però al primo della categoria adulti sarebbe un collare non d'oro, sarebbe un cane rinasciato tempestato con pietre semipreziose, targhettina d'oro dove c'è scritto il nome.
1: Insomma, questo collare d'oro, mi pare di capire, non è d'oro, però è tempestato di diamanti.
0: Tutto tempestato, sì.
2: No, diamanti no, sono quanto costerebbe.
0: Senti, ma chiedi un po' chi c'è in giuria.
2: Non si preoccupi, facciamo una bella figura.
1: Senta un po', io ho un solo problema e volevo esporlo a lei che ama gli amici a quattro zampe. Pronto?
0: Ha chiuso.
1: Posso?
2: Sì.
1: Io c'ho un gatto che si sente cane. Posso iscriverlo alla mostra canina?
2: È una novità.
0: Ma scusa, sei canina?
2: Portatela pure.
1: Va bene, e allora lo dico a tutta l'Italia: se avete dei gatti che si sentono cani, potete iscrivere.
0: Io sarei curioso. Io curioso invece di sapere chi c'è in giuria.
1: Chi c'è?
0: Sono i giurati.
1: Mi chiede il collega Fredella chi c'è in giuria.
2: In giuria c'è la giuria popolare che prende dei ragazzi con le palette per fare un po' di scenografia. E poi ci sono tre veterinari che danno loro l'ultimo.
0: Tipo ballando con le stelle.
2: Abbaiando
1: con le stelle.
0: Guglielmo Mariotto!
1: Va bene, la ringrazio e da domani Radio Freccia, grazie assai. Buona serata. Vabbè, ragazzi, noi siamo aziendalisti.
0: Ma poi noi siamo liberi, quindi c'è la pax mediatica. Amelie, non è Francesco.

0: Alvaro Soler alle 20:22, ritmo proprio estivo, posso dire, anche in questo videoclip. Mi piace tanto il Panama che indossava nella band su uno dei suoi musicisti.
1: Ah sì?
0: Sì, mi piace, mi ricorda, mi sa di estate, non so perché.
1: A me ricorda Hemingway.
0: A me sai cosa ricorda?
1: Sì.
0: Panama, amore e fantasia. Così, beh, un film non col posso Panama.
1: Non posso fare la cultura, avevo fatto una citazione colta e vabbè, me l'hai smontata, ma va bene così. Va dove bene, andiamo stesso. Tra poco, Fredella?
0: Aeroporto di Roma Fiumicino, la nostra Federica, corrispondente, amica.
1: Sì, perché ricordiamolo, siamo l'unica radio ad avere una postazione in un aeroporto così.

0: importante.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: I weekend esagerati non ti bastano mai. Vieni da Expert. Dal 6 all'8 agosto trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Cogli questa occasione. Solo in negozio con carta My Expert.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: quando c'è.
1: 20 e 32 Sam Smith su RTL 102.5, la nostra Federica corrispondente amica. Tra poco, tra qualche istante, si collega da dove, signor Simioli?
2: Dall'aeroporto di Fiumicino. Eccoti, Federica. Eccola. Bentornata, protagonisti.
3: Ciao, ragazzi. Siamo tornati sempre qui all'aeroporto di Roma Fiumicino e sono qui con
4: Emanuele.
3: Emanuele è qui con Danna, la ragazza che è qui dietro, qui vicino a noi, e stanno andando a Capo Verde.
4: Sì, a Capo Verde, 10 giorni
3: di pura vacanza. Ma la cosa carina è il motivo in realtà per il quale hanno scelto questa meta. Emanuele, raccontaci un po'.
4: Allora, la meta l'abbiamo scelta in realtà perché mia fidanzata da un po' che voleva andarci.
1: Sì.
4: Visto che non avevamo tantissime ferie, quindi 10 giorni, volevamo andare in sud-est asiatico, abbiamo scelto Capo Verde perché è il giusto compromesso. E poi anche, insomma, col mondiale, tutto l'hype che si è creato intorno a Capo Verde, siamo contenti di venire qui prima che diventi troppo mainstream, dai.
1: Senti, cosa fate nella vita? Siamo curiosi.
4: Io mi occupo di un'azienda, una fintech di servizi finanziari, e la mia fidanzata fa marketing strategico, sempre in un'azienda.
1: Quindi, insomma, state piene di soldi,
4: no, magari.
2: Secondo me sì. Ovviamente non è che appena arrivate a Capo Verde cercherete un ristorante italiano, eh? Mi auguro di no, come facciamo noi italiani, no?
4: Assolutamente no, noi sperimentiamo. Soprattutto,
1: ecco, se vuoi mangiare la carbonara, visto che sei romano, a Capo Verde, io te lo sconsiglio.
2: Ma la trovi, perché c'è sempre un ristorante, Bell'Italia, pizzeria Bella Napoli, evitate,
1: sì,
2: dai,
1: però, sperimentate lì, magari. Qual è il piatto che vorresti provare a Capo Verde?
4: Non mi sono informato troppo, però sicuramente Capirigna, da quello che ho visto, ci spostiamo sull'alcol.
2: Allora, più che il piatto, il bicchiere, tutto a posto, il bicchiere, va bene.
1: Io pensavo riso, patate e cozze, versione.
2: Sottoscriviamo il bicchiere.
1: Bene, grazie a voi, buon viaggio, buone vacanze, e grazie alla nostra Federica che ritroviamo domani, Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi andate a trovarla, siamo lì, venite.
4: Ciao, buon proseguimento.

0: Che musica, Easy Lover 1984. C'è anche Phil Collins.
1: Ma sì, e poi Phil Bailey. Senza Taranto siamo in difficoltà. Allora, io però so che Philip, lo sanno tutti, Earth, Wind and Fire, insomma, un grandissimo musicista.
0: Ed è questo brano.
1: Ma noi qua facciamo altro, non facciamo la radio.
0: Vabbè, allora, posso dire che l'inizio di questa canzone
1: epico, come si dice oggi, dai, iconico.
0: È una splendida cornice. Vabbè, allora così. Andiamo a Scalea, che
1: vai,
0: meglio.
1: Vai,
0: c'è
1: Scalea.
0: Il sindaco.
2: Sì, buonasera.
0: Buonasera a lei.
1: Noi stiamo visitando tutte le meravigliose città della Calabria e Scalea lo è, no?
2: Insomma, grazie per il titolo, lo conferma, di meravigliosa, è bellissima. E in questo periodo ovviamente vive il massimo dello splendore, essendo in altissima stagione, quindi
0: lei è in vacanza a Scalea, giusto?
2: No, io non sono in vacanza, io lavoro a Scalea, perché fare il sindaco di questi tempi significa stare sul pezzo 24 ore su 24, ovviamente
0: sempre bravo, complimenti.
1: Senta, ma anche lei ha fatto qualche ordinanza contro quelli che camminano sul corso principale magari nudi con lo slippino?
2: Sì, ho fatto l'ordinanza, tra l'altro il comando di polizia locale fa eseguire questa ordinanza, perché ovviamente bisogna, una cittadina turistica deve avere anzitutto il decoro, ed è fondamentale.
0: Ma qual è il dress code? Cioè, io non posso girare ovviamente a torso nudo, ma neanche con lo slippino costume, cioè un pantaloncino
2: Certo.
0: Giusto?
1: Io eviterei pure i borselli.
0: Anche il marsupio.
1: Invece
0: uomo,
1: parlo per la mia categoria, che è quella dei calvi. Noi calvi possiamo esporre, diciamo, senza cappellino?
2: Sicuramente.
1: Vabbè, quindi noi non siamo obbligati a coprire.
2: Anche
1: però
2: se
1: con la crema.
2: Io un carissimo, il mio più caro amico è calvo, però lui gira sempre col cappello, però.
0: Lo sa, ma le posso dire, anche il mio più caro amico è calvo, ce l'ho qua di fronte. Sì,
1: allora, però l'abbiamo chiamata perché, come sa, qualcuno ha segnalato una bellissima sagra
0: a
1: Scalea che si tiene a settembre.
2: Facciamo una a settembre, la Sagra delle Alici, però Scalea, al di là delle sagre, ha una gastronomia di altissimo livello, ci sono tanti locali. Io stasera per esempio andrò a cena prima di andare alla presentazione di un libro di un'autrice locale, se posso dire il nome, Erika Cassano.
0: Vabbè, si è fatto la marchetta, ci
1: e
0: sta.
1: E qual è il nome di ristorante? Così parte un altro sbrang da Colonia.
0: Ci dica
1: un'altra
0: il nome,
1: marchetta,
0: no, ristorante.
2: Il nome non lo dico per la par condicio con tutti i ristoranti, chiaramente.
1: Lo diciamo noi
2: però
1: abbiamo piazzetta.
2: La piazzetta è un ottimo ristorante.
0: Stasera andiamo a cena in un altro ristorante a Praia.
1: Basta.
2: Tra l'altro, la piazzetta è un mio consigliere comunale.
0: Sindaco, ma basta. Si fermi, non dica altro. Noi
1: però,
0: la salutiamo.
1: Un momento, la data della sagra, quando si tiene? Delle Alici?
2: A settembre faremo questa.
1: Non c'è data. Grazie.
0: Andiamo con Bruno
1: Mars. Grazie.

0: Fedez, Fra Quintale con Alta Marea alle 20:52. Allora, il millennium di questa sera posso dire che ci riporta indietro negli anni e degli anni 90, ma è un brano, diamo qualche indizio.
1: Ma veramente
0: degli anni 60.
1: Il brano non lo conosciamo ancora, perché come tutte le sere noi lanciamo il nome dell'artista, no?
0: Ah,
1: Michael,
0: vero,
1: Bolton.
0: Vero, vero, vero. Non sappiamo ancora. Però.
1: No, il titolo lo scelgono loro, Fracce. Poi se vuoi imporre sempre il tuo titolo,
0: no,
1: dillo.
0: No, io vorrei qualcosa in particolare,
1: sì,
0: di Michael Bolton.
1: Ma alla fine però decide sempre lui. 378 378 1025, sceglietelo voi, Michael

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Abbiamo scelto Michael, ma il brano, vabbè, diciamo la verità, anche
3: buonasera,
2: stasera.
3: Buonasera, Taranto, Francesco Taranto.
4: Di la verità.
5: Beh, serio? È stato un plebiscito stavolta, non sì. È che non c'erano, insomma, tanti altri titoli, possiamo dirlo.
3: Benvenuto, sì.
5: Buonasera,
3: possiamo
5: buonasera
3: ballarlo?
5: A voi.
3: Diamo i numeri. Diamo i numeri. Allora, quanti hanno scelto questo pezzo di Michael Baltar?
5: Oggi io ne ho contati 27.
3: Solo 27.
5: Vabbè.
2: Ma posso dire?
3: Ma noi siamo una radio,
2: lo so, qui partono le bomboniere.
3: Ma sono 27. Ma bah.

0: E ci siamo, 20:59, Michael Bolton. Intanto il nostro Simioli sta svuotando l'armadietto dei cibi e dei secondi qui al TH. Giustamente noi, eccomi, del sud amiamo portarci il pacco da giù, e quindi noi dal primo piano al terzo, allora, ci portiamo il pacco.
1: Guarda,
0: giusto,
1: 12 così. Secondi, facciamo gli auguri a Valeria, perché oggi Valeria, è il suo compleanno, auguri. E ci chiede gli auguri. Tra pochissimo la suite. Grazie, Fredella.
0: Auguri anche a Giustini per il suo compleanno.
1: Torni domani, tu?
0: Domani torniamo. Dove sono in ferie?
1: Ma che peccato.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Santa Margherita, in provincia di Genova, le 9:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. La politica in primo piano, tanti temi da approfondire, soprattutto il caso del Mastro. Alla Camera è scoppiata la bagarra. Raffaella Coppola.
4: Una seduta segnata dalla bagarre esplosa dopo il voto che ha negato alla Procura di Roma l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. La leader del PD Schlein al governo dice: non nominate più Borsellino, AWS si benda gli occhi, 5 Stelle sventolano i cellulari col presidente Conte che attacca il governo e scandisce: questo è un altro scudo per gli amici di partito. Ed è qui che scoppia la lite col capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che attacca Conte sulla gestione degli appalti delle mascherine durante la pandemia e affonda sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, accusandolo di aver liberato 300 mafiosi. Tutta l'opposizione invoca la censura e sospensione di Bignami. È una situazione gravissima al limite del vilipendio per il democratico Graziano. Per il voto è soddisfatto il guardasigilli Nordio, che però sottolinea: bisogna trovare un sistema per usare le intercettazioni senza gettare in pasto la stampa l'intera vita di una persona.
2: L'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e promette una dichiarazione congiunta se non interverranno paesi terzi. Teheran accusa Washington di ostacolare l'accordo, mentre Trump minaccia colpi durissimi in caso di fallimento dei negoziati. Intanto un nuovo attacco degli Houthi ha colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. Ora la cronaca, andiamo in provincia di Bari, dove una bambina è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita da un cane randagio. Max Vigiani.
5: È in condizioni stabili, ma gravi, la bambina di 6

0: anni che nella serata di ieri è stata aggredita da un cane randagio a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo una prima ricostruzione, era in un parco pubblico insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito è stata soccorsa e portata in ospedale a Bari, dove è in rianimazione. La bambina ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e ad un braccio.
1: È tuttora la viabilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
5: Via Radio.
6: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Il traffico è scorrevole. Sulla 14 Bologna-Taranto segnalo lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina al casello di Imola, che resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona. Consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. E ricordo che dalle 22 alle 6 la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa tra Loreto e Ancona Sud per un cantiere verso Ancona. È tutto, fate buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la

0: 1025 Play.
1: E allora ci siamo, 5 minuti dopo le 21, mercoledì 5 di agosto
2: già
1: comincia.
2: Ridono, cioè, sì, questo ho detto l'orario, no, già ridono, Rick, ti rendi conto?
1: Vabbè. Siamo diventati dei pagliacci a prescindere da quello che diciamo, siamo sempre stati. Probabilmente sì. Comunque facciamo le cose con calma e per bene. Mercoledì vuol dire meno 2 al weekend, giornata staccionata, si scavalla.
2: Com'è? Si scavalla?
1: Opla! Opla! Eccolo qua, eccolo bello. Qua. Con me Mister Carboidrato Francesco Taranto, buonasera.
2: Ma buonasera, buonasera al padrone buonasera. Di casa della suite, il nostro Nick Giustini. Come va Nick? Tutto
1: benissimo,
2: bene?
1: Benissimo. Oh. Anche questa sera ho visto Taranto mangiare un primo, poi un pezzo di pizza, sì. Poi un altro primo, poi sì. Una bruschetta, la bruschetta e per finire con della frutta che fa finta di ripulire, sì. Ma non serve
2: l'ho
1: a niente.
2: L'ho fatta così perché ieri parlavamo di frutta, no? Di cose da portare sì. In spiaggia, eccetera. Allora ho detto, mi sono sentito un po' in colpo, ho detto forse in effetti ogni tanto una prugna dovrei mangiarla, così
1: quattro
2: giusto per
1: mangiate.
2: Dire. Non mangiate quattro.
1: Hai mangiato quindi... pure quattro. Rugne.
2: Sono a posto per 4 giorni.
1: Mamma mia, ragazzi, è tutto bellissimo. Però prima di cominciare, noi vogliamo dirvi che ci sono gusti riconoscibili anche ad occhi chiusi.
2: È vero, per esempio, amaro del capo, il suo equilibrio dolce amaro, le note di erbe, fiori, frutti e radici e quell'anima calabrese inconfondibile.
1: Servito in ice shot a meno 20 gradi, tutto questo diventa il momento ghiacciato. Allora state pronti perché tra poco 0225 1515, sì. La canzone sbagliata. Taranto ha imparato le regole.
2: È vero, sì, lo imparate. Praticamente noi mettiamo
1: vabbè,
2: una canzone.
1: Grazie Taranto.
2: E voi dovete indovinare se è...
1: Non hai ancora no, capito, incredibile. Vabbè, Beppe, la sigla, per favore.
3: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Sbagliata, non è vero che non so le regole, Caronica, le so tutte, so anche i cavilli, perché ci sono anche delle regole.
1: Ci sono
0: anche dei cavilli, perché sono delle regole che non abbiamo mai spiegato. Ci sono però vabbè, non saremo a dirle oggi. Comunque dille tu, nel dubbio, perché.
1: Ricordiamo che un team di cervelli della NASA è stato radunato per scrivere le regole della canzone sbagliata. Ora vi facciamo sentire. Ride, Beppe, cosa devi? Non c'è
0: oggi,
1: da ridere.
0: Oggi grandi risate.
1: Siamo divertenti. Che dobbiamo fare? Vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Voi ci chiamate allo 02251515 e ci dite chi la canta e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, se puoi, se ti va,
0: se ti va,
1: scratch il reverse. Vai. Sentiamo Beppe.
0: Aspetta
1: il ritornello.
0: Beh, è capito tutta la... Bella l'idea di partire dal

0: è la non nostra dirlo. Sigla.
1: Esatto, basta, esatto. Praticamente ci diciamo solo questo. Va bene, riprovate, cari amici, 02 25 15 15. Ovviamente dobbiamo sapere appunto chi canta questa canzone. E poi il titolo esatto, perché anche un solo piccolo errore, ma nel titolo.
0: Eh sì, siete eliminati per sempre.
1: Costato
0: tipo Squid Game. Non puoi mai più partecipare.
1: Non puoi più chiamare proprio la radio. No.

0: Adele, Rumor Has It alle 21:22, RTL 102.5 la suite con Francesco Taranto e Nick Giustini fino alla mezzanotte, ma soprattutto con voi allo 02:25:15:15 si gioca la canzone sbagliata. Scopriremo solo adesso il nome, perché forse è giusto, forse no, chi lo sa. Buonasera e benvenuto al primo sfidante, Giuseppe.
1: Ciao ragazzi.
0: Confermi Giuseppe che ti chiami Giuseppe?
2: O ribalti? No.
1: Sì,
2: ok,
1: sono
2: Giuseppe, perfetto. Da dove ci segui, Giuseppe?
1: Dalla bellissima Praga, in Repubblica Ceca.
0: E cosa fai a Praga? Sei andato a vedere l'Odissea in 79 IMAX?
1: No. Sono qui ormai da quasi 10 anni. Ormai vivo qua, lavoro qui. Sì, sono un creativo, sono un designer.
0: Guarda, anche noi siamo pieni di creativi. Taranto sì, è uno di questi.
2: Noi ci sono sempre dei creativi,
0: dei
2: però,
0: creativi giganteschi. So. Abbiamo anche Jack Moore qua in regia, che è un creativo incredibile. Comunque, a proposito di sfidanti, diamo il benvenuto anche all'altra. Buonasera, Anna.
3: Ciao ragazzi.
2: Ciao Anna. Di dove sei tu invece, Anna?
3: Allora, io sono siciliana, ma in questo momento mi trovo in Calabria.
2: Allora, esatto, cioè, un applauso.
0: Devo fare una domanda come al solito, perché le persone siciliane noi le chiediamo a tutti quanti. Anna, lei ha mai sentito parlare per caso di Salvatore La Spina? Salvo La Spina?
2: Vedi che le dice
0: il cognome,
2: qualcosa.
0: Il cognome sì, però magari le diciamo il nome d'arte.
2: Esatto.
0: Lui si chiama Jack Moore. Conosce?
3: No.
2: Sì, sì.
0: Niente,
2: però vedi, beh, comunque le serate in Sicilia le fa il nostro Salvo.
0: Vabbè ragazzuoli, giochiamo perché è tardi. Beppe, per favore, sentiamo un pezzettino di canzone. Grazie Beppe. Partiamo da Giuseppe. Giuseppe, sì, ci devi dire solo chi canta questa canzone.

0: canzone famosissima secondo te?
1: Grazie. Posso? Sì?
2: Sì, vai, sì. Vai. Solo l'artista.
1: Saldavinci.
2: Ok, vediamo. Anna, tu che dici? Confermi o ribalti?
3: Confermo. Il Saldavinci.
2: Bravi, ragazzi.
0: Vai, Anna, il titolo della canzone qual è a questo punto?
3: Rossetto e caffè.
0: Giuseppe, confermi o ribalti?
1: Non è quella. La canzone è L'amore è tu.
0: Colpo di schiena.
2: Tu, attenzione.
0: Allora, colpo di schiena. Andiamo al VAR. Beppe, quale canzone è di Saldavinci? Per favore.

0: bravi, bravi ragazzi. Volete cantarla? Vai, cantatela. Canta, la canta Taranto.
1: È ormai c'è sotto la rampa.
0: Ah, tu solo sei la base.
1: Sì, sì, no,
0: a cappella non sai cantare.
1: Molto di no, molto difficile, molto difficile. Anche perché è sì, però io devo dire una cosa importante.
0: Dilla,
1: la dico sulle note del 7 caffè. Ascoltate RTL 105, votate su RTL 105 Play, il vostro favorito dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e anche consegnare il premio RTL 105 Favorito Estate 2026 al vincitore. Nick, il premio cos'è quest'oggi?
0: Una calamita che arriva da Praga.
1: Bella.
0: Sì, con un gelato che è raffigurato Palermo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga scontato del 25%, tuo a 246,75 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

sarebbe una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa. Oggi mi sento

0: quella di cui soffre Al in La leggenda di Al, John e Jack, la vertigine di Elodie alle 21.37 su RTL 102.5.
1: L'hai rivisto di recente come film?
0: Sì, beh, lo vedo, lo vedo almeno una volta ogni due mesi, perché per me è ossigeno. Però lo sapete che all'interno della suite abbiamo introdotto un nuovo momento, cioè quello in cui decidiamo di cosa parlare e chiacchierare questa sera anche con voi al 378 378 102.5, e vi abbiamo presentato queste due nostre nuove amiche, che sono Gina e Geltrude, sono le vicine di Ombrellone mie, di Fra.
1: Cioè, diciamo la verità, Nick, noi siamo talmente pigri che non avevamo neanche voglia di trovare ogni volta
0: ti dissocio completamente io,
1: un tema, un argomento.
0: Mi adopero sempre costantemente per far sì che questo programma,
1: e quindi abbiamo deciso
0: cosa ridi Beppe
1: abbiamo deciso di adoperarci semplicemente origliando Gina e Geltrude, che sono le nostre appunto vicine di Ombrellone, in spiaggia qui a Praia Mare, e sentire di cosa parla. Oggi parlavano per esempio di questa cosa della routine, e quando si è in vacanza, dicevano loro, no? Quando sei al mare, c'è chi appunto ama proprio avere sempre la stessa routine, un po' anche noi, diciamo la stessa routine, vai sempre alla stessa ora, torni sulla stessa ora, mangi, poi riscendi giù. E chi invece in vacanza si lancia all'avventura, ogni giorno fa una cosa diversa, fa un'escursione.
0: Eccomi qua.
1: Noi siamo il ritratto dell'escursione, l'escursione proprio. Non abbiamo visto niente tranne il villaggio, è una cosa incredibile. Vabbè, comunque.
0: Novità, Olivia Dean.

0: 21:44 minuti, anche i Chumbawamba qui su Radio 105 all'interno della suite.
1: Allora, mister Carboidrato, facciamo un gioco. Io ti dico il gusto dolce amaro delle arance, la delicatezza del fiore d'arancio e della camomilla, l'intensità di liquirizia, menta piperita e semidanice. Tu pensi?
0: Ho capito, ha un solo nome ovviamente, amaro del capo.
1: 29 tra erbe, fiori, frutti e radici riuniti in un'unica ricetta segreta e il freezer fa il resto. Meno 20 gradi, come da rituale. Pensate che è adatto anche per tutti quelli che mangiano la stessa quantità di carboidrati di Taranto, cioè va bene lo stesso.
0: Tanto, scusa, stavo leggendo un po' gli ingredienti. Vale come frutta, quindi anche l'amaro.
1: Sì, perché ci sono i fiori, le erbe, frutti, certo.
0: Quindi è frutta. È frutta. Sappiate che è frutta.
1: Ecco, benissimo. È frutta anche amaro del capo.
0: Oh, top.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Disco
4: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld. Chased every frame, like I could cap the rain. But every time I blink, turn it back, make it slow.
6: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900€. Volkswagen.

0: Manu Ciao Alfa è la canzone che l'anno scorso si è aggiudicata il Power Hits Estate 2025. Chi vincerà quest'anno lo scopriremo il primo di settembre all'Arena di Verona.
1: Sono curioso, sono molto curioso, perché sono tanti comunque i candidati quest'anno, tanti candidati. DNA.
2: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: James Blunt 21 e guarda 59 minuti in questo istante, incredibile la puntualità, la precisione, il tempo anche che scorre, che passa, che ci ricorda che mancano ancora due ore. No,
1: ma sì, all'improvviso la suite è diventata un simposio filosofico.
0: La riflessione
1: si è diventato saggio, come dice James Blunt. Tra poco c'è la seconda ora della suite e Vanessa Minotti, quindi state qua.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Avigliana, in provincia di Torino, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Tommaso Angelini. Bagarra alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'Aula ha respinto con voto segreto la richiesta dei PM di Roma, 206 voti favorevoli alla proposta della Giunta, 133 contrari. Protesta delle opposizioni, deputati di AVS bendati e M5S con cartelli fuori le chat. Ora l'estero, con la guerra in Ucraina, la situazione sul campo e la minaccia degli attacchi ibridi. Alessandra Giannoli.
4: Notte di fuoco a Kiev, il bilancio è di almeno 17 morti e oltre 44 feriti dopo il massiccio attacco sferrato dai russi. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi. Così Zelensky, il presidente ucraino, è tornato a chiedere ai partner occidentali rifornimenti in grado di evitare perdite umane. Sulla scia delle indiscrezioni sulle carenze americane di armamenti difensivi a seguito della guerra in Iran, il Pentagono ha smentito, ma secondo il Financial Times, nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca, Trump avrebbe respinto la richiesta di fornire centinaia di nuovi missili intercettatori Patriot, richiesta appunto avanzata da Zelensky. Quest'ultimo ha ricevuto in serata una telefonata del segretario generale della NATO in cui Rutte ha affermato: sto discutendo con gli alleati su come possiamo continuare a fornire all'Ucraina le difese aeree di cui ha urgente bisogno.
3: Continua l'emergenza caldo in Italia. Massimiliano Mantiloni.
5: Il caldo continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto, un mercoledì con 25 città da bollino rosso, mentre nelle prossime ore saranno addirittura 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà tutti i principali centri urbani monitorati in Italia, temperature che in molte località stanno superando i 40 gradi. Gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15% e potrebbe essere stato proprio il caldo la causa della morte di un uomo di 81 anni che ha accusato un malore in spiaggia a Bisceglie. I disagi si moltiplicano all'ospedale di Carpi nel Modenese, il malfunzionamento dell'aria condizionata ha portato a superare 30 gradi in alcuni reparti e allerta incendi, 13 roghi spenti in Abruzzo, brucia il Monte Moregallo nel Lecchese, incendio nei boschi nel comune di Castellazzara, nel Grossetano e di Montefalcone nel Sannio, in crisi il settore ortofrutticolo a causa di siccità e violente grandinate.
3: Infine il calcio, Gianfranco Zola entra nel nuovo progetto della nazionale italiana, l'ex fantasista azzurro completa il triumvirato con Mancini, commissario tecnico e Ranieri direttore tecnico. Al campione sardo la FIGC ha affidato il coordinamento dei progetti legati alle attività giovanili. È tutto, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un giovedì ancora con caldo intenso ed afoso sul nostro territorio. Diffusamente si toccheranno i 35-36 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-nord con picchi fino ai 39 gradi. Da segnalare nel corso del pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini e a tratti anche sull'Appennino centro-meridionale. Con questo è tutto, maggiori dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Exquisa.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Via Radio.
8: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Le uniche eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, perché ci sono 3 km di coda a causa di un incidente avvenuto tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Per chi viaggia in direzione di Bologna c'è coda poi di 1 km a causa di un veicolo fermo tra la direttissima e Calenzano per chi viaggia verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
9: È tutto anche per noi, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quattro minuti dopo le 22, mercoledì 5 di agosto, la seconda ora della suite in diretta dal TH Resort di Praia Mare qui in Calabria. Allora, Franco, abbiamo delle notizie importanti da dire, prego.
0: Aspetta che mi dico. Sì, ce l'ho, vai, me l'hanno detto l'autorità della regia. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate, anzi posso leggere come c'è scritto, proprio hanno scritto questo, usando un termine un pochino antico. Acquisite, che mi piace molto, acquisite subito il vostro biglietto.
1: Ripartiamo con Tommaso Paradiso.

0: Hey, Lonely Dancers qui nella suite 125. Allora, origliando sì, le nostre Gina Geltrude all'ombrellone, caro Nick, oggi abbiamo riflettuto su questa cosa, sulla routine. A voi, amici, piace la routine in vacanza? Anzi, la ricercate? Fate sempre le stesse cose, di sede alle stesse orari, si va al mare a quell'ora, si torna per pranzo a quell'altra ora, si torna al mare dopo, si va a cena? Oppure siete quegli avventurieri, quelli che partono e dicono no, oggi si fa qua, poi domani si fa un'altra cosa ancora, domani si fa gita all'isoletta,
1: all'isola
0: di Dino.
1: All'isola di Dino.
0: Ad esempio.
1: 378-378-1025. Quando andate in esterna, in vacanza, cosa ricercate e che tipo di persone siete? Perché comunque questa cosa vi definisce anche sicuramente. Tra poco lo chiediamo anche a Vanessa Minotti, che si collegherà via Zoom. Sempre felici di ritrovarla. No?
0: Io poi non l'ho mai conosciuta, diciamo, e quindi sono doppiamente felice.

Ma non è un caso che ci sia questa canzone alle 22.18 su RTL 102.5 dei Coma Cose, perché con lei abbiamo inventato a Sanremo all'epoca la Cuori Cimici Dance.

0: mi torno domani. Vabbè, breve ma intenso, dai.
1: Bene, dove sei?
0: Sento che sto rilassando un po', sono in Sardegna, come sempre, sai. Ah,
2: bello, stupendo.
1: Fa caldo lì? Tu, visto che sei esperta di meteo, anche lì fa molto caldo?
0: Da morire, umidissimo poi, quello è il problema.
2: Beh, allora come qua in Calabria, diciamo, possiamo dire,
1: siamo
2: anche
1: vicini,
2: noi.
1: Siamo vicini, anche dal punto di vista climatico, Vane.
2: Se noi mangiamo, forse perché mangiamo anche tanto, Nick, non lo so. Comunque mangiamo e sudiamo nel frattempo, mentre mangiamo.
1: È una scena orripilante.
2: È una bella scena,
1: anche
2: sì,
1: da raccontare. Senti, Vane, noi...
2: brava, esatto.
1: Sempre d'accordo. Noi questa sera stiamo parlando del modo che abbiamo di vivere, no, le vacanze.
2: Sì,
1: quindi
2: infatti,
1: se cerchiamo magari più una cosa di routine, no, quindi un villaggio, una situazione come un villaggio che ti dà degli orari, delle cose precise, tu non devi fare niente, devi seguire le attività, eccetera, oppure avventura. Tu che tipa sei?
0: Una via di mezzo. No, allora, okay, avventura, proprio avventura, no, tipo da campeggio, cose così, assolutamente no. Però non sono neanche da cose programmate.
2: Aspetta che
1: la sentiamo male.
2: Esatto, abbiamo perso, sì, sul più bello.
1: Sì.
2: Però
1: vediamo,
2: no,
1: se riusciamo a recuperarla. Comunque abbiamo capito,
2: sì,
1: che è una via di mezzo,
2: certo,
1: non troppo avventuriera, ma sicuramente non troppo abitudinaria e rutinaria. Allora, Vane, ti ringraziamo per essere stata con noi, ti lasciamo alla tua serata di vacanze in Sardegna, ci sentiamo poi sicuramente nelle prossime settimane. Grazie mille, come al solito è sempre un piacere stare insieme a te e ritrovarti.
2: Grazie.
1: Grazie, lo prendiamo con un grazie,
2: esatto,
1: ciao Vane.
2: Rivolgiamo chiaramente la domanda anche a voi, 378 378 125, quindi da che parte state, in che team siete, quelli appunto che in vacanza fanno sempre le stesse cose negli stessi orari eccetera, oppure ogni giorno una cosa diversa, bisogna vedere tutto. Sei in Calabria, allora domani andiamo a Tropea, poi andiamo, non so, a Scalea,
1: sì,
2: poi andiamo dall'altra parte, andiamo a Catanzaro.
1: Siete tour operator,
2: esatto. Ci sono
1: oppure siete obiettivamente come noi, cioè gialli che si fa la stessa cosa sempre, al mare sempre.
2: Il massimo che ho fatto quel pedalò una mattina insieme a te, questa è l'attività principale.
1: Mezz'ora però, mezz'ora.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette.

0: latte della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: ripon, ripon.
1: E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare, sai?

0: Lolli, Depresso Fortunato, 22:31 RTL 102.5, la suite in questo mercoledì sera. Che tipi siete da vacanza? 378-378-1025, sentiamo un vocale.
1: Ciao ragazzi, RTL è anche mia. Allora, sono Said da Cremona. Io ragazzi odio proprio, non sopporto le persone che la mattina si alzano alle 7, devono fare il tour di ogni città, il tour di tutti i musei. Odio questa cosa. Mi piace vero, mi piace fare un po' le stesse cose, spiaggia, momenti di spiaggia così, di riposo, alternato magari dalla giornata che magari andiamo a visitare qualcosa di importante, ecco. Soprattutto magari quando piove, che magari ti va di sfiga che piove, certo, nella zona dove sei, la usi per andare a vedere qualcosa. Ma odio quelli che si alzano la mattina alle 7, corrono 70 km a piedi tutto il giorno, mortono. Le vacanze devono essere relax, rigeneramento, rigenerarsi, ricaricare le pile per tornare a lavorare. Non voglio lavorare in vacanza, voglio divertirmi e godermela, quindi alterno momenti di relax a momenti magari dopo faccio qualcosa di interessante.
0: Bravo.
2: Direi che ha detto tutto
0: proprio, perfetto. No, non dobbiamo dire nient'altro se non New It.

0: forsaken me. 22, 38 minuti, RTL 102.5, anche Katie Tunstall. Stiamo parlando di tipi da vacanza, quelli che vogliono fare di tutto e di più, ogni giorno una cosa diversa, oppure quelli che invece si rilassano, si impigriscono anche un po', routine, sempre le stesse cose. Sentiamo un bel vocalino, Nick, sentiamo.
1: In vacanza mi piacciono le mini crociere sulle isole dell'arcipelago toscano, il Giglio, Giannutri e Pianosa.
2: Bello, bello, ma in che modo si, cioè le crociere sono ritmo, cioè nel
0: senso, poi in realtà, forse lì c'è un po' di routine.
2: In realtà se ci pensi, forse la crociera è esattamente quel punto di mezzo, sì, che diceva anche prima Vanessa Minotti, cioè sei costretto quando sei sulla nave a rispettare un certo tipo di vita, un certo tipo di orario, devi mangiare a quell'orario,
0: certo, quell'ora, eccetera,
2: eccetera. D'altro canto, quando scendi poi vai a visitare, effettivamente, no?
0: Poi ogni giorno fai una cosa diversa, per forza, sì, perché ovviamente sì, sbarchi in un punto diverso. In effetti è vero, può essere un bel compromesso, eh?
2: Abbiamo detto una cosa intelligente, dobbiamo dire una cosa stupida.
0: Ma guarda, non c'è problema, tra poco, da qui in poi.
2: Come stai? Così, tipo una roba del
0: buona
2: genere.
0: Pasqua.
2: Buona Pasqua.
0: No, poi terza ora sarà tutta.

0: La nuova versione di America firmata Gianna Nannini, ovviamente, e che penna, Marrakesh 22 43 RTL 102.5, la suite, e voi alla 378 378 125. Grazie per i tanti messaggi che state inviando questa sera. Qualcuno dice: io che sia estate o inverno, durante le vacanze estive e natalizie, quando scendo in Sardegna a casa di mio marito, mi faccio fare un bel Hugo Saint Germain da lui. Oh, Fatima, però, da Milano, vedi?
1: Hai capito? E quella cos'è? Routine? Chissà, per lei è routine, certo, è quel classico.
0: Magari dopo fa anche routine.
1: No,
0: quella è un'altra cosa.
1: Che fa digerire, dice, non lo so, lo spizza, non lo so. Saint-Germain, bellissima, questa mi è piaciuta. Allora, abbiamo riequilibrato l'intervento serio di prima con questo qua. Anzi, sai cosa? Secondo me siamo andati anche in debito o in credito. Non
0: adesso, probabilmente mi squillerà il telefono. Ho come questa impressione.
1: No.

0: Anche Karol G nella suite 22 e 49 minuti questa canzone, io Carolin credo di sapere, la chiamo sicuramente.
1: Ah, perché Siante Steuberia no, conosciuto è
0: titolo
1: troppo complicato.
0: È illeggibile, è lunghissimo, è impossibile. E poi comunque questa canzone dice sicuramente sempre nel ritornello, quindi non può che essere sicuramente.
1: Certo, sì, sì.
0: Tu sei d'accordo? Cioè, sei del team
1: non
0: come
1: fa
0: me.
1: Una piega.
0: E il ritornello deve essere il titolo insomma della canzone, sennò c'è un errore.
1: Io ho una teoria ancora più estrema.
0: Okay, sì.
1: Per me la parola che viene ripetuta più spesso deve essere il titolo.
0: Deve essere il titolo. Beh, perfetto. Guarda,
1: se tu dici 70 volte la testa gira, è giusto che infatti
0: che Fred De Palma e Mischilla
1: che Anita, ascolta eccetera, sempre la suite
0: e lo sanno, hanno chiamato a testa gira. Karol G invece ha fatto un titolo lunghissimo che non viene mai detto durante la
1: chiamavi la, sicuramente
0: sicuramente dice certo. Ah certo quella certo. Hai capito.

0: canzone bellissima dei Tears for Fears, proprio in chiusura della seconda ora della Suite 102.5. Però caro Nick, ora ho imparato, ritorniamo tra poco, c'è anche una terza ora fino a mezzanotte. Anche lì, amici, se volete 378 378 102.5, diteci se siete più insomma all'avventura durante le vacanze, durante le ferie, oppure molto routinari.
1: Comunque avere te di fianco mi fa sentire come Palmieri quando ci sono io, perché le cose difficili, tipo il titolo di questa canzone, io lo faccio disannunciare a te, che vai benissimo, esattamente la stessa cosa che faccio
0: io. Proprio l'ho bypassato, dito, non so se ne ho notato, cioè proprio i Tears for Fears, via basta.
1: Fine. Allora facciamo così, tra poco nella terza ora tutti gli disannunci difficili li fa Taranto.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco,

0: 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Decollatura, in provincia di Catanzaro, sono le 23.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Una buona serata da Tommaso Angelini. Apriamo con il caso del Mastro. La Camera nega alla Procura l'acquisizione delle chat con Caroccia. Raffaella Coppola.
5: Una seduta segnata dalla bagarre esplosa dopo il voto che ha negato alla Procura di Roma l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. La leader del PD Schlein al governo dice: non nominate più Borsellino, AWS si benda gli occhi, 5 Stelle sventolano i cellulari col presidente Conte che attacca il governo e scandisce: questo è un altro scudo per gli amici di partito. Ed è qui che scoppia la lite col capogruppo di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami, che attacca Conte sulla gestione degli appalti delle mascherine durante la pandemia e affonda sull'ex capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro, accusandolo di aver liberato 300 mafiosi. Tutta l'opposizione invoca la censura e sospensione di Bignami. È una situazione gravissima al limite del vilipendio per il democratico Graziano. Per il voto è soddisfatto il guardasigilli Nordio, che però sottolinea: bisogna trovare un sistema per usare le intercettazioni senza gettare in pasto la stampa l'intera vita di una persona.
4: L'estero: l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz e promette una dichiarazione congiunta se non interverranno paesi terzi. Teheran accusa Washington di ostacolare l'accordo, mentre Trump minaccia colpi durissimi in caso di fallimento dei negoziati. Intanto un nuovo attacco degli Houthi ha colpito una petroliera saudita nel Mar Rosso. Allarme bomba oggi in 6 centri commerciali del Milanese. L'allerta è scattata dopo una mail con una richiesta di contatto con il presidente della Repubblica Mattarella. Per precauzione le strutture sono state evacuate, ma le verifiche dei carabinieri e vigili del fuoco non hanno trovato esplosivi. Infine lo sport: l'Italia sale in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. Enzo Tamborra.
6: A firmare il sorpasso dell'Italia alla Gran Bretagna sulla vetta del medagliere degli europei di Parigi è stata un'altra donna d'oro dello sport azzurro, la fiorentina Ginevra Taddeucci, che ha bissato il successo nella 10 km di nuoto in acque libere, vincendo anche sui 5 km. Un'impresa senza precedenti in questa disciplina per l'Italia, nella stessa gara a bronzo per Barbara Pozzobon. Dello stesso metallo la medaglia conquistata dall'infinito Gregorio Paltrinieri nei 5 km è quella della squadra femminile dell'acrobatico nel nuoto artistico. Per l'Italia sono 6 ori, 4 argenti, 8 bronzi.
3: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Le uniche eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, perché ci sono 2 km di coda a causa di un incidente ora risolto tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano per chi viaggia in direzione di Bologna. Poi c'è 1 km di coda per il tratto chiuso tra la 15 Parma La Spezia e Fidenza per chi va verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza. Buon viaggio.
4: È tutto anche per noi. A più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
8: 4 minuti dopo le 23 RTL 102.5, l'ultima ora della suite in questo mercoledì 5 di agosto in diretta dal TH Resort di Praia Mare con Mister Carboidrato, Francesco Taranto e Nick Giustini con voi anche in radiovisione al 36 del vostro televisore. Dobbiamo cominciare a chiedere di chiamarci.
9: È vero amici, se volete 02 25 15 15 così, quello di cui stavamo già parlando prima, ce lo raccontate anche in diretta, cioè siete avventurieri in vacanza oppure siete, no, molto da routine, sempre
8: con una T sola, mi raccomando. Beppe sì.

0: lo so.
1: Non ti dico no, è Bundabash insieme alla Bertè, 23 e 10 minuti, apriamo anche questa terza ora e ovviamente 02, 25, 15, 15, noi vi aspettiamo, vero caro Nick?
2: Vero, assolutamente, perché abbiamo bisogno di sapere sì. Che tipi di vacanza siete, che tipo di persone siete in vacanza. Io vi dico la mia, io sono proprio lettino, sdraio, lettino, ho tanto scoperto che esiste una differenza tra lettino e sdraio, questa cosa mi ha buggato totalmente, sì. Magari ne parliamo dopo.
1: Questo è interessante, sì.
2: Io non capisco come un oggetto su cui ti sdrai si chiama lettino
1: è vero,
2: e un oggetto su cui ti siedi si chiama sdraio.
1: Effettivamente è un buon punto il tuo.
2: È un bug, capite? È un bug della nostra. Ho trovato il bug, il millennium bug.
1: Ecco, era quello. Dopo 26 anni e passa, però abbiamo trovato il millennium bug. Intanto c'è Blanco con la sua Los Angeles.

0: Sono quasi costretto a dirlo, sia quel che sia. 23 e 18, RTL 102.5, Chandelier nella suite. E allora abbiamo detto, no, che avevamo bisogno di voi, delle, certo, vostre voci. 02 25 15 15, che tipi siete in vacanza? Abbiamo al telefono Giovanni. Buonasera, Giovanni.
1: Buonasera, ragazzi, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, prima di tutto, vai
2: tu.
1: Premettendo che amo mia moglie, la amo tantissimo, ma la odio. La odio quando andiamo in vacanza, cioè è qualcosa di... Perché lei prenota tutto, qualsiasi cosa si può fare, lei prenota. Musei, giochi aperitivo, cioè io mi voglio rilassare, lasciami in pace, cioè fammi stare tranquillo.
2: Ma tu, ecco, per capire, quando scopri, diciamo, che in quella giornata c'hai, non so, 4-5 appuntamenti prenotati, cioè la mattina appena ti svegli hai inizia a dirti, allora mi raccomando, alle 9 abbiamo quella, alle 10, oppure, non so, lo sai il giorno prima, come funziona?
1: Ma sono, mentre sto dormendo ancora, mi sveglio.
2: Bellissimo.
1: E mi dice vabbè, lei parte già dalle valigie, cioè io sono uno infradito, maglietta, costume, asciugamano sulle spalle, a posto, non mi serve nient'altro, capito?

0: Esatto.
1: Grazie mille, Gio, per averci chiamato. Grazie.
0: Prego, siete grandissimi. Ciao.
1: Grazie, grazie, grazie mille, veramente.
2: Bravo, buono.
1: Ciao bello, oh, grazie.
2: Ciao Giovanni, bellissimo. Capito. Però ha reso benissimo l'idea. Cioè, lui sta dormendo, per esempio, la mattina, Mario vorrebbe dormire un po'. E lei lo sveglia per dire: guarda, che alle 10 abbiamo il massaggio con i fanghi. Poi alle 12.
1: Massaggio con i fanghi.
2: Massaggio con i fanghi. Questo però esiste.
1: Il massaggio con i fanghi.
2: I fanghi. Chiedo.
1: Allora, noi abbiamo il pubblico. Abbiamo un pubblico sul track che
2: pubblico,
1: ha fatto un gesto,
2: diciamo, di un certo
1: inequivocabile.
2: Livello.
1: Quando Taranto ha detto il massaggio con i fanghi, il pollice si è, diciamo, strusciato sull'indice e sul medio.
2: È tipo il cuore dei coreani, com'è quella cosa lì?
1: Questo è
2: non so, simile, però
1: anche
2: dire
1: il polso che
2: the money.
1: Eccolo lì, il polso.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lady Gaga, Bloody Mary alle 23.30, RTL 102.5, sempre la suite in questo mercoledì 5 di agosto e sempre voi, perché siete tantissimi al 378-378-102.5 con i vostri vocali. Che tipi siete? Sentiamo qua. Sentiamo, vai, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, io sono Paolo dalla provincia di Torino e niente.
2: Ciao Paola.
1: Vi
2: ciao,
1: volevo
2: Paola.
1: Dire che io quando Serafica. Sono in vacanza sono una molto pigra, nel senso che voglio proprio riposarmi. Mi piace sdraiarmi appunto al sole, come una lucertola, se possibile anche avere dei momenti da leggere, momenti da fare le parole crociate, e poi mi rilasso anche tanto camminando, infatti adesso andrò 5 giorni in montagna e spero di trovare bel tempo per poter fare delle camminate rilassanti, del trekking, niente. Bello. Questo, vi mando un abbraccio forte grande da Paolo dalla provincia di Torino. A presto.
2: Grande Paola. Oh, a parte il trekking, che sinceramente non è che, però il resto ha elencato solo cose che facciamo anche noi qua, le parole crociate. Oggi abbiamo invitato una nostra
0: Dato
2: collega.
0: Grande talento tu nelle parole crociate, Mister Carboidrato e parole crociate. La vita di Francesco Taranto. Novità.

0: E zucchero per colpa di chi? Sulle tele 105, 23 e 38 minuti. Attenzione, attenzione, attenzione. Notizie anche di calcio, caro Nick, perché qua tutto facciamo.
1: È molto importante, dirlo. Sì, però guarda, sì. Facciamo così. Anziché partire dal calcio, ho appena letto una cosa adesso, l'ho trovata che riguarda il basket e il trasferimento di un giocatore molto importante, tedesco, si chiama Daniel Theis, che ha firmato per il Maccabi Tel Aviv, ma non è questa la notizia di cui vogliamo parlare. All'interno del contratto si è fatto mettere delle clausole particolari. Due riguardano, diciamo, i suoi cani. Il primo, la società gli deve mettere a disposizione costante, quindi tutti i giorni, un dog sitter che segue i suoi cani 24 ore su 24.
0: Certo, mentre lui si allena, eccetera.
1: Vabbè, certo, voglio dire, poi lui a casa non ci sta mai, si allena 3 ore al giorno, le altre 21 dov'è? Chi lo sa? Ma poi ha chiesto al club di garantire l'acquisto di prodotti provenienti esclusivamente dalla Germania.
0: No!
1: Sì, perché lui si fida solo di quelli.
0: Io mi curo solo con metodi naturali. Esatto. È un po' quel. Senso lì.
1: Cornacchione.
0: Però tedeschi. Vabbè, interessante questo. C'è ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brocchi, ma sei romantica. Ultimo alle 23:42 RTL 125, una frase semplicissima, ma
1: fa
0: come nei Pokémon, super efficace.
1: Sì, è vero, sai, assolutamente sì.
0: Usi confusione e
1: guarda, devo dire, sui Pokémon non sono molto ferrato.
0: Eccoci qua, vostro eccoci onore. Qua, finalmente sono... qualcosa in cui siamo diversi.
1: Vabbè, ma certo, ma... ah no, pensavo in cui non...
0: No. No. Allora, comunque lo sapete che nell'ultima mezz'ora diamo anche delle notizie che riguardano poi quella che è l'attualità sportiva, del cinema, eccetera, eccetera. Lo dicevi poco fa, parliamo di calcio perché negli ultimi minuti è arrivata una bella notizia per i tifosi della Juve, quantomeno apparente, e il Manchester United ha aperto alla possibilità di mandare in prestito, come si chiama?
1: Zirzi.
0: Il cappellone più figo del mondo, figo incredibile.
1: È vero, ex Bologna, lo ricordiamo, nel Bologna di Thiago Motta, no? Che aveva fatto insomma
0: grande stagione.
1: Grande stagione. E infatti avevamo deciso di prendere Thiago Motta. Forse era meglio forse era meglio i giocatori, ecco, più che l'allenatore. Nel senso, no, io ho questa teoria, poi so che molti non sono d'accordo. Secondo me,
0: la serata delle
1: squadre. Cioè, le fanno i giocatori più che gli allenatori, no? Tendenzialmente, secondo me. Quindi era meglio andare a prendere quei giocatori piuttosto che uno che poi, infatti, non ha. No? È andato bene, Thiago Motta.
0: Francesco Tana, 2 punti, Motta è scarso.

0: Bellissima di Mark Ronson e Bruno Mars, Uptown Funk, 23:50 minuti, quindi gli ultimi 10 minuti qua nella suite, ma c'è spazio ancora per una notiziola.
1: Sì, che vorremmo riproporre. Sì. Poi vediamo, anzi, cerchiamo di capire. Lewis
0: cioè,
1: Hamilton,
0: nel senso l'abbiamo già detta e no, la stai ridicendo.
1: No, adesso no. Capisci. Lewis Hamilton ha rivelato che all'uscita di GTA 6 sì. Si prenderà qualche giorno libero mettendo in pausa i suoi impegni di lavoro.
0: Beh, fantastico.
1: Allora io dico, no? Se te la colli, eh? Dio. Sì. Allora, diciamo al nostro presidente che Francesco Taranto sì. Vorrebbe prendersi qualche giorno libero
0: per mangiare del carboidrato.
1: Quando esce, no, no. Quando esce GTA 6, te la colli?
0: Sì, guarda, io poi ecco, altra cosa, oltre i Pokémon, anche queste cose. Cioè, su queste robe qua non sono ferratissimo. Ma
1: fatto quando eri mangiavi
0: però me
1: la
0: lo
1: pasta.
0: Prendo. No, vabbè,
1: stupido
0: sì, qualche,
1: io che l'ho chiesto.
0: Qualche videogioco gioca, però non queste cose qua, quelli un po' più light.
1: Tipo?
0: Adesso poi dopo se tra fuori uno ti racconto. Vabbè, che adesso non voglio fare nomi o cosa. Vabbè, niente, amici, c'è chi De Lauro però, mi pare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire e da fare.
3: Pua, no, non è Pua.
2: No. Allora ci stava Pua. Che salutiamo, non c'è la cantinetta, c'è Francesco Taranto che ci deve dire. Prego.
3: È vero. Beh, allora abbiamo parlato tanto di estate, anche poco fa, insomma, di ferie, no, eccetera, sì, eccetera. Proprio se c'è un gruppo, se c'è una band, che poi appena la senti, guarda già adesso che partirà l'intro, sì, senti qua, già subito, è subito estate. I Beach Boys, Wouldn't It Be Nice?

0: Beach Boys 23:57 RTL 1025, la suite che si conclude così e siamo felici che si concluda
1: così,
0: così perché
1: non che si concluda in generale, no, no, esatto, no, bravo.
0: Mi è uscita male.
1: No, sì. No, no, ma infatti concludere ho capito così, benissimo cosa volevi dire.
0: Concludere così con i Beach Boys. Sì, sì, sì, sì. Allora noi dobbiamo ringraziare assolutamente qua in regia sul nostro track Cucudin, Jack Moore, Salvo la Spina. E in regia invece a Cologno Monzese, grazie a Beppe Ridio, al nostro Dieghitos Armando Maradona.
1: Dieghitos, lui proprio, sì. Dieghito, mitico sì, Dieghito.
0: Dieghitos, è il nostro Dieghitos.
1: Assolutamente sì, e poi visto che siamo in chiusura noi ringraziamo Amaro Del Capo, icona italiana con un'anima profondamente calabrese.
0: Per apprezzarne al meglio il gusto tenete bottiglia e bicchierini in freezer.
1: Vabbè, cosa aggiungere, la Calabria nel cuore, il momento ghiacciato nel bicchiere, tra l'altro noi lo diciamo proprio dalla Calabria, proprio qui da Praia Mare, quindi ora veramente lo possiamo dire.
0: E allora diciamo,
1: lo devo ripetere, la Calabria nel cuore, il momento ghiacciato nel bicchiere. Ti è piaciuta?
0: Benissimo, benissimo. La suite torna domani puntuale dalle 21 sempre dal TH Resort di Praia Mare. Buonanotte che...
1: Ciao. Ciao!
2: Future Hits Live 2026 2 settembre Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: È mezzanotte anche ad Ambra, in provincia di Arezzo. Una buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Tommaso Angelini. Intesa trovata tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Alessandra Giannoli.
4: L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz. Le coordinate geografiche sono state approvate, le intese di principio sono state raggiunte su tutti i punti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri dello Stato Islamico. L'accordo tra Iran e Oman, oltre alle nuove rotte, prevederebbe un cessate il fuoco di 60 giorni, un piano di 30 giorni per bonificare e rimuovere le mine dalla corsia centrale dello stretto e per i primi due mesi una tassa cosiddetta di servizio finalizzata a coprire le spese per la sicurezza del carico dei mercantili. Allo scadere dei 60 giorni si parla poi dell'introduzione di pedaggi e tariffe di transito obbligatorie per tutte le navi e le petroliere, un punto sul quale l'amministrazione americana si è sempre detta contraria. Per quanto riguarda la riapertura dello stretto, tra le condizioni indicate dall'Iran vi sarebbe il ritorno degli Stati Uniti agli impegni previsti dal memorandum di Islamabad.
3: Scontro alla Camera sul caso delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. 206 voti favorevoli alla proposta di bloccare l'acquisizione delle chat e 133 contrari. Proteste delle opposizioni con deputati di AVS bendati e cartelli del Movimento 5 Stelle. Schlein parla di scudo mentre Fratelli d'Italia rilancia chiedendo le chat di Conte sugli appalti delle mascherine. Tragedia alla periferia di Roma, dove una donna di 68 anni è morta nell'incendio della sua abitazione in zona romanina. Inutili i soccorsi dei vigili del fuoco. La vittima, disabile di origine spagnola, è stata trovata senza vita. Tra le ipotesi sulle cause del rogo anche un cortocircuito. Infine chiudiamo con il tennis, il Masters 1000 di Montreal. Il punto con Enzo Tamborra.
5: Buona la prima per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montreal sul cemento canadese. Il canarino al secondo torneo dopo il lungo stop per un infortunio si è sbarazzato in due set del qualificato Nicolas Meyer. Primo set però complicato con il sudamericano che ha costretto Musetti ad un lungo tiebreak vinto 10-8 dall'azzurro. Secondo set senza storia con il numero 11 del mondo che si è imposto agevolmente con il punteggio di 6-2. Ai sedicesimi di finale, oltre Musetti, c'è anche Luciano Darderi che se la vedrà con il sienese Shang Yun Sheng.
3: Con questo è tutto, non ci sono ulteriori notizie, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
6: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A7 Serra Valle Genova c'è un chilometro di coda per tratto chiuso in direzione di Milano tra Busalla e Roncoscrivia, mentre in A10 Genova Savona c'è coda per la stessa causa tra la Complanare di Savona e Albissola per chi viaggia verso il capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: È tutto, c'è la Discoteca Nazionale.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della discoteca nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start. La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
3: Yes! Al primo posto la musica, come sempre, ben ritrovati su RTL 102.5 dopo la suite a mezzanotte e 4 minuti. Diamo il via al nostro momento

Bergamo, anzi romano di Lombardia, provincia di Bergamo. Ciao amici, ciao Demis, Jasmine, Fabio, Marco, 378 378 1025. Here we go.

sentite il ritmo, la sentite l'estate, la sentite questa energia che viene, vi prende e vi porta via, eh? È la discoteca nazionale.

che sono a Pioltello, come Vincenzo Lucia, che sono a Biella, e come i condottieri che se la ballano in quel di Alba Adriatica, la pizzeria Condotto Sec.

Get on the floor, let's dance. Let's dance, che tradotto in sicolo è forza, balliamo. Cioè, quella cosa lì.

Teramo e poi ancora su una spiaggia a Venetico, Messina, ci sono Maria Rosa e Fabrizio. Chissà com'è ballare e ascoltare la discoteca nazionale in spiaggia, vero? Deve essere fichissimo. Salutiamo anche la Cavalieri Family, disco mobile in discesa verso la Sicilia dopo 5 anni. Ciao Salvo, finalmente.

RTL 102.5, la discoteca nazionale, andiamo a comandare. Oh sì, in console Mr. DJ Sao 2 Power, andrete sabato al microfono voi.

7:31 RTL 102.5. Questa è annoverata tra le canzoni degli anni 90, ma in realtà credo che si tratti del 2000, può essere, o 2001 addirittura. Comunque RTL 102.5 suona forte anche questa notte dal Turmali di Lipari con la Discoteca Nazionale, il ristorante Sosta e Gusto di Foggia. Stefano, Milena, Benedetta, Antonio e Luca lavorano al ritmo della Discoteca Nazionale. Giovanni invece ha appena finito di lavorare, è stata una giornata dura di lavoro con le temperature altissime, ma adesso tranquillo, sei

magari non li conosciamo tutti. Per esempio, se andate in Sicilia, andate nel, in un posto che si chiama Porto Palo di Capopassero, Siracusa. Da lì con alcuni mezzi raggiungete un posto meraviglioso che si chiama Isola delle Correnti. È quello, il posto più a sud d'Italia ed è uno spettacolo.

chiacchierate, quelle belle, solo con RTL. Ciao agli amici del Roxy Bar di Alcara Lifusi Messina, venite a trovarci il 17 agosto, ma siamo qua, è più facile che veniate voi qui al Tourmaline di Lipari.

amante dell'agriturismo Sanacore è presente. Ciao Enzo. Emiliano da Caltanissetta. Rita, Andrea Pasquale e il piccolo Leonardo da Ponte Corvo. Baila, baila, che te passa, amigo. Vai, vai, vai, vai. Oh, che ritmo. La. Ma più che latino è più proprio, sembra la batucata. Possombao. Pattuglia notturna, Floriana e Fabiano, non sappiamo dove, ma grazie per essere con noi. Ciao a Giulia e al suo papà.

sta ballando con noi. 378 378 1025. Ciao agli amici della 380 di Verbicaro, al bar Mipa di Ordona, a Mino che ieri non ha pagato il caffè a nessuno e quindi stanotte gli tocca

Varese. Ciao anche ad Alessio, invece per lui lavoro turno di notte al ritmo della discoteca nazionale. In console, Mr. DJ Sao, tu Fao. Dove sta la discoteca? C'è lo cupo, Salerno? Pare ci sia la festa della pecora di Torrione. Ci voglio troppo andare in un posto così. Bellissimo. 378-378-1025. E si va.

locale a divertirsi. È per questo che ci siamo, è per questo che abbiamo questa mission, diciamo, di portare un po' di allegria, portarvi la discoteca laddove vi trovate in questo momento.

E poi da Matera c'è Giovanni, ok, poi Alexa, Andrea, Amy, Bar del Cab di Bologna al lavoro. Oh sì, con la musica di RTL 102.5 che vi dà la carica.

Taranto, e poi Giovanni, Natalie, Enea, Vito, Aurelio da Zurigo, Gino invece a Bellinzona, Franz e Laura a Riccione. 378-378-1025 è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest. Andrea del Sabato al microfono,

Rocky e Tony sono i diretti in Calabria, invece Raffaele, Vincenzo e Jessica sono diretti a Spinazzola in Puglia. E poi ancora Gian Gaetano, invece c'è anche chi sta lavorando, il panificio

1:13, suona forte la discoteca nazionale anche questa notte. Lo sanno bene gli amici delle Magie del Pane, Racale, Lecce, presenti anche questa notte con noi.

Marche, Italia bella tutta ragazzi. E poi ancora Alessandro e Cristian invece direzione Villa San Giovanni, Massimo, Katia e Ducler invece sono a Padova.

qui siamo in discoteca, ragazzi, il volume è alto, non posso sentire i messaggi vocali. Mandateci quelli testuali, quelli scritti. 378-378-1025. Salutiamo gli amici del

La samba so cos'è, l'altro non me lo ricordo. Salutiamo Elisa, Lele, Miriam, Furby. Devono fare pace, hanno litigato, ma come mai?

Jekela, così si pronuncia? O Jekela? No, Jekela sarà. Vabbè, insomma, 378-378-1025. Console, Mr. DJ Sau Tufau.

0: grazie per essere con noi. Salutiamo gli amici del ristorante Mood di Gibellina, quest'anno prima capitale dell'arte contemporanea.
1: Ma cosa?
0: Ma cosa? Non lo sapevo.
1: Ma

evidente, questa la conoscete tutti, ma non in questa versione che non esiste, non potete acquistarla perché è una speciale versione della Discoteca Nazionale di questo

ti balla lì. E invece Francesco e Enza sono un po' tristi, rientrano a Roma dopo le ferie finite trascorse in Sicilia. Ma insomma, non è che state tornando in Cambogia, cioè tornate a Roma, voglio dire, meraviglia.

ma anche felice, direzione Minervino Murge. Benito sta ballando con noi da Legnano. Martina, Francesca e Davide da Brolo. E ciao anche agli amici della pizzeria Toruccio di San Ferdinando di Puglia.

credo che sia un camionista, comunque è in viaggio direzione Oslo, appena fatto 367 km e si è già stancato. Beh, ma quanto ci metti ad arrivare a Oslo? Dipende da dove sei partito, però.

da Marsala che fanno gli auguri a nonna Pina per i 96 anni. Wow! Quando arriverà a 102 anni e mezzo facciamo un gran festone, eh?

da Roma, che adesso anche questa notte è sospeso fra le stelle e la giungla e ci ascolta con le sue cuffiette volume a beat in quel di Roma. Ciao Vincenzo, bello. Calogero e Sofia invece tornano a casa dopo le lezioni di ginnastica. Wee.